0: sottomesso al giudizio abbreviato che sarà discusso il 7 luglio prossimo. Nell'indagine era finito anche l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, che ha patteggiato 3 anni per corruzione e traffico di influenze. Siamo al tennis e agli internazionali d'Italia. Riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale tra Sinner e Medvedev. La gara è stata sospesa per la pioggia quando il risultato era sul 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 e vantaggio Medvedev al servizio. Il primo finalista, ricordiamo, è il norvegese Ruud, che nell'altra semifinale ha battuto Luciano Darderi. È tutto per questa edizione, ora arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Incise Reggello e Firenze Sud verso Milano è chiuso fino alle 6, e poi anche sulla A13 Bologna-Padova, il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova è chiuso per lavori fino alle ore 8. Con questo è davvero tutto, vi auguro quindi buon viaggio da Autostrade per l'Italia.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Insieme a noi 378 378 1025, oppure 02 25 15 15.
5: Ecco, io proverò a parlare in quest'ultima ora. Cioè, sapete quando vi mordete la
4: Sai
5: lingua
4: perché continuava a dirmi non mi hai offerto niente, no, le ho portato qualcosa da mangiare, nel mangiare si è morsa
5: la
4: guancia.
5: No, non si fa, sì, ho morso la guancia, va
4: Dio
5: bene,
4: t'ha punito.
5: 02 25 15 15, chiamaci, attenzione, stai attento, oppure 378 378 1025, un bel messaggio.
4: Dai, Madonna e Sabrina Carpenter per cominciare.

0: sei lei.
1: Tu,
0: ti ho riconosciuto.
1: Wow, sì, sono Vanessa Gray, ma lui era Ligabue.
0: Ligabue, tu sei lei, su RTL 102.5, le 2.11. Allora, prima di andare a Taranto,
1: sì,
0: dobbiamo salutare, aspetta che lo vado a beccare, che l'ho perso. Aspetta, è arrivato un messaggio, in realtà diviso in tre. Il problema è che se voi dovete scriverci e comunicarci qualcosa e mandate 4-5 messaggi,
1: diventa un po' problematico.
0: Lo spezzettate, diventa problematico.
1: Firmato.
0: Allora, sono riuscito a mettere insieme tutto quello che era Simona, che vuole fare gli auguri a Massimiliano, il suo compagno di vita, che oggi diventa un ragazzo di 55 anni e lui ha illuminato la sua vita e quella di sua figlia.
1: Che bello, auguri, tanti auguri, una bellissima dedica.
0: Da Firenze.
1: Sì, adesso illuminiamoci anche noi, andiamo da Oscar.
0: Il nostro maledetto poeta.
1: Ciao Oscar, che poesia ha preparato per noi?
2: Tanti saluti dalla ridente cittadina di Taranto.
0: Ma che cittadina?
2: Allora, come stavo prima dicendo, questa poesia è dedicata al mio grande amore, risalente al Natale del 1990.
1: Ah, quindi è fresca, fresca di giornata, voglio dire, appena sfornata.
2: La poesia l'ho scritta avantini.
1: L'altro ieri, perfetto.
2: Sì,
1: ma lei c'è ancora? Scusa, Oscar, aspetta, ascolta però. Lei c'è ancora questo amore o non c'è più?
2: No, purtroppo fu un amore disperato.
0: Un amore disperato, lui è tormentato dagli amori, è sempre stato così.
1: Dai, vai con l'amore tormentato.
2: Quindi è riferita alla più bella canzone, secondo me, di George Michael.
1: Michael.
2: Che si chiama Different Corner.
0: Different Corner.
1: Va bene, dai, dai.
2: Different Corner.
1: Sì. Sei pronto?
2: Secondo me è la più bella canzone di George Michael.
0: È una questione di corner.
2: Superiore anche a Jesus to a Child,
1: anche.
0: Però non a Gigi D'Alessio. Vai avanti.
1: No,
2: Gigi D'Alessio.
0: Sto scherzando, vai.
2: Poi ci sono anche le due.
0: Sì, va bene, Oscar,
1: abbiamo poco tempo. Vai con la poesia, se no non ce la facciamo.
0: Ma arriviamo a Natale del 2027.
1: Dai.
0: Vai.
2: È Different Corner. Apparvero le nuvole all'orizzonte. Nella loro divina purezza esse rappresentavano gli amori passati, le gocce di rugiada che scesero sul mio cuore quando del mio sogno spezzato rimasero solo e soltanto le mie parole. In quel Natale illuminato dal sole si consumò l'ultimo atto di un grande amore e le luci radiose che ricordano ogni anno la nascita di nostro Signore, ancora adesso pervadono la mia esistenza di nuovo e immutato splendore. Quelle luci illuminarono i capelli di colui che aveva conquistato la mia anima e conferirono ai giorni a venire le notte immemorabili, senza tempo, di una immemorabile canzone. Oggi dell'autore di quella canzone restano soltanto i ricordi e Different Corner è scolpita nella mia mente, accompagna le mie notti insonni e regala al mio spirito la magica atmosfera di una storia che nacque e morì.
1: Oscar, basta, è finita. Oscar, è troppo lunga. Oscar,
0: bravo. Oscar, bravo,
1: bravo,
0: abbiamo capito che era una questione di corner.
1: Sì,
0: comunque.
1: Allora Oscar, però devi fare una versione radio edit, se no,
0: ecco,
1: non ce la facciamo.
0: Esattamente,
1: okay?
0: Anche
1: più
0: perché...
1: corta, più breve, più coincisa,
0: anche perché siamo alla radio, giustamente.
1: Radio edit, hai capito?
0: Va bene,
1: va bene, ciao. Belle le campane,

0: Che stile, ragazzi, che stile. Annie Lennox, Eurythmics, I Saved the World Today su RTL 105. Nella notte ho visto un reel.
1: Sì.
0: Poco fa, che riguarda un calciatore ex Inter, ma direi la stessa cosa se fosse stato ex Milan o ex Juve. Yuto Nagatomo ha 39 anni, è stato convocato per i prossimi mondiali a 39 anni.
1: Mamma
0: e lui
1: mia.
0: È scoppiato a piangere in un pianto di commozione.
1: Che traguardo!
0: Sì, poi anche perché è una bravissima persona.
1: Sì, poi quando pensi che magari quell'avventura non la farai.
0: Esatto, è l'ultima della sua vita.
1: Anche perché dice ho 39 anni,
0: ma
1: invece
0: inaspettato e bellissimo.
1: Però che brutto che ci sono delle carriere che devono per forza terminare entro un'età, no? Cioè è vero, sì, che poi c'è un'evoluzione, magari fai l'allenatore, fai altro, però è un po' triste.
0: Eh beh, ma prima o poi bisogna continuare a vincere.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Renault.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Alvaro Soler.
1: Eh sì, ed è il mismo Sol.
0: Senti, ho visto che c'è un sacco di gente che sta facendo cose particolari nella notte. Per esempio, ci chiedono di salutare uno streamer che sta guidando un autobus. Il suo nome è Just Jabaef.
1: Jabaef, forse.
0: Va bene,
1: okay.
0: Ma streamer, che senso?
1: In questo momento è uno streamer e sta facendo una live.
0: Ma
1: e
0: cos'è
1: sta
0: uno streamer?
1: RTL 102.5.
0: Ah, ok, uno streamer tipo TikTok, quelle robe lì.
1: Sì, non so se è su
0: YouTube.
1: Twitch.
0: Va bene. E poi ho visto, però aspetta, prima stavo guidando un autobus e poi stava... Ah, un bus simulator. Hai capito.
1: Quindi ci sono un sacco di amici che lo stanno seguendo. Salutiamo anche Angie, che saluta soprattutto Dennis. E mi piacciono quando arrivano anche le dichiarazioni d'amore, no? Non vedo l'ora di vederti. Che sono quelle parole che ognuno vorrebbe sentirsi dire. Dai,
0: sì.
1: Non vedo l'ora di vederti.
0: Sì. No, certo.
1: È bello. Qualcuno che ti aspetta, qualcuno che.
0: Ce l'avete qualcuno che?
1: Abbiamo un vocale, Leo?
0: Ce l'abbiamo qualcuno che...
2: Buongiorno, nottambuli!
0: Buongiorno!
2: Meno male che sono entrato in galleria.
1: Perché?
2: E non ho ascoltato Oscar. Mamma mia, che palla
1: no!
2: al piede! Ciao da Max 73!
0: Ciao Max! Salutiamo...
3: Lavoro un paio di ore ancora e vado a casa!
1: Dai, forza!
0: Lulula, salutiamo anche gli amici di Blu Adria Brsar. Non so se si pronuncia così. Amici che ogni tanto che lavorano a una radio. E adesso non mi ricordo dove sei, in Slovenia o comunque.
1: Scriveteci, ragazzi, fatecelo sapere, ok?
0: E intanto ascoltano anche noi. Quindi
1: sì, e tra l'altro lo scrivono. Oscar comunque stava scrivendo un romanzo, praticamente,
0: sì,
1: non era una poesia. Ascoltiamo anche un altro vocale.
4: Ragazzi, io avevo un amico che invece di colore Bordeaux, diceva colore Bordon.
1: Però suona bene. Mi dai il colore Bordon, per favore?
0: Bordon è tra l'altro il nome di un famoso portiere anche della nazionale, insomma, degli anni 70, primi anni 80.
1: Ad esempio c'era mia madre, che chiamava Ornella Vanoni, Ornella Valoni.
0: Valoni.
1: Beh sì, ma quanto mi piace Ornella Valoni.
0: La Valoni era forte.
1: Era forte la Valoni.
0: E ogni tanto capita di... sai, no? Poi ci sono anche quelle volte in cui tu sbagli, ma perché sei convinto, cioè tipo...
1: Ah, sì.
0: C'è un sacco di gente che dice proprio, invece che proprio.
1: Ah, proprio.
0: Proprio.
1: Ah sì, è vero, ci sono delle parole che tu sei convinto che faccia parte del vocabolario,
0: sì.
1: Proprio dello Zanichelli in generale.
0: Oppure pronunciate male, tipo la gabina del telefonico.
1: La sedia.
0: La gabina.
1: La sedia.
0: La,
1: anche, no?
0: La
1: sedia? La sedia.
0: La sedia, tutto attaccato.
1: Sì, la sedia.
0: Poi io dico cadrega e
1: siamo a posto. E hai risposto. Dai, c'è una novità, andiamo.

0: Lo abbiamo citato prima parlando di La più bella del mondo ed eccolo qua, Raffa con Infinito questa volta. Allora, Radio Blu Adria Vrsar non è in Slovenia, ricordavo male, è in Croazia, precisamente a Orsera, Croazia Istria, quindi...
1: Ok,
0: niente,
1: va
0: quindi
1: bene,
0: vi
1: va
0: salutiamo
1: bene.
0: Ancora, vi mandiamo un grande abbraccio.
1: Grazie amici che ci seguite anche dalla social TV, perché per chi non lo avesse scoperto ancora, scaricando la nostra app RTL 102.5 Play c'è la possibilità anche di seguire i fuori onda, quindi tutto quello che diciamo noi. Chissà cosa diciamo, quello che diciamo in onda, forse no.
0: Quindi scaricate l'app, non ve ne pentirete.
1: Sì, scaricatela.
0: Intanto Harry Styles.

0: Mamma mia, che disco, ragazzi! Advice for the Young at Heart, i Tears for Fears. Piccola curiosità, questa canzone.
1: Vai.
0: Il cantante principale di questa canzone era, non era il solito, nel senso era quell'altro. Adesso non mi ricordo, uno era Orzbal, quello ufficiale che cantava tutte le canzoni dei Tears for Fears, l'altro invece Kurt Smith, una roba del genere, e era quello che cantava in questo caso Advice for the Young at Heart, unica canzone dei Tears for Fears cantata come solista dall'altro, insomma, vabbè.
1: A differenza dei Mattia Bazzar che hanno cambiato diverse volte, sì, vabbè, cantanti, no?
0: No, però questo era Kurt Smith, sì,
1: e Roland Orzbal.
0: Praticamente di solito le cantava tutte Roland, no?
1: Okay.
0: Le canzoni. Questa è l'unica della loro storia che invece l'ha cantata quell'altro.
1: L'altro, Kurt.
0: Fa specie, no?
1: Sì, fa strano. Ma perché solo una? Cioè, non me ne poteva fare qualcun'altra, poverino. Va bene, rimarrà nella storia per questa unica canzone.
0: Beh, però cantata bene. Cioè,
1: benissimo.
0: A parte
1: stupenda.
0: Che la canzone è malinconica, molto interessante, insomma. Non ha un testo banale.
1: Bello. Però guarda, ritornando al discorso che stavo facendo prima dei Mattia Bazzar, no? C'è ovviamente un altro gruppo italiano iconico. Cioè, secondo me, alcune volte quando cambi poi la voce femminile, in questo caso, non è facile. Non è facile, poi, soprattutto quando hai un metro di paragone.
0: Ma poi quando parti con una voce come quella.
1: Come Antonella Ruggero.
0: Antonella Ruggero era, secondo me, era inarrivabile. Poi bravissime anche tutte le altre, eh?
1: Sì,
0: bravissime.
1: Cioè anche Roberta Faccani, Silvia Mezzanotte, Lara Valente, bravissime.
0: Tutte bravissime, però secondo me Antonella Ruggero era per i miei gusti.
1: Sì, certo, poi ognuno ha il proprio gusto personale,
0: certo.
1: Ma poi quei falsetti pazzeschi, impossibili da raggiungere. Va bene, e ci ascoltiamo Geolier con Stelle.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Wow!
3: Chiudiamo,
2: Sì, siamo in chiusura.
3: Raccontami tu qualcosa.
2: No, ti dico che questa canzone, io ogni volta che sento il titolo di questa canzone mi viene in mente Marvin Gaye.
3: Anche a me e anche la versione di Giorgia.
2: Invece questa è la versione dei Creedence Clearwater Revival.

0: The Grapevine, mamma mia che pezzone ragazzi, Creedence Clearwater Revival e nella loro versione uscita lo stesso anno di Marvin Gaye, scritta dai proprietari, no, della Motown Records.
1: Mamma mia, la Motown,
0: che musica.
1: Chiudiamo davvero alla grande, così lasciamo lo spazio che si merita al nostro Andrea Tuzio e noi torniamo domenica insieme. Perché domenica sono di nuovo qui, hai visto? Sei contento?
0: Era Vanessa Gray.
1: E lui è, torna domani, Andrea Di Sabato.
0: Grazie a Manuel e a Leo Di Mauro e noi ci risentiamo stanotte con la Discoteca Nazionale. Ciao.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Anche a Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia, sono le 3. Buonanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Sergio Gadda. Il maltempo ostacola il recupero dei corpi dei sub italiani morti giovedì durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per accertare cause e dinamica. Gli Stati Uniti potrebbero intervenire di nuovo in Iran per fare un po' di pulizie dopo un piccolo cessate il fuoco di un mese. Lo ha detto Donald Trump, il presidente americano, ha affermato di aver accettato una tregua per fare un favore al Pakistan, anche se lui personalmente non era favorevole all'idea. Una notizia di economia: S&P conferma il rating dell'Italia BBB+, con outlook positivo, e quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Il cinema Palma d'Oro d'onore a sorpresa per John Travolta al Festival di Cannes. Non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio, ha detto Travolta, visibilmente emozionato prima delle proiezioni di Volo Notturno per Los Angeles, il suo primo film da regista. Il tennis e gli internazionali BNL d'Italia. La pioggia ferma la sfida tra Jannik Sinner e Medvedev. La gara ripartirà oggi non prima delle 15 sul 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 e vantaggio Medvedev al servizio. Il primo finalista è il norvegese Ruud, che nell'altra semifinale ieri ha battuto Luciano Darderi 2-7-0. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Via Radio.
7: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, vediamo alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Milano fino alle ore 6 e poi sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo Ligure, anche qui fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
9: Caffè Toraldo. O caffè.
10: È ormai andato? Ci ha distrutto, questo è sicuro, ma... hai capito? E quindi lo diciamo.

0: Eccoci amici, siamo tornati, buonanotte a tutti, da parte mia Andrea Tuzio, questa è Malanotte No, primo appuntamento del trittico del fine settimana, tra le 3 e le 6, lo sapete, questo è il programma notturno del fine settimana di RTL 102.5, a cui piace fare molte cose, per esempio, Leo,
1: sì.
0: Una cosa che ci piace fare a noi, qual è?
1: Bah!
0: Una, buttane una giù.
1: Bah, a noi niente. Ci piace parlare di...
0: A noi non ci piace fare niente. A noi, se ci danno un divano oppure una bella poltrona, noi ci sediamo e diciamo, sai che c'è? Se ne parla dopo.
1: Con calma.
0: Tanto, io sono napoletano, voi due siete siciliani. Ditemi voi se abbiamo voglia di fare qualcosa.
1: Che poi alla fine, gira e rigira, facciamo sempre tutt'altro. Il
0: questo
1: contrario.
0: Questo è vero. Cioè,
1: vabbè, alla fine c'è da correre sempre.
0: Fammi giocare un po' sui luoghi comuni.
1: Lo so.
0: Buonanotte anche a Leo Di Mauro e buonanotte anche a Manuel Bella. Ciao Manu.
2: Ciao, buonanotte, buongiorno.
0: Quello che ti pare. Va bene, ringraziamo Andrea De Sabato.
2: Comunque a me piace fare.
0: Eh?
2: A me piace fare. Quello che voglio io, ma mi piace fare.
0: Meno male.
2: Quasi diceva che non vogliamo fare niente. Beh, sì, a volte capita che non vogliamo fare niente.
0: No, io mi riferisco. Era un gioco.
2: Era un gioco.
0: Si può. Amici, questi siamo come al solito 378-378-1025. Lo sapete, preferiamo i vostri vocali, preferiamo ascoltarvi in questo
2: siamo
0: programma.
2: Siamo degli elementi semplici, come c'è scritto sulla maglietta di Andrea.
0: Esatto, è molto vero. Oppure 02 25 15 15, ci facciamo una chiacchierata al telefono e intanto iniziamo con il nostro Power It, i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, il disco nuovo. E a proposito di scusa, sorry, lo sento, è quello che mi ha detto la mia fidanzata intorno a mezzanotte. Volete sapere cosa mi è successo?
1: Okay. Ci incuriosisce questa cosa.
0: Beh, perché voglio sapere anche che cosa avreste fatto voi. Perché, vabbè. Comunque, che cosa succede? La mia fidanzata ieri, quindi venerdì, va a casa sua, noi viviamo insieme nella casa mia, va a casa sua perché doveva venire la sorella a trovarla.
1: Sì. No?
0: E Andrea, viene mia sorella, dormo a casa, così tu ti riposi, poi vai in radio, ci vediamo poi il giorno dopo, a posto. Quindi, che cosa succede? Ci lasciamo venerdì mattina, che lei torna a casa sua, io resto a casa mia, faccio le mie cose, metto a posto cazzo e tutto il resto, perché intorno alle 6 mi metto a dormire. E mi aspettavo appunto di rivedere la mia fidanzata con la sorella il giorno dopo.
1: Cambio di programma.
0: Cambio di programma senza avvertire il sottoscritto.
2: Unilateralmente.
0: Esatto. Cosa succede? Ero a dormire a casa bello tranquillo intorno a mezzanotte e succede questo. Magari.
1: No.
0: Sento armeggiare vicino alla porta.
1: Aia.
0: Quindi io mi avvicino alla porta. Piano.
2: I ladri.
0: E bravo! Cioè, no. L'unica cosa che ho pensato sono... c'è qualcuno che sta provando ad aprire la porta. No. Perché era quello. Capisci? C'era qualcuno davanti alla porta che cercava di aprirla. Allora io... hai presente quando sei a casa, magari a letto, senti un rumore e dici... ma no, ma figurati, sarà stato un rumore. Poi ne senti un altro.
1: No.
0: E dici, ma no, ma figurati. Al terzo ti alzi dal letto perché c'è un problema.
2: Ce l'hai una mazza da baseball vicina?
0: No, c'ho questi. Vabbè, comunque, dicevo, ero lì davanti alla porta, prendo il telefono in mutande, pronto a chiamare la polizia. Capisci?
1: Aspetta, ma prima di guardare lo spioncino.
0: Ma no, non guardo, non voglio far capire, sai,
2: ti
0: perché poi si vede la lucina.
2: Mi ha fatto cagare addosso.
0: Mi ha fatto cagare addosso. Dopodiché, quando ho sentito lei... che aveva capito di aver fatto la più grande cazzata della sua vita, perché aveva completamente dimenticato tutto. Cioè, se me l'avesse detto, io avrei tolto le chiavi con cui chiudo all'interno, in modo tale che nessuno può provare ad aprire. Bene, quando ho sentito lei che sbuffava perché aveva capito la stronzata che aveva fatto, ho aperto la porta, l'ho guardato e ho detto, ma tu che cazzo ci fai qua? Lei è... mia sorella aveva la tosse. Ma mi vuoi avvertire? Mi vuoi avvisare? Vuoi dirmi che vuoi venire qui? Altrimenti io, ma che paura posso provare? Guardate, ho preso una paura, sono sveglio da mezzanotte, ma e non riesco a farmi passare questa sensazione d'ansia che ho provato.
1: Non ci credo. Allora, tu poco fa mi hai detto, mi hai dato una risposta un po' così strana. Perché io ti ho detto, Andrea, ti sei svegliato da...
0: Ti sei svegliato
1: da poco.
0: Quasi ti ho
1: e
0: risposto.
1: Tu, esatto, quasi. Vabbè, adesso ho capito.
0: Io non so se è mai capitato una cosa del genere a voi. Io proprio... ma poi, voglio dire, quante volte mi ha chiesto, sorry, scusa, lo sento con i pinguini tattici nucleari? Mi ha chiesto scusa mille volte, ma io ho detto, sì, ok, e che me ne faccio adesso? niente, grazie, va bene, ti apprezzo le scuse che mi hai fatto, ma onestamente...
1: però comunque
0: invece di farmi un caffè mi sono fatto due camomille perché
1: no
0: ero...
1: vabbè ti ha chiesto scusa
0: sì vabbè quindi. Ma va figurati non c'è problema poi mentre diceva mi ha chiesto davvero spegni la luce come Nelly Furtado turn off the light perché lei doveva dormire e io dovevo venire a lavorare grazie Chiara ti amo sempre.

0: Save Your Tears The Weeknd, 20 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 16 maggio. Ecco, questi sono i rumori che io sentivo intorno a mezzanotte, era la mia compagna che tentava di entrare di soppiatto in casa.
1: Pensa se avesse scavalcato dalla finestra.
0: Ma guarda, il problema è che io sono, siamo anche al piano rialzato. Ma tu sei matta, tu sei matta, non mi avvisi.
1: Oppure, c'è qualcuno, eh? Oppure
2: se le donne sono furbe, ti voleva beccare sul fatto,
0: se... Al massimo mi beccava che stavo facendo un 5 contro 1, ma proprio al massimo. Ma va bene, e poi arriva questo messaggio: sei sveglio da mezzanotte e ti lamenti. No, ma ci mancherebbe.
1: Ma non è una lamentela.
0: No, io mi stavo, più che altro mi stavo lamentando della paura che ho provato per tutto.
1: Appunto.
0: Il resto. E poi dice: io faccio il turno di notte e dormo 4 ore. Scrive, non si firma.
1: Scusa Andrea, perché tu cosa fai?
0: Il turno di notte. Tu, Leo, che cosa fai?
1: Il turno di notte.
0: Quanto dormiamo? Qualche volta anche mai. Amici, ma perché? Calmi, vi prego.
1: No, no, allora,
0: con calma. Ve, ma
1: ve lo
0: prego,
1: assicuriamo
0: lo
1: noi
0: cuore.
1: Qui in cabina di regia. Andrea sta bene, è qui al lavoro, esatto. Perché sta lavorando.
0: Ah, dai, ma glielo devi dire. No, evidentemente loro pensano che qua veniamo a fare.
1: E sì, più che altro, quello. Non si sta lamentando, ma no. Se l'hai fatta addosso. È diverso.
0: Mi sono spaventato diverso. A morte, amici. Vabbè, dai. Ah, 378-378-1025, se volete partecipare a questo programma, anche come rumoristi, come hanno fatto, perché quel rumore lì l'avete mandato voi, esatto, l'avete mandato voi. Vabbè, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?

0: «Buon Dio!» esclamò il barista scrutando Harry. «Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!»
1: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Volevo capire con Marrakesh Madame e appunto Marra su RTL 102.5 ci scrivono. Capito l'antifona, l'amorosa è tornata a casa perché la sorella aveva la tosse, perciò ha portato con sé i microbi. E domani Andrea marca mutua. Marca mutua no, nel senso mi piace il un riferimento magari un po' âgé, ecco, ma in realtà qua siamo partite IVA e qui e non vengo e basta. Ma no, io verrò anche con la febbre, la tosse, no, forse no, è meglio di no. E c'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa a proposito? Sentiamo.
1: Ciao Manuel dal Genova. Ciao, a me Manuel. È successo peggio. Praticamente vado a dormire, lascio completamente la porta d'entrata aperta. Io tranquillo dormivo, a un certo punto mi sveglia la mia vicina, tra l'altro una gnocca da paura, mi sveglio e dico: beh, lì sono in paradiso, sono morto, vedo questa gnoccolona qua. E dico: oh, guarda che c'è la porta aperta. Come la porta aperta? Lì la porta aperta. Porca miseria, ragazzi. Cioè, poteva entrare chiunque.
0: Sì. A me è capitato di lasciare addirittura le chiavi fuori dalla porta. Sai quando apri magari una busta in mano perché sei andato, un sacchetto, perché sei andato a fare la spesa o altro?

0: e lasci le chiavi fuori e ti chiudi la porta alle spalle. No, non è bello.
1: Lo so, hai capito. Io le ho buttate le chiavi, ne parlavo proprio qualche giorno fa.
0: Hai buttato, cioè, le chiavi,
1: nel senso,
0: di casa?
1: Perché stavo per buttare giù la plastica.
0: Sì.
1: Il sacchetto con le bottiglie, sì, la plastica. A un certo punto, e tenevo sia le chiavi che il sacchetto, no? Mm-hmm. Quando ho buttato il sacchetto, ho buttato anche le chiavi.
0: Hai fatto massi.
1: Me ne sono andato, sono hai tornato fatto... Dico, aspetta un attimo. Poi dopo, quando sono risalito su, dico, ma le chiavi?
2: Non mi è mai successo.
0: Non bene, non bene.
2: Non mi è mai successo con le chiavi.
0: Una
2: male. Cosa che invece ultimamente mi succede, veramente da babbo, che ho l'allineatore, l'invisa, cioè per allineare i denti, gli apparecchi quelli che si cambiano ogni, sì, due settimane. Ecco, quelli andrebbero usati appunto per due settimane. Io quando mangio, anziché metterli nel loro contenitore, a volte li metto in un fazzolettino e finiscono nell'immondizia.
0: È perfetto, e non è il massimo della vita.
2: Quelle certo, no, le raccolgo, no. A rovistare.
0: No, non ci siamo, non ci siamo. Non
1: poi
0: ci
1: dà una bella sciacquatina.
0: Orribile, orribile.

0: Il nostro new hit, il disco nuovo di Irama, Cabana, 35 minuti dopo le 3 del mattino. Gabriele?
1: Andrea, a me è successo il contrario. Cioè? Una delle mie prime ciucche da ragazzino, rientro a casa, sbaglio piano con l'ascensore, provo a entrare. Alla fine mi ha aperto la vicina, mi ha detto: guarda che tu abiti al piano di sotto. Spaventatissima, perché anche lì era notte fonda. 4-4, sono sceso giù e grazie a Dio la vicina non ha fatto la spia ai miei genitori. Un abbraccio ragazzi, ciao. E buon weekend a tutti.
0: Grazie, buon weekend a te. Beh, ragazzi. Brutto.
2: Sono quelle cose che capitano più o meno a tutti, dai,
0: e che speriamo non capitino più.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Sì, è la stessa cosa che ho detto alla mia fidanzata nonostante tutto.
2: No!
1: Perché sì, non, senza te non posso stare al mondo. Questo le ho detto comunque questo, perché alla fine, anche se ti fanno incazzare, ti fanno prendere paura come è successo a me stanotte, perché per chi non avesse ascoltato, io ho sentito dei rumori mentre ero a letto di qualcuno che cercava di entrare in casa, era la mia fidanzata che mi aveva detto che dormiva a casa sua senza avvertirmi che sarebbe poi tornata perché aveva cambiato idea. Quindi sono spaventato molto.
2: Ah, io l'avevo interpretato diversamente, come dire: tu non sai stare al mondo.
1: No, ma
2: okay.
1: No, io non so stare al mondo senza di lei. Ma scherzi.
2: Certo, no, adesso tutto cambia.
1: Ma c'è un vocale.
2: Sì.
3: Ciao grandissimi, ciao. Io mi associo a Leo. Anche io ho buttato via le chiavi, ho un'immagine di me stesso tristissima che sono dentro al cassonetto, proprio dentro al cassonetto, no, a cercarle. Andrea Pasticcio, Rito di Venezia, sono
1: grande.
3: Un uomo immondizia.
1: Grande, Andrea, vabbè, può succedere. Invece nel mio caso non c'era nessuna chiave lanciata, c'erano solo le mie chiavi dietro la porta, perché io chiudo sempre la porta dall'interno con le chiavi, e la mia fidanzata che provava ad aprire. Senza avermi detto nulla.
2: Ma una curiosità, ma sei riuscito a chiamare la polizia o hai buttato giù prima?
1: Mi sono accorto mentre ero dietro la porta provavo a capire che era lei, ovvero the most beautiful girl in the world. Sì, proprio lei. Questo è Prince.

0: Magnetic da Bausa. 51 minuti dopo le 3 del mattino, diamo il buongiorno, la buonanotte anche a Franco. Ciao Franco.
1: Buongiorno a te Andrea. Buongiorno. Almeno te hanno provato a entrare e poi dopo sono entrati. Io sai quante volte sono dovuto stare a dormire in macchina perché si dimenticavano di togliere le chiavi all'interno e quindi quelle 2 ore che dovevo dormire le dormivo sempre in macchina e poi si ripartiva. Perché purtroppo succede così. Quando ti lasci la chiave all'interno e io sono fuori per lavoro, rientro a casa per riposare 2 ore, sistematicamente la mia compagna era così, era più sicura, solo che lei si è addormentata. Un abbraccio, ciao, ciao da Franco, ciao Leo, ciao Manuel, ciao. Sempre viva le donne.
0: Vabbè, ma vai a chiudere.
2: Non ho capito, Franco, cioè la tua ex si addormentava, ma con chi?
0: Sì, ma no, da sola, evidente. Ma perché devi mettere queste cose zizzania? Ma fai il bravo.
2: No, non sono zizzania.
0: Beh, non l'hai fatto.
2: Un sonno così profondo?
0: Sì. Sì, può succedere. Mamma mia, come stai anche tu, eh? Insomma, io chiudo sempre a prescindere, ma se so che deve tornare la mia fidanzata, chiudo la porta, faccio 2 mandate e tolgo le chiavi, in modo tale che lei quando torna poi
2: possa
0: aprire la porta.

0: E me la dovete trovare un'altra radio che alle 4 del mattino in piazza gli Who con My Generation. Abbiamo chiuso la prima ora, ci fermiamo, torniamo tra poco.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Anche a Pagno, in provincia di Cuneo, mancano pochi secondi alle 4 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La tragedia delle Maldive, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 subitaliani morti durante un'immersione. Le ricerche degli altri 4 dispersi proseguiranno nelle prossime ore. Ancora non è nota la causa della morte. Tra le ipotesi dell'incidente anche quella di un problema alla miscela dei gas nelle bombole. La procura di Roma intanto apre un'inchiesta. Di rientro dalla visita di Stato in Cina, il presidente degli Stati Uniti, Trump, è tornato a parlare dell'Iran. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, ha detto a bordo dell'Air Force One. È stato prorogato di 45 giorni per consentire ulteriori progressi e cessate il fuoco che era stato concordato il 16 aprile scorso per il Libano. Lo ha annunciato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Tommy Pigott su X. Intanto Tel Aviv annuncia di aver ucciso il capo di Hamas a Gaza. Tennis, la pioggia ha fermato ieri la semifinale agli internazionali BNL d'Italia tra Sinner e Medvedev. Il match riprenderà oggi non prima delle 15. Casper Ruud intanto ha raggiunto la finale e il norvegese ieri ha eliminato Luciano Darderi 2-7-0. Iniziano oggi all'Inalpi Arena di Torino le Final Four della Champions di volley maschile. Alle 17 si affronteranno Varsavia e Perugia, mentre alle 20:30 scenderanno in campo l'altra squadra polacca, Zawiercie, contro Ankara. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Via Radio.
6: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete. Queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli. La chiusura riguarda il tratto tra Incisa-Reggello e Firenze Sud verso Firenze, che sarà chiusa fino alle 6. E poi anche sulla 7 Milano-Genova. La chiusura riguarda il tratto tra Bivio con la 12, Genova-Rosignano.

0: Il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova sempre fino alle ore 6. L'autostrada per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
2: Caffè Toraldo.
3: Un caffè. Felicità.
4: Eccoci qui amici, siamo tornati, inizia la seconda ora di Malanotte No. Fatemi dire una cosa che ho dimenticato di dire in apertura. Io volevo ringraziare, ma credo da parte mia, da parte di Leo, da parte di Manuel, poi domani ci sarà anche David, tutti gli italiani, nel nostro caso tutti gli italiani popolo della notte.
5: Sì,
4: oh,
5: sì.
4: Sono arrivate le pagelle. E siamo primi! E siamo sempre primi, amici!
5: Grazie!
4: Siamo la radio più ascoltata d'Italia, quindi grazie mille a tutti gli ascoltatori, davvero, siete meravigliosi. E questa cosa possiamo farla e possiamo dirla soltanto grazie all'affetto che ci manifestate, anche e soprattutto di notte, perché lo dico sempre, l'ascolto notturno è un po' diverso, infatti noi proviamo a farvi partecipare il più possibile. Come? Facilissimo, 378 378 1025, preferiamo i vocali perché vogliamo sentirvi, oppure 02 25 15 15. Ricominciamo con il nostro Power It.

0: Power Hit Achille Lauro. Leo?
1: Sì.
0: C'è qualcuno?
1: Certo, certo.
0: Sentiamo.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Gianluca la bottega.
0: Ciao Gianluca. Ciao.
2: Allora, fammi capire, perché non sono riuscito a vedere Sinner per nulla, perché il lavoro mi magna oggi.
0: Vabbè,
2: allora, okay, è in vantaggio, ho visto 4-2 nel terzo set.
0: Sì.
2: Servizio a lui o all'avversario?
0: Adesso dico
2: e
0: tutto.
2: E poi, quando verrà recuperato? Quando reinizierà il set? Domani mattina presto?
0: No. Ciao Gianluca, grazie mille. Io lo dico spesso. Noi qui di notte raccontiamo anche ciò che succede durante il giorno, andiamo in onda nel weekend, nei tre giorni del weekend, quindi c'è tanto sport. Molti, come noi del resto, dormono il giorno per poi poter lavorare la sera. Io che dormo comunque meno, seguo tanto lo sport, magari torno qui e do un po' di informazioni. In questo caso Gianluca ci chiede quando verrà ripresa la partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, una delle due semifinali, l'altra Dardry l'ha persa purtroppo. Ah, lì c'è stata una polemica, non ne voglio neanche parlare. Quindi lasciate stare Dardry. Basta con le polemiche stupide. Ovviamente queste polemiche dove le trovi? Sui social network. Ovvero nel mondo parallelo, nel mondo che, ricordiamocelo, non esiste.
1: Io sono un po' all'oscuro, sai che...
0: Ma guarda, lascia perdere.
1: Purtroppo non
0: Dardry
1: seguo il tennis.
0: Dardry era molto emozionato di giocare a Roma alla semifinale. Si è dimenticato di dare la mano al bambino perché entrano con i bambini.
1: Sì.
0: Se l'è dimenticato. Oh, gli stanno rompendo le palle. Ma una valanga di fango... La dovete finire.
1: Beh, magari
0: voi
1: in quel momento.
0: Ma glielo direste mai? Vis-à-vis? La risposta è no. Bisogna comportarsi in maniera educata. Ma
1: in quei momenti, magari. Le cose possono essere diverse.
0: Mamma
1: magari
0: quando
1: sei distratto, pensi ad altro.
0: C'è la certezza che lui allora tu ti senti in diritto di dover scrivere le peggio cose. Guarda, io i social li odio. Vabbè, comunque, per rispondere a Gianluca. La seconda semifinale tra, come dicevo, Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta al terzo set sul 4-2 per Sinner, servizio Medvedev. Gli altri due set erano finiti 6-2 Sinner, 7-5 Medvedev, quindi si stava giocando il terzo set, 4-2 dicevo per Jannik Sinner, ribadisco ancora Gianluca, servizio per Medvedev. La verrà recuperata a quanto pare, cioè non recuperata, si ricomincerà da lì a quanto pare nella giornata di oggi, non prima delle 15. Naturalmente dipende anche dal tempo. Per aprire un'altra parentesi, sempre polemica, e questa però è troppo bella, avete presente che domenica c'è il derby di Roma, giusto? E tutte le altre partite che, come il derby di Roma, si giocano qualcosa, si giocano in realtà la Champions League, quindi anche il Napoli, la Juventus, bene, dovranno giocare tutti allo stesso orario, perché è una questione proprio, cioè, è legge, si fa così. Bene, avete sentito, prima si doveva giocare alle 12:30, poi alle 20:45 non si può giocare, poi no, ma si gioca alle 20:45 ma di lunedì.
1: Io
0: e poi
1: ho sentito anche Sarri, ha detto io non vengo,
0: e Sarri non andrà perché si giocherà alla fine alle 12:30.
1: No, dai.
0: Perché volete, se sì, non ci andrà, entra in all'Olimpico e poi va via, poi ti faccio vedere, perché c'è la finale alle 17, la finale del Masters 1000 di Roma. Ora io vorrei chiedere alla Lega Calcio, quando sono stati fatti i calendari? Lo si sapeva che ci sarebbe stata la finale del Masters 1000 di Roma.
1: Ma l'hanno pensato!
0: Come mai derby di Roma? No, il 17 di maggio. E invece, e infatti, il capo della Federtennis ha detto: beh, mica si deve spostare il tennis, sono 25 anni che ci spostiamo noi. Chiedete all'opinione pubblica se vuole che si sposti la finale del Masters 1000 o una partita di calcio di Serie A.
1: Aia.
0: Ci guarda tutto il mondo. Ed è vero, il tennis italiano oggi viene visto in tutto il mondo. Il calcio italiano, no. E ha chiamato, stilato i calendari deficiente. In realtà ci aveva pensato già il Corriere della Sera. Non sono parole sue, questo è importante. Vabbè, rilassiamoci che è meglio. Relax, stay.

0: You, Imagine Dragons su RTL 102.5. Ci arriva un messaggio, ci dicono: buongiorno ragazzi, si gioca alle 12. In realtà io leggo dal sito di Sky Sport, ultimo aggiornamento 23:24 minuti, alle ore 13 si riprenderà con Bolelli e Vavassori e non prima delle 15 Sinner. Eh sì, posticipata a sabato alle 15. Boh, è cambiato qualcosa, raga? Fateci sapere se avete informazioni. Noi per adesso siamo alle 15. Vabbè, ci fermiamo ma torniamo subito, restate lì.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: ora ho capito. Si gioca a mezzogiorno, non si riferiva al nostro Jannik Sinner contro Medvedev, deve vedere ricominciare dal terzo set 4-2 per il numero uno al mondo con servizio per Medvedev. In realtà si riferiva al campionato di Serie A. Le quattro partite, ovvero Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Roma-Lazio e anche Juventus-Frosinone, scusatemi, si giocheranno a mezzogiorno, non a mezzogiorno e mezza. Ok, hanno anticipato in modo tale da non creare quello che non volevano creare, ovvero due eventi importantissimi uno accanto all'altro. In realtà non è quello il motivo, perché l'altra volta c'era Darderi che giocava e c'era la finale di Coppa Italia. Il Foro Italico e lo Stadio Olimpico sono accanto, non a 100 metri di distanza, neanche 50 metri di distanza, quant'è? Non lo so. Il problema è tra le tifoserie di Roma e Lazio, insomma, la cosa non è proprio serena. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi mezzogiorno le partite che vedono coinvolte le squadre che si stanno giocando la Champions League, quindi anche il nostro Napoli, Pisa-Napoli, che cazzo. E poi non prima delle 15 si riprenderà la partita tra Sinner e Medvedev. Ok, sentiamo che c'è qualcuno che magari sull'argomento.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Carmelo da Villabate.
0: Ciao Carmelo.
1: E allora, per l'amico che voleva sapere come è finita la partita quando ricomincerà. E allora, la partita stavano un 7-1, la partita è stata interrotta sul 4-2 di game per Sinner.
0: Giusto.
1: Però il game che si è interrotto, stavano vantaggio Medvedev. Esatto. Sì. E quindi poi si è messa a piovere.
0: Perfetto.
1: Ok? Riprenderà oggi prima delle 3. Prima delle 3, non prima si sa delle... l'orario.
0: Perfetto, non prima delle 15, certo, quindi potrebbe essere anche dopo. Ce n'è un altro.
2: Buonanotte ragazzi, Ricky da Cuneo.
0: Ciao Ricky.
2: Avete perfettamente ragione a mettere il derby il giorno della finale di Roma. Però anche da dire che il calendario è da qualche anno che lo fa un computer. Ha fatto il calendario random.
0: No.
2: E lui non sa quello.
0: No, ti
2: sbagli. Dovevano pensare che quando l'hanno fatto, hanno visto la data, dovevano spostarlo.
3: No. Ma dietro un computer c'è sempre una mente umana.
0: No, ti spiego, non è che totalmente randomico, esistono delle specifiche che tu puoi dare, bravissimo,
3: certo.
0: Dei parametri, e il computer naturalmente certo. Mette insieme le partite in base ai parametri che tu gli dai.
3: Sì.
0: Quindi si poteva tranquillamente mettere derby di Roma, primo parametro su tutti, non domenica 17 maggio, perché altrimenti si creava proprio questa cosa che purtroppo è venuta fuori ed è successo un disastro.
3: Andrea, però pure tu, la gente va di fretta.
0: Hai ragione, potevamo stare là a scrivere.
3: Ma perché siete così puntigliosi?
0: Mamma mia,
3: ma io non lo so.
0: Che fa?
3: Scusa.
0: Mamma mia, che vomito. Va bene. Manu ciao, questo è Clandestino. Solo

Summer Funk, Francesco Gabbani su RTL 102.5. Sì, avete ragione. Beh, ho sbagliato. Ho fatto una stupidaggine. Ho detto una stupidaggine, ma c'è un motivo. Ci sono svariati vocali e ancora messaggi che ci stanno arrivando. Ciao Andrea, domani si gioca Juventus-Fiorentina. È vero che si gioca Juventus-Fiorentina. In realtà io ho detto che si sarebbe giocato Juventus-Frosinone. Ma c'è un motivo per il quale io ho detto che ho detto del Frosinone invece della Fiorentina, giusto Leo? Sì, perché il Frosinone è tornato in Serie A proprio pochi giorni fa e quindi è stato lì, ho messo insieme delle cose e va bene. Io direi che possiamo andare tranquillamente e sì, amici, ci sono tantissimi messaggi che provano a spiegare, provano a raccontarci. Niente. La questione delle partite, dei calendari. Dopo vi facciamo sentire tutti quanti, non vi preoccupate, eh? State sereni, che lo sapete che qui vogliamo sentire la vostra voce. Intanto, Lost on You LP.

0: Lost New LP, 36 minuti dopo le 4 del mattino. Leo, ci siamo? Sì, è il Frosinone in Serie A, non ci sa, ci sarà magari Juventus Frosinone, ci sarà l'anno prossimo, non questo. Va bene, amici. 378-378-1025, i vostri vocali ce ne sono tantissimi. Vi assicuro che li facciamo sentire davvero. Siete meravigliosi. Ci scrivono che domani si gioca Sbragadese versus Giacomanda. Voi conoscete le due compagini?
1: Sì. Io tifo per la Giacomanda.
0: Per la Giacomanda, va bene. Io preferisco naturalmente la Sbragadese, solo per andare contro quello che ho detto Manu. Noi ci fermiamo, ma torniamo subito.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto.
4: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair su RTL 102.5. Anche io non posso aspettare. Che cosa? Che riprenda la partita tra Sinner e Medvedev. Ragazzi, la vogliamo vedere. Molti, moltissimi di voi la vogliono vedere. Sentiamo un po' di cose intanto.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: O buonanotte, vedete voi. Sono Pablo.
0: Ciao,
1: allora,
0: Pablo.
1: Le ultime notizie dicono che non prima delle 15
0: lo dicevamo,
1: prenderà la sfida tra Sinner e Medvedev. Quindi togliete il pensiero, riposate, mangiate e digerite pure. Perché non prima delle 15 non giocano. Ora, per quanto riguarda le polemiche, allora, chi fa queste polemiche dietro a un social e dietro a una tastiera sono leoni da tastiera.
0: E appunto, siamo d'accordo con te, Pablo. Sono davvero è polemica sterile, soltanto per buttare fuori l'odio che ognuno di noi evidentemente ha dentro. Lo deve fare scrivendo dei commenti su un social network. Raga, guardate che
2: ma è stato bravo il nostro amico
0: testa
2: a dire leoni da tastiera.
0: Perché leoni fa rima con coglioni, lo dico io.
3: Buongiorno, sono Luca Racusano milanino.
0: Ciao Luca.
3: Per chiudere l'argomento del computer e del calendario.
0: A proposito di coglioni,
3: perché mi accomodo il giorno dell'apertura delle Olimpiadi a San Siro. Non lo vogliamo spiegare questa altra grande genialata.
0: La spiego io.
3: Salve, complimenti.
0: Ciao
3: per la trasmissione.
0: Grazie, la spiego al volo io. Quella fu fatta apposta. Sai perché? Perché così Milan-Como si sarebbe dovuta giocare in Australia, a Perth. Ti ricordi questa cosa? Milan-Como doveva essere giocata a Perth in Australia per far conoscere il clamoroso e meraviglioso calcio italiano anche in Oceania. Bene, dato che questa cosa non andava bene a nessuno, né agli australiani, solo noi volevamo farla, ok? Bene, per una questione di soldi e basta, Milan-Como erano tra l'altro d'accordo, giustamente perché incassavano, per fortuna questa cosa non è successa, ma avevano pensato di mettere quella partita in quel giorno proprio per giustificare Milan-Como a Perth. Per fortuna, ribadisco, ci siamo scansati l'ennesima figuraccia del nostro calcio. Ma quante ne stiamo mettendo insieme una dietro l'altra? Che meraviglia!
4: Buenas noches, amici della Snoches!

0: Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love with You. Yes, siamo d'accordo. Marcello, ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Quindi per te buongiorno.
1: Per me buongiorno.
0: Ok,
1: sì, perché,
0: ok, come mai?
1: Nel frattempo sto guardando anche il video del mio sposalizio.
0: Del tuo?
1: Nel mio matrimonio.
0: Oh mamma, fermi tutti perché capiamolo. Allora, prima di tutto geolocalizzati, Marcello, dove sei in questo momento?
1: Provincia di Lecce.
0: Provincia di Lecce, bene, sei a lavoro?
1: No, sto perfetto, a casa, perfetto. Tranquillamente.
0: Bene. Stavi guardando il video del tuo matrimonio?
1: Sì, è avvenuto effettivamente nel 1998.
0: Nel 98.
1: Quindi 28 anni, guarda.
0: 28 anni fa. Sei ancora sposato, immagino.
1: Sì, felicemente. Bene.
0: Felicemente, ah, che bello. Qualcuno dice che è felice. Grazie a Dio. E come mai stavi riguardando il video del tuo matrimonio?
1: Beh, sinceramente perché siccome dovevo fare dei lavori al computer.
0: Sì.
1: Nel frattempo che ho finito di stampare, ho detto, ma sa che c'è? Ho visto la chiavetta, ho preso la chiavetta e l'ho inserita in televisore. E lo sto guardando.
0: Ah, che bello. Giustamente, è vero, ultimamente, secondo me dall'avvento della possibilità di fare le fotografie con i cellulari, dimmi se sei d'accordo con me, facciamo tantissime fotografie, in generale intendo, e poi non le riguardiamo
1: e le perdiamo.
0: Mai. No, non le riguardiamo
1: le
0: mai.
1: Infatti.
0: Invece quando le scattavamo con la macchinetta e le mettevamo nei come si chiamano nei book, negli album.
1: Sì. Allora io ho l'album, ho la cassetta VHS, ho il disco e adesso c'ho anche la chiavetta.
0: Quindi hai sempre la possibilità di riguardarlo. Bello,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Sì. Diciamo che ho fatto l'evoluzione dell'elettronica.
0: Sei andato di pari passo con la tecnologia. Bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Senti una cosa,
1: bravo.
0: Che cosa ti aspetta in questo sabato, Marcello? Qualcosa in particolare oppure?
1: Sì, in particolare, come dicevo prima, mi aspetto un sabato radioso perché ieri insieme al mio titolare abbiamo fatto un bel preventivo, un signore che non do giustamente il nome,
0: okay.
1: Un preventivo di un dove lavoro io,
0: certo.
1: Un negozio di Oreca Hotellerie, bello importante, insomma.
0: Bene,
1: di un'azienda importante nel Salento.
0: Quindi praticamente dicendo che sarà un sabato di lavoro, ma felice, contento perché
1: bravo,
0: si lavora bene,
1: bravo.
0: Sei contento di lavorare, sei contento,
1: bravo,
0: insomma, di quello che,
1: bravo,
0: di come stanno,
1: bravo,
0: andando le
1: sono
0: cose.
1: Sono contento di aver fatto contento il titolare.
0: Certo, e giustamente, come si dice, se il titolare è contento, sei contento anche tu, di riflesso.
1: Bravo.
0: Ma questo mi sembra ovvio.
1: Voi come state? Bene?
0: Noi benissimo, guarda, tra 5 minuti arriva l'ultima ora, ci facciamo l'ultima chiacchiera, diamo il buongiorno a tutta l'Italia.
1: Okay.
0: E poi io almeno me ne vado a casa, i ragazzi restano,
1: bravo,
0: ancora un'oretta, poi lo sai, RTL
1: 102.5. Domani mattina ci darai il lavoro di nuovo, no?
0: Per forza. Siamo qui, non molliamo, come si dice, un cavolo,
1: e
0: per non dire altro. Forza. Grazie mille, Marcello, t'abbracciamo.
1: Ciao, Leo, ciao, buona a tutti.
0: Grazie.
2: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: American Woman, The Guess Who. A un minuto alle 5 del mattino, tanta roba, ribadisco, trovatevelo una radio che vi passa The Guess Who, American Woman, a quest'ora. E non c'è, e non c'è, e no. Aspetta un attimo, posso rileggere al volo una cosa?
1: Sì.
0: Leo, al volo, scusami, perché prima abbiamo sentito... ricordami
1: Marcello,
0: Marcello, sì. Grazie, scusami Marcello, che stava riguardando il video del suo matrimonio. Ci scrive Valeria: buongiorno, ma bellissima giornata a tutti, ma che tenero è il signore che riguarda il video del matrimonio. Anche io l'ho riportato in DVD e ogni tanto lo riguardo. Non è il solo. Vedi, Leo, tu lo riguardi il video del tuo matrimonio?
1: No, essere sincero da un po', anche perché non
0: ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho, ma non ho tempo di fare niente.
0: Non ti credo.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Anche a Collepardo, in provincia di Frosinone, sono le 5 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Sergio Gadda. L'ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka, Damiano Frankovic, e la console onoraria a Malé, Giorgia Marazzi, stanno seguendo con le autorità delle Maldive le operazioni per la ricerca dei corpi dei 5 subacquei rimasti vittima di un incidente durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Uno dei corpi è stato ritrovato dalla Guardia Costiera, si tratta di Gianluca Benedetti. Nelle prossime ore dovrebbero riprendere le ricerche. Nessuna ipotesi di manovra correttiva è presa in considerazione dal governo, lo precisano fonti dell'esecutivo, sottolineando che appunto l'esecutivo è al lavoro con Bruxelles per rendere più flessibile la clausola prevista per la difesa. Tavolo tecnico in quest'ora a Roma per la pianificazione e messa a punto del dispositivo di sicurezza in vista del doppio evento previsto domani, il derby di calcio tra Roma e Lazio. La partita inizierà alle 12 allo Stadio Olimpico e alle 17 la finale del torneo maschile degli internazionali con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Sono state predisposte misure di sicurezza e percorso dei tifosi. Il tennis adesso, con gli internazionali d'Italia, riprendere oggi non prima delle 15 la semifinale tra Sinner e Medvedev. La gara è stata sospesa ieri sera per la pioggia, quando il risultato era sul 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 e vantaggio Medvedev al servizio. Il primo finalista è il norvegese Rude, che sempre ieri nell'altra semifinale ha battuto Luciano Darderi 2-7-0. È tutto traffico.
4: Via Radio.
6: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete. Ecco le chiusure in atto per lavori sulla 14 Bologna-Taranto. È chiuso il tratto tra Andria e Canosa in direzione di Pescara fino alle 6, mentre sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Bologna-Interporto e Altedo verso Padova fino alle ore 8. È tutto da Autostrade per l'Italia. Non mi resta che augurarvi buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza.

0: terrazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Buongiorno amici, buongiorno Italia, oggi è sabato 16 maggio, sono le 5.03, ultima ora di Malanotte No, il programma notturno ma che apre anche al giorno, no? Le prime luci dell'alba le vivete con noi, e non so se, Malanotte No. Punto. Andrea Tuzzo al microfono, Leo Di Mauro, Manuel Bella, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
4: Bene. It's 5 o'clock in the morning.
2: Sì, esatto.
3: Citazione.
2: Sì. Di che cosa?
4: It's five o'clock ed erano i greci dove c'era Znavu, il cantante.
2: Io non lo so, quindi faccio parlare.
4: Un flash out totale.
2: Non fa niente, l'importante è che c'è una citazione, non è importante.
4: Li passiamo comunque
2: di chi?
4: Nel Millennium Meet spesso.
2: Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali, oppure 02-25-15-15, ricominciamo subito con il nostro Power Hit, ma prima... Che c'è?
4: Aphrodite Child.
2: Grande! Vedi? Alla fine la cheat l'ha fatto.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, il disco nuovo. Tra l'altro Olivia Rodrigo, oltre ad essere stata protagonista di due puntate fa del Saturday Night Live, molto molto brava, è stata molto carina, ma ad un concerto è diventato virale un'immagine di Olivia Rodrigo che mentre canta vede sul maxi schermo l'inquadratura di un ragazzo che era lì al suo concerto e che cantava, e lei resta invaghita, guarda e dice: oh mamma che bello sto ragazzo, amico mio, se riesci a mettere il sombrero in casa Rodrigo, tanta roba. Vabbè, comunque, a prescindere da quello, torniamo sulla questione riguardare il video del proprio matrimonio, perché abbiamo sentito prima Marcello e poi ci ha scritto Valeria, loro lo fanno. Abbiamo chiesto a te, Leo, tu non lo riguardi. Io non sono sposato, Manuel non è sposato. Sentiamo.
1: Io, sì, l'ho rivisto io in realtà anno dopo il matrimonio. Okay, poi,
0: ma come mai? Però la domanda è: come mai l'hai rivisto?
1: L'ho rivisto
0: con tua moglie?
1: No, eravamo con amici, mi sa.
0: Detto, allora... vediamo. Ok, ha senso. Tua moglie l'ha riguardato mai? No, perché se lo vuole dimenticare, esatto, giustamente. Sì, sì. Sentiamo.
1: Però sarebbe bello rivedere, sai, quelli ancora in pellicola.
0: La cassetta, il VHS.
1: Mio padre ha un video, ha dei video, oltre a quello del matrimonio ne ha anche qualcun altro, sai,
0: in VHS,
1: eventi vari così.
0: Ancora?
1: No, in pellicola.
0: Ah, proprio
1: bellissimo.
0: Ho due macchine che possono leggere quella roba lì, la pellicola. Ho due cineprese dell'epoca,
1: esatto,
0: proiettori,
1: bravo.
0: Io ho un proiettore che sarà, insomma, del 1950-60, non lo so, e una camera appunto proprio dell'epoca. E sono un appassionato di robe vecchie, ma vabbè,
1: anch'io.
0: Come me. Siamo, perché ormai abbiamo... Vabbè, c'è qualcuno, sentiamo.
2: Ma io lo rivedrei, ma non so mai tempo, quindi ho comprato una DeLorean e ogni tanto torno nel 1990.
0: Bello.
1: Che poi, 1990, non stiamo parlando degli anni 40.
0: Vabbè, che fa? Se tu avessi la possibilità di avere una DeLorean, come Ritorno al Futuro...
1: Ah sì, certo.
0: Quando andreste?
1: Vabbè, allora, guarda, io sono nato nel 75,
0: sì,
1: però mi sarebbe... Perché poi, comunque, non ho vissuto...
0: gli anni 70.
1: Gli anni 70. A me sarebbe piaciuto rivivere gli anni 70 come si deve,
0: quindi,
1: anche musicalmente parlando.
0: Quindi, magari tu, a quest'età, torneresti nel 1970.
1: Sì, sì.
0: Ok, va bene. Manu?
3: Ma io in realtà non ho una data in particolare. Se avessi la possibilità di una DeLorean, la utilizzerei per fare 2-3 viaggetti e far vincere qualche lotteria e tornare dove sono.
0: Ma quindi la trama di Ritorno al Futuro parte 2.
3: Sì, più o meno, quella roba lì.
0: No, esatto. Io invece, se dovessi scegliere, io tornerei ad inizio anni 50 per godermi il boom economico. E tra gli anni 50-60
3: c'era ancora il proibizionismo in America? No,
0: ma perché in America? Chi se ne fotte dell'America? Scusami, perdonami, ma noi siamo in Italia.
3: Per capire il periodo storico.
0: Negli Stati Uniti che c'entra? Ma poi non c'entra niente. L'Italia! In Italia. L'Italia degli anni 50 e 60.
3: Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata.
0: Guarda, ma proprio con tutto il cuore, non solo perché la musica era meravigliosa.
3: Odietta Berti,
0: ci si vestiva meravigliosamente bene, c'erano, l'Italia era, ma proprio volava.
1: Cioè, forse l'unica cosa che non volava erano i treni.
0: Abbiamo avuto abbiamo avuto le Olimpiadi più belle della storia. Roma 60. No, raga, avrei fatto anni 50 e 60, quello avrei voluto vedere.
1: I treni erano ancora a vapore?
0: Comunque, ma che è stata di...
3: Volevo dare un'informazione importante per chi... Prima si parlava di nastri. Chiunque abbia dei nastri a cui tiene...
0: Sì.
3: È importante trovare il prima possibile il modo di digitalizzarli, perché i nastri purtroppo si consumano,
0: è vero,
3: e soprattutto se li tenete in cantina vengono attaccati da una muffa che se li mangia praticamente.
0: Anche quelli audio?
3: Tutto il nastro, tutto ciò che è nastro.
0: Io ho
3: magnetico.
0: Dei nastri
3: sì, tutto, purtroppo.
0: Del 1994. Sono ancora buoni?
3: Dipende dalla conservazione, ma comunque prima si digitalizzano, meglio è, se
0: perfetto,
3: sono cose importanti.
0: Okay,
3: un consiglio spassionato.
0: Quindi mi raccomando, se Manuel ve lo dice, io mi fiderei, perché su queste cose, ragazzi, Manuel Bella è il capo totale. Bene, 378-378-1025, aspettiamo ancora i vostri vocali, ne stanno arrivando tantissimi, grazie. E oppure 378-378-1025, come ho già detto, oppure 02-25-15-15.

0: Cold Water, 20 minuti dopo le 5 del mattino di sabato 16 maggio, questa è RTL 102.5. Leo, c'è qualcuno mi pare?
1: Sì, ciao Tony.
0: Ciao Tony.
2: Ciao Tony. Felici? Felici beh, no, sì. Ma contenti sì, no, contenti bene, che siamo qui per un altro giorno, okay. Un'altra giornata, sì. Il futuro non ci appartiene, no. Viviamo il presente.
0: Sì.
2: Buona giornata, buona giornata domenica, buon tutto. A proposito, sì. Domani a che ora si gioca?
0: Allora, domani domenica e le quattro partite o le cinque partite che devono essere giocate per la contemporaneità per andare in Champions League fondamentalmente si giocheranno a mezzogiorno, giusto Leo?
1: Giustissimo.
0: Sinner e Medvedev invece non prima delle 15. Tac!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Potential, disco nuovo di Sombra, 25 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buongiorno a tutti e buon sabato, Leo.
1: Sì.
0: C'è un po' di gente che vuole dire la sua, parlare, insomma, partecipare al programma, fare il programma insieme a noi. E sentiamoli.
2: Il video del matrimonio ce l'ho anch'io su CD.
0: Ah, vedi.
2: È bello perché, allora, io quando devo fare qualcosa, devo impegnarmi in qualcosa,
0: sì,
2: raggruppo le idee, tiro un bel sospiro e dico, allora, quando dovevo leggere la mia promessa, si vede chiaro nel matrimonio che proprio riempi i polmoni, e dico, allora, e poi parto a leggere. Sta cosa l'hanno notata le mie figlie quando hanno visto il filmino, hanno cominciato a ridere, mi fa, beh, papà, certo, sei ancora uguale. Sì. Giacomo da Cremona, RTL, anche mia.
0: Dai, è Giacomo, bello però. Il fatto di vederlo con i figli, secondo me, è una bella emozione.
1: Quello sì, ecco, quello mi piacerebbe. Probabilmente,
0: dai,
1: io non l'ho ancora fatto per via poi magari veramente del tempo.
0: No, ma anche, però... anche perché magari ai tuoi figli in questo momento della loro vita interessa fino ad un certo punto, magari aspetti che crescano un attimo.
1: Però è capitato ai miei figli vedere delle foto mie quando ancora avevo i capelli neri
0: e lunghi.
1: Anche
0: molto
1: un po' lunghetti,
0: lunghi, certo,
1: e quindi sono rimasti un po' spiazzati. Ma quindi tu,
0: ecco,
1: papà, avevi i capelli?
0: Vedi, a me questa cosa non succederà mai. Non soltanto perché non avrò figli, ma anche perché non ho mai avuto i capelli. Quindi su quello non c'è problema, andiamo
1: ma
0: lisci.
1: Quindi, fammi capire, Giacomo faceva così, o fa ancora tuttora così? E allora?
0: Allora, sì, evidentemente.
1: Okay,
0: aspetta,
1: okay,
0: aspetta. Allora, ne sentiamo altri di vocali.
1: Sì.
3: Non ho capito, riguardano il video del matrimonio per vedere dove hanno sbagliato?
0: Beh,
3: a dire
0: vabbè,
3: sì.
0: Vabbè.
3: Si scherza, felicemente sposato.
0: Bravo.
3: Ciao, pastine.
0: Ciao, ciao, vedi, alla fine si scherza.
4: Guardare il video del matrimonio è come guardare la mia sentenza della mia reclusione.
1: Mannaggia.

0: Amelia ha ragione, non è Francesco il nostro new hit, io sono Andrea, ecco, quindi non mi chiamo Francesco. E non si chiama Francesco neanche Leo. Leo?
1: Però ragazzi abbiamo Francesca.
0: Ah vedi, vedi. Sentiamo.
2: Buongiorno RTL, Manano Piani.
0: Ciao.
2: Francesca da Udine.
0: Ciao Francesca.
2: Per fortuna che è partita Anastasia su questo argomento, sui matrimoni. Sono sì. I miei fratelli hanno fatto dei matrimoni. Insomma, uno è durato fino al 2011, dal 98, l'altro dal 2000, c'è ancora dentro.
0: Ecco, va bene.
2: La pecora nera sono io e ormai a 61 anni mai mi sposerò.
0: Ma chi se ne frega?
2: Quindi, non ho neanche mai visto io un video di un matrimonio,
1: no,
2: forse
1: io
2: uno,
1: sì.
2: Ma cioè, così dopo 5 minuti basta, pesantezza.
0: Dipende, io ho visto le foto del matrimonio dei miei, però c'ero anch'io, quindi
1: bello, bello. No, vabbè, che pesantezza. Allora, ma vista da. Così, però secondo allora, me se sei con gli amici giusti, la battuta, ci prendiamo in giro, ci sta.
0: Però, se tu mi inviti a casa e dici adesso guardiamo questo in maniera tra virgolette seria, io non riesco a fingere. Io dico guarda, con tutto il bene, no.
1: Ti ringrazio, così no. Ci vediamo alla prossima.
0: Così no, cioè no, perché infatti, ma perché è troppo serio. Ho capito, il matrimonio è una cosa bellissima, però è meglio vederlo come hai detto tu,
1: sì.
0: C'è tanti amici, uno fa una battuta, no. Però se il video è molto serio, sai, le inquadrature, i campi larghi, le emozioni. No, dai, raga.
1: E poi
0: se, se te lo vedi tu perché tu sti emozioni ancora, va bene. Farlo vedere, guarda quanto è bello.
1: È vero, è vero.
0: Guardiamolo per ridere, sì.
1: Sì.
0: Quello sì. Altrimenti,
1: sì,
0: no.
1: Infatti, vabbè. E poi più che altro, quanto dura?
0: 2 ore.
1: Se dura un quarto d'ora, ci stai ancora
0: cioè,
1: dentro.
0: La corazzata Potionkin. No, no, no.
3: Guardare
0: no.
3: Il video del matrimonio per ricordarsi quel giorno.
0: Sì.
3: Ma come io sto a fare tutte le maniere per dimenticarlo. Ma come ricordarselo, ragazzi. Caciara da Roma.
1: Ciao, grazie.
0: Ah, vi vogliamo benissimo.

0: My Universe, Coldplay insieme ai BTS. 40 minuti dopo le 5 del mattino ci arrivano anche foto del matrimonio, anche quello un grande classico. Ci sono ancora gli album, ne parlavamo prima, immagino esistano ancora gli album dove tu metti tutte le foto del tuo matrimonio stampate,
1: sì,
0: e le guardi ogni tanto, le tiri fuori, le fai vedere.
2: Pesano un quintale.
0: Sì, belli, però belli. Guarda, eravamo a pranzo dai miei genitori con Chiara e mia madre ha tirato fuori questo album, ha fatto vedere un po' di foto mie vecchie. Chiara era emozionatissima, è una bella cosa. Torniamo all'album delle fotografie, è più bello, no? Ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Uberphonic, Mad About You. Che bel pezzo, tra l'altro, bellissimo. Leggo il messaggio di Enzo da Seregno. Buongiorno ragazzi, noi festeggiamo il 25 maggio, 35 anni di matrimonio. Praticamente mi sto rendendo conto che sono 34 anni e mezzo che non la sopporto più. Quindi evitiamo di guardare il filmino. Naturalmente scherza, ma non si dice. Dai, davvero. Io comunque mi sposerò, credo, un giorno. Non farò figli, questo abbastanza, credo, scontato ormai, anche se non sono molto vecchio. Ma mi sposerò. Matrimonio, cosa che non credevo mai di fare, ma mi sposerò. Sì, sì, sì.
1: L'hai detto?

0: No, no, no, ma sì, ma anche con la mia compagna abbiamo detto, sì, ci sposiamo, ma sì. C'è ancora qualcuno, giustamente?
1: Buongiorno, che, ragazzi.
0: Beh, buongiorno.
1: Allora, mi fate venire in mente negli anni 80, quando andavi, veramente c'era la serata, filmino,
2: dedicata.
1: L'album sì. del matrimonio da, beh, certo, da rivedere. L'album era una zavorra di 40 kg che quando te lo passavano, mannaggia loro, profondavi sul divano. Oppure le diapositive.
0: Belle!
1: Mannaggia, ragazzi. Ciao Matti, siete fantastici.
0: Grazie.
1: Bravi.
0: Grazie mille. Beh, anche le diapositive. Me le ricordo ancora che dovevi cambiarle, no? Ti ricordi?
2: Poi tic, come tic, no? Tic,
0: beh, molto molto bello. Ancora qualcuno.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Claudio Camionista.
0: Ciao Claudio.
3: Presente in ogni vostro appuntamento.
0: Grazie.
3: Anche se non vado a lavorare, io mi alzo lo stesso.
0: Oh, vedi?
3: In questo momento sono nella mia amata terra col camion nella Sicilia. Mi raccomando, ascoltate tutti RTL 102.5.
0: Bravi.
3: Altrimenti diventa una questione personale.
0: Ma è la russa?
2: E se lo dice lui, ci devi credere.
0: Io, guarda, il buon presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, ha detto una roba, non so se, recuperatela, è facile recuperarla sui social. Non fa male, come il tè, ve lo ricordate il tè? È buono qui e buono qui, quello che ha detto la russa è male qui e male qui e male ovunque.
2: Io ti dico una cosa.
0: Poi uno dice scivolone. Quello non è uno scivolone, raga.
2: Io ti dico solo una cosa.
0: Niente.
2: Non mi esprimo.
4: Ciao amici, io vivo da quasi 29 anni.
0: Sì.
4: Quindi non ho il filmino del matrimonio perché non mi sono mai sposato.
0: Vedi.
4: Però ho una figliastra di 38 anni con due nipotine. E due figlie, una di 26 e una di 23 anni. E volete mettere quando mi sposerò, forse, con i figli grandi?
0: Bellissimo.
4: Che bello da condividere con loro,
0: sì,
4: i nipoti.
0: Sì. Davvero bello. Vabbè, è una bella scelta. Se lo farai, vedrai, insomma, te lo porterai dentro per molti anni, per molti anni.

0: Come to Us, Paul McCartney, Ringo Starr su RTL 102.5. Leo, mi pare che ci sia ancora qualcuno che voleva dire qualcosa, se non sbaglio, vai.
1: Buongiorno mitici, buongiorno, oggi si buongiorno. Inizia alla grande a lavorare, un abbraccione forte forte da Luigi D'Avasto.
0: Bella Luigi, ciao, ciao. Tears, lacrime. Molti ci hanno fatto sentire che a proposito di matrimoni ancora piangono quando riguardano i film. Ma io spero di no.
2: Di felicità magari.
0: Certo, disco nuovo di Sabrina Carpenter.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

Una foto del matrimonio e l'altra, noi siamo già arrivati alla fine. Chi se lo aspettava? Di solito funziona così, noi tra le 3 e le 6 siamo qua, lo sapete. Ogni sabato, ogni domenica e ogni lunedì. Millennium Hit, Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Mancano pochi secondi alle 6 del mattino e noi abbiamo finito e quindi salutiamo. Grazie mille Leo Di Mauro.
1: Alla prossima, ciao!
0: Ciao, ciao a Leo, a domenica naturalmente, anzi a lunedì mattina in realtà. Ciao Manu, grazie, a domani!
2: A domani, see you tomorrow!
0: Dopo di noi le ultime news con Max Viggiani, diamo il buongiorno anche a lui, ciao Max!
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno, come buongiorno. Stai Andrea?
0: Molto bene, tu bene?
3: Bene, bene!
0: A posto, si comincia una nuova giornata anche con No Stop News dopo di noi, una nuova puntata, quindi l'appuntamento è a domani, amici, ciao!
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
0: Anche a Monfalcone, in provincia di Gorizia, sono le 6 e un minuto.
6: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura la tragedia delle Maldive, 5 le vittime, come saprete, sub italiani che sono rimasti appunto uccisi probabilmente durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vav. Al momento è solo uno il corpo ritrovato, recuperato. Nelle prossime ore ricominceranno le ricerche in mare. Raffaella Coppola.
7: Chi conosce bene il mondo delle immersioni subacquee a quelle profondità ipotizza che l'operazione di ricerca e recupero dei corpi degli italiani dispersi sarà lungo e difficile, tra maltempo e correnti pericolose. L'unico rinvenuto finora è quello del capo barca e istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti, che aveva lasciato un lavoro in banca per poter far ciò che più lo appassionava. Mancano all'appello la professoressa Monica Montefalcone, la figlia di 22 anni, e altri due ricercatori. Deve essere successo qualcosa alla sotto. Mia moglie non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia né altre persone, dice il marito della ricercatrice genovese. Ieri i sub militari delle Maldive hanno raggiunto l'ingresso della grotta, che arriva a una profondità di 60 metri, segnalandola con palloncini, ed esplorato i primi due ambienti senza trovare traccia dei nostri connazionali. Oggi torneranno sott'acqua per raggiungere il terzo e ultimo ambiente. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un fascicolo.
3: Parliamo del caso di Garlasco. Andrea Sempio è tornato a parlare nelle nuove indagini, lo ha fatto in serata ieri a Quarto Grado in televisione. Ascoltiamo proprio le sue parole.
8: Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato io Chiara Poggi. Come cambia la mia posizione? Di niente. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla.
3: L'economia, Standard & Poor's ha confermato il rating dell'Italia BBB+ con outlook positivo, e quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia internazionale. E adesso lo sport. Il tennis: riprenderà in giornata la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa ieri in tarda serata per la pioggia. Niccolò Pompei.
9: La pioggia si è presa la scena al Foro Italico e la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata quindi rinviata ufficialmente ad oggi. La sfida riprenderà non prima delle 15 dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 a favore di Sinner, che nel terzo e decisivo set è in vantaggio di un

0: break. Nel primo parziale l'Altoatesino aveva imposto il proprio ritmo con grande autorità, mostrando solidità e precisione sin dai primi scambi. Con il passare dei minuti però Medvedev è riuscito a crescere sensibilmente, approfittando anche di un calo fisico evidente dell'azzurro e riuscendo quindi a pareggiare il conto dei set. Peccato invece per Luciano Darderi, sconfitto nettamente in semifinale dal norvegese Ruud, troppa la stanchezza accumulata dal tennista azzurro che è apparso nettamente sottotono e ha subito costantemente il gioco dell'avversario. Il suo cammino a Roma possiamo comunque definirlo lo straordinario.
1: Sono le 6:03, tra qualche istante comincerà Non Stop News qui su RTL 102.5. E allora, buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
2: Eccoci qua, buongiorno. Oggi in linea diretta parliamo di mobilità sostenibile, non lo so, sta di fatto che a partire da oggi diventa obbligatorio l'utilizzo della targa sui monopattini, quelli che vediamo nelle nostre città, soprattutto che siano quelli a noleggio, no? L'omologo, diciamo così, del bike sharing, oppure che siano di proprietà. Ci sono nuove norme che entrano in vigore proprio oggi. E voi che rapporto avete con il monopattino? Lo avete magari acquistato, quello elettrico, perché è un valido sostituto, ad esempio, di uno scooter, di un motorino, è più veloce, più economico, consuma di meno perché è elettrico, non lo so. Dite la vostra, li ritenete pericolosi? Queste targhe limiteranno, diciamo così, gli incidenti e renderanno la circolazione più sicura? 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tornerà a splendere il sole sul nord-ovest e sulla Sardegna. Altrove invece ancora residua instabilità con precipitazioni sparse, fenomeni ancora localmente a carattere temporalesco e da segnalare inoltre i venti in rinforzo di maestrale. Le temperature minime però guadagneranno qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 9 Lainate Chiasso. A causa di un incidente è chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione Como. E all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda e chi viaggia verso Como deve uscire a Lomazzo Nord e rientrare a Fino Mornasco dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È tutto al momento, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 7.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
3: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Eccoci qui amici, buongiorno, buon sabato mattina, comincia Non Stop News, sono le 6:07, subito a Roma, Ludovica Marafini, buongiorno.
7: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, in radio con la vostra autoradio, magari in auto, ma insomma oggi parliamo anche di altri mezzi, ci arriviamo piano piano. Buongiorno Barbara Sala.
2: Buongiorno anche a Dario Vanacore.
8: Buongiorno ai Very Normal People, che ringraziamo per il supporto costante e continuo. Noi oggi ci concentriamo su un elemento di discordia, secondo me, perché io immagino che nei discorsi tra automobilisti parlare di monopattini elettrici crei divisione, no? Perché c'è chi dice giusto che ci siano, c'è chi dice che sono un pericolo.
2: Però il fatto è che adesso con la targa obbligatoria dovrebbe in qualche modo mettere a posto la questione. Mi spiego, con la targa ti identifico, quindi se vai contromano, se vai sui marciapiedi, se vai non devi andare perché l'hai sempre fatto perché sei piccolo e agile come mezzo, però io adesso ti posso beccare, ti posso dare una multa, magari stai più attento, no?
7: Sì, anche se inizio a leggere i primi messaggi al 378-378-1025, Maddalena scrive: il problema non è avere la targa, ma avere cervello. E insomma.

0: diciamo che siamo già sui primi momenti di divisione che eventualmente potremo trovare anche nel corso della diretta insieme a voi. Insomma, diteci la vostra, spiegateci anche se avete fatto richiesta per questa targa, se l'avete ricevuta, perché abbiamo letto anche qualche polemica sui ritardi, ma insomma pian piano ci arriviamo. Vi aspettiamo al telefono 02 25 15 15.
1: Oppure messaggi anche vocali al 378 378 1025. Mi raccomando, toni pacati, come Luca ha detto, l'ho comprato, non mi è mai piaciuto, meglio la bicicletta elettrica. Sono scelte. Partiamo con la musica, intanto c'è il nostro Power Hit, Sorry Scusa Lo Siento, lo dicono e cantano i Pinguini Tattici Nucleari.

0: È la stessa parola, sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari. Ritrovati alle 6:12 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Buongiorno, buon sabato 16 maggio a tutti voi. 16 maggio in cui, lo dicevamo, parte il primo obbligo per chi si sposta a bordo di monopattino elettrico per la targa.
1: Sì, qualcuno inizia subito con una polemica dicendo, in realtà sono arrivati più messaggi su questo, le biciclette elettriche vanno più forte dei motorini e la targa no, è assurdo. Qualcuno dice monopattino va benissimo come gioco per i bambini piccoli, per il resto stanno bene in discarica, ci scrive Barbara, moderata, devo dire. E qualcun altro, li trovo pericolosi, non ho capito nemmeno il bonus per l'acquisto, puoi mettere poi viaggiare con una Vespa invece con il monopattino. Beh, io credo che qui ci sia

0: una grande differenza però di prezzo, cioè acquistare una Vespa o comunque uno scooter è molto più caro del monopattino. Il monopattino poi ti permette di fare quel tipo di mobilità integrata, nel senso che te lo chiudi, esatto, e te lo puoi portare anche su un treno, te lo puoi portare in macchina, puoi arrivare magari entro a un certo punto, che ne so, a ridosso di una grande città, se fai il pendolare tutti i giorni per andare a lavorare, lasci l'auto in un grande parcheggio appunto fuori città, da lì prendi il tuo monopattino e lì, anziché usare, che ne so, un tram, ti muovi con quello, con la Vespa, il motorino, questo non si può fare.
1: Sì, detto che poi c'era la famosa logica del sostenibile, cioè l'idea poi di utilizzare un mezzo che effettivamente fosse il meno impattante ed inquinante possibile. Sai che io non li demonizzerei in realtà, perché insomma, ad esempio, in una grande città come Roma vedo tante persone che li utilizzano, magari può essere un modo anche per i turisti per muoversi in maniera veloce e semplice. Credo che il tema sia semplicemente, come sempre, come per tutte le cose, l'utilizzo che ne facciamo. Certo che se poi ci comportiamo contro tutte le regole, il problema non è del mezzo.
0: Sì, verissimo, però quel mezzo lì ti porta, no? Perché con un mezzo così piccolo e così agile dovrei stare in coda quando posso salire sul marciapiede e in 3 secondi andare dove devo andare? Non lo so, insomma, tra poco voi allo 02 25 15 15 abbiamo un messaggio vocale, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, a proposito dei monopattini, il paradosso è che in centro città le macchine hanno i 30 e i monopattini sfrecciano ai 30, 40 e anche 50 all'ora. E sì, sono pericolosi, ve le dico io che guido gli autobus in città. Ciao, Nico da Scardovari.
1: Ciao Nico, grazie. Continuate a scrivere i vostri messaggi al 378-378-1025. Ci piace sentire le vostre voci e arriva il primo ascoltatore di questa mattina, Albino. Buongiorno e benvenuto.
3: Ciao ragazzi, ciao Barbara, ciao a tutti quanti.
0: Buongiorno.
3: E intanto vi faccio i complimenti perché siete bravi e perché il vostro livello di giornalismo e di attualità è sempre stato buono.
0: Grazie.
3: Però adesso avete alzato l'asticella, vi devo fare i complimenti.
0: Grazie.
3: Vi devo fare i complimenti.
0: Ci fa molto piacere. Anche perché, guarda, ne approfitto. Sono già un paio di giorni che lo diciamo. Sapete, sono usciti, come ciclicamente accade nell'anno, i dati d'ascolto delle radio e ci siamo riconfermati ancora una volta al numero uno delle radio ascoltate in Italia. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori come te, Albino, che ci ascoltano e hanno fiducia in noi. Noi ce la mettiamo tutta e ci fa piacere che insomma poi questa cosa voi la vediate e ci premiate. Detto questo, caro Albino, che ne pensi dei monopattini?
3: Allora, io faccio il trasportatore, lo faccio da 42 anni, vado via con il camion e vedo tuttora i monopattini, specialmente in città, sono diventati una cosa pericolosa. Non avendo la targa, non avendo luci, cioè sono pericolosi, sono veramente pericolosi, molto più pericolosi di una bicicletta. Stavo dicendo al vostro collega prima, il monopattino ha delle ruote piccole sul pavè di una città, che tante volte, ti faccio un esempio, Roma, con le strade sono a Roma, il monopattino diventa veramente nanna.
0: È instabile,
3: pericoloso.
0: Tu dici, cioè traballi un pochino. Infatti ci vorrebbe anche il casco e non lo so, io metterei anche la protezione della schiena, sai, quella che si usa per andare a cavallo.
3: Non lo so, però come fai a andare via vestito così?
0: Lo so, come un soldato
1: con un cavaliere.
0: Esatto.
3: io ho provato a attraversare Roma con la bicicletta e credetemi, è una cosa quasi impossibile.
0: Ok, ma al netto di questo, perché poi questa problematica c'è anche da me e non siamo a Roma, basta che ci siano dei sanpietrini o un pavé un po' antico ed è pericoloso appunto anche per le biciclette. Secondo te, e poi ci salutiamo, mettere la targa migliorerà la situazione? Sarà più sicuro per tutti?
3: Secondo me, quando hanno messo la targa, l'80% di monopattini sparirà.
0: Ok, vediamo, dai, a partire da questo weekend vediamo un po' i numeri come vanno. Ciao Albino!
3: Perché dopo diventa
1: un po' più complicato, dici tu.
3: Diventa un po' più complicato, esatto.
1: Okay. Va bene, vedremo se si realizzerà la tua previsione. Grazie e buona giornata.
0: Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, ancora dispersi. Il primo cadavere recuperato è stato quello del padovano.

0: Vediamo con il cinema. A sorpresa, l'attore John Travolta ha ricevuto la Palma d'Oro d'Onore al Festival di Cannes. Non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio, ha detto l'attore visibilmente emozionato prima della proiezione del film Volo Notturno per Los Angeles, il suo primo film da regista. È tutto per questa edizione, l'informazione torna più tardi, ora la viabilità.
1: Via Radio.
2: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 9 Lainate Chiasso a causa di un incidente tra un camion, un'auto e un furgone. Chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione Como. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Chi viaggia verso Como deve uscire a Lomazzo Nord e rientrare a Fino Mornasco dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È tutto, buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da noi, le 6:20 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Si sta parlando di monopattini elettrici, sentiamo un vocale al 378-378-1025.
4: Buongiorno Vincenzo da Telese Terme, RTL anche mia. Beh, io monopattini e bici e quant'altro, cioè tutto ciò che su due ruote si utilizza col cervello, con i non con i piedi, e tutte esse vanno targate, compreso le biciclette, perché in Svizzera la bici c'è una targa e si può identificare il proprietario e l'assicurazione naturalmente, e innanzitutto il casco, perché cari signori, il casco salva la vita. Io da ragazzino, se non era per il casco, non ero qua a parlare con voi, ecco. Questo è quanto.
0: Il casco, anche questo l'avevano reso obbligatorio, credo, sul monopattino. Poi si discuteva proprio anche della praticità di portarsi dietro questa cosa e di dove metterlo poi una volta che parcheggi, soprattutto in quelli appunto a noleggio. Tra poco voi, 02 25 15 15 in linea diretta.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
10: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Circos e disco di Post Malone qui in Saretti alle 102.5, 6.27. Buon sabato mattina. Tanti, tantissimi gli amici che ci stanno scrivendo a proposito di monopatti. La linea sui ciclisti che non stanno in fila indiana la facciamo un'altra volta, va bene?
1: Dai,
0: scatenatevi un'altra volta. I ciclisti che vanno dove vogliono, non sulle ciclabili, ci lamentiamo un'altra volta. Oggi le lamentele per i monopattini.
1: Bene, buon sabato a tutti.
0: Io tutte le mattine, quando porto mio figlio a scuola, incrocio sempre due ragazzetti, un po' più grandi, avranno 16-17 anni, in due, su monopattino elettrico e molto spesso in videochiamata, non quello che sta dietro, quello che sta davanti in guida col cellulare lì così che videochiama qualcuno, capito?
1: E non l'hai mai rimproverato?
0: Non
1: è da te?
0: Eh no, perché io sono in macchina, o lo investo e poi a quel punto mentre è a terra lo rimprovero, oppure non ti guardare di loro ma passa e vai, capisci?
1: Benissimo, bene, la cultura anche
0: e l'umanità direi
1: anche e soprattutto sempre la solidarietà, una parola buona per tutti.
0: Poi però hai fatto questa domanda, no, che mi hai posto per farsi una battuta, però pone un problema, perché può anche esserci la targa, però se non c'è nessuno che li ferma e controlla, tu mi dici l'hai mai rimproverato? E no, come faccio? Questo passa, io lo incrocio, cioè io svolto a destra, questo arriva dall'altra parte, lo vedo, ha anche la targa, ma se non c'è un vigile che lo ferma o una telecamera che lo becca e poi gli manda a casa la raccomandata, a quel punto la raccomandata viene pagata, eccetera eccetera, non serve a niente.
1: E infatti il tema è proprio questo, anche per tanti amici che ci scrivono al 378 378 1025. C'è anche però chi ha scelto di prendere la cornetta. Giorgio, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Giorgio da Padova ed RTL è anche mia.
1: Bene, grazie. Senti, tu ce l'hai il monopattino, lo utilizzi?
2: Allora, io ho avuto il monopattino e l'ho utilizzato perché a me ha letteralmente salvato la vita, perché per questioni di lavoro sono dovuto migrare dalla mia Sicilia fino in Veneto e l'unico mezzo disponibile che potevo adoperare, visto i pochi tempi di reazione della chiamata del lavoro, era per l'appunto il monopattino. E vi posso dire che per me è stato un salvavita, giustamente adoperato in maniera coerente, adoperando le piste ciclabili, scendendo dal monopattino quando c'erano le strisce pedonali e comunque rispettando il codice stradale. Infatti, diciamo, il punto è quello: se utilizzato con criterio è uno strumento utile e soprattutto era uno strumento per chi magari non poteva permettersi economicamente l'utilizzo di un mezzo o quant'altro. Infatti, secondo me, anche la regolamentazione, che attenzione, di base è corretta, è in realtà anche un modo per evitare che si possa risparmiare su questa roba, perché comunque se tu, diciamo, freghi il sistema del non prendere benzina, non pagare assicurazione, non mettere altro, diciamo che lì poi devono sempre trovare il modo di farti pagare la pagnotta, che secondo me è la cosa un po' più fastidiosa, perché è un mezzo utile. Io per esempio, lavorando in industriale, vedo molti lavoratori che, non avendo molti soldi, adoperano il monopattino, solo che non ci sono le ciclabili e quindi cosa fanno? Andranno in mezzo alla strada, quindi maggiore regolamentazione potrebbe creare maggiore sicurezza e soprattutto, come dicevate voi prima, anche qualcuno che osservi che le frecce siano correttamente installate e che il casco sia utilizzato.
1: Chiaro, no, mi viene in mente, tu parlavi di costi, sono andata a dare un'occhiata, questo obbligo di targa tra una cosa e l'altra più o meno costerà all'utente finale una trentina di euro, quindi stiamo parlando di costi contenuti.
2: Sì, sono irrisori certamente rispetto magari
0: questo
2: a
0: questo per la targa
2: cose.
0: Però poi ci sarà l'assicurazione, dicevi prima Ludo fuori onda, giusto?
1: Da luglio è allo studio anche questa misura, si dovrebbe scattare poi dal 16 luglio.
0: E tu il monopattino quanto l'hai pagato? Ma è elettrico?
2: Allora,
0: giusto, stiamo parlando di monopattini elettrici.
2: Io ho avuto un monopattino elettrico, per esempio l'ho trovato in offerta, avrò pagato una novantina di euro e riuscivo a fare all'incirca 50 km tra andata e ritorno addirittura. Quindi cioè, per me è stato, poi io sono un lavoratore notturno, quindi di conseguenza per me era fondamentale perché non c'erano i mezzi pubblici, quindi
0: certo,
2: giustamente era una
0: però
2: grande,
0: vedi,
2: mano.
0: Tu sei bravo, sei precisissimo e perfetto, sei come devi essere. Quanti anni hai però?
2: Io ho 30 anni.
0: Ecco, il problema è quelli che ad esempio vedo io e che mi fanno una grande paura, sono tutti ragazzini. Cioè il problema è che non essendoci un, no, credo che non ci sia una limitazione di età. Cioè questi ragazzini di 15-16 anni in due sul monopattino al mattino per andare a scuola, estremamente comodo per tutti i motivi che abbiamo detto, ma in maniera assolutamente scriteriata. Non sto dicendo che tutti i 15-16 anni sono scriteriati, però è più probabile che lo siano, che siano più propensi a non mettere il casco perché rovina la pettinatura, a caricarsi l'amico perché siamo in ritardo, mentre un giovane di 30 anni è comunque un adulto responsabile, il casco lo mette e rispetta la segnaletica, o no?
2: Infatti diciamo che, visto che a livello giuridico di solito la sanzione è un deterrente per evitare che si compia un qualsiasi tipo di crimine, basterebbe fare della prevenzione corretta, avere i giusti controlli e sono più che sicuro che ti becco una volta, ti becco due volte, ti faccio anche la multa, un fermo, il sequestro.
0: Esatto, il fermo
2: e
0: il sequestro.
2: Prima o poi educhiamo correttamente, diciamo, il tipo in monopattino in maniera tale che possa agire in maniera corretta. Cioè, secondo me è un'educazione proprio di base del senso civico generale che ormai manca tanto.
0: Ma no, che manca non è vero, perché la fanno già a scuola dall'asilo. Già all'asilo entrano i vigili, ti fanno giocare, li portano in giro i bambini, questo alle elementari credo, poi anche alle medie, a fare le finte multe, cioè a far vedere dove sono le infrazioni. Vedi, questa macchina è di vietto di sosta, è pericolosa perché blocca la visuale, questo è passato contromano con la bici, viene fermato e viene fatta una finta multa.
1: Col triciclo.
0: No, col triciclo. Vedi quello che passa e viene fermato, non gli fanno una multa vera, però il vigile spiega che quello che è stato fatto, vengono ingaggiati anche i genitori a fare gli attori, cioè a commettere finte infrazioni per essere poi multati per finta. Però si fa questo tipo di educazione e che poi ce ne freghiamo, punto. Secondo me questo è quello che accade. Grazie Giorgio, la tua telefonata però è stata importantissima per capire che un altro mondo è possibile, che si possono rispettare le regole ed è incredibile.
2: Grazie mille per la vostra compagnia, una buona giornata. Arrivederci.
0: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo sostiene il New York Times, che cita due funzionari mediorientali. Il presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina, al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi.
1: La cronaca giudiziaria ci riporta in Italia: non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. Come cambia la mia posizione? Di niente, è sempre stata quella degli inizi, lo ha detto in un'intervista in serata Andrea Sempio. È un anno e mezzo che mi sveglio e penso solo a questa storia, ha aggiunto.
0: Chiudiamo con il tennis e gli internazionali BNL d'Italia Roma, di cui RTL 102.5 Radio Ufficiale. La pioggia ha fermato la sfida tra Sinner e Medvedev, la gara ripartirà oggi prima delle 15 sul 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 e vantaggio Medvedev al servizio. Il primo finalista è il norvegese Rudd.

0: sia pazza.
1: Si intitola Rugiada ed è il new hit di Arisa, lo trovate su RTL 102.5 alle 6.37 minuti di questo sabato 16 maggio 2026 a base di mobilità, ed è una mobilità, micromobilità, che sta stuzzicando e non poco i nostri ascoltatori, tante le telefonate che ci stanno arrivando.
2: 02 25 15 15, il numero è questo, c'è Rosalba, buongiorno e benvenuta.
3: Ciao RTL, anche mia, sono molto contenta che siate ancora e sempre al primo posto.
2: Grazie.
3: Insomma, ve lo meritate.
2: Grazie. Vai.
3: Allora, io, la mia testimonianza è questa, guarda, io corro, nel senso che appunto mi piace fare corsa. E quindi mi è successo che una mattina praticamente un ragazzo in monopattino mi ha preso dentro il braccio. Mi sono fatta anche male e non ho avuto l'opportunità chiaramente di segnalare questa cosa, no?
1: Perché è andato via senza fermarsi?
3: È andato via senza fermarsi, naturalmente, no? Cioè, naturalmente no, però purtroppo è successo questo. E quindi voglio dire, va bene, cioè io sono per la regolamentazione ovviamente, ma non per demonizzarli, perché cioè può capitare, insomma, no? Solo che poi appunto mi sono accorta che sto ragazzino, oltre che chiaramente andare a velocità sostenuta, era anche al telefonino, capisci? E quindi insomma doppia rabbia, no? Perché dico, vabbè, insomma.
2: Però poteva succedere la stessa cosa anche con una bicicletta, e anche lì non avresti avuto una targa, non avresti avuto un'assicurazione. Perché allora la bicicletta ci sta simpatica e il monopattino no?
3: Ma guarda, io non faccio una un discorso di categoria, dico solo che bisogna stare molto attenti e bisogna usare tutti i mezzi, cioè dalla bicicletta alla macchina, con criterio. Cioè io viaggio in scooter, per esempio, no? Ok, ti dico la verità, ci ho fatto due incidenti e non per colpa mia, va bene? E quindi voglio dire, cioè perché c'è questi ragazzetti, ma anche adulti, attenzione, che spesso non rispettano comunque la segnaletica.
1: Ecco, Rosalba, hai avuto modo di verificare in quei frangenti se il monopattino era in sharing oppure era un monopattino privato, quindi senza insegne? Perché anche questo secondo me influisce.
3: Il monopattino
1: in sharing, bene o male, lo possono prendere tutti, a prescindere dalle proprie competenze. La stessa cosa anche il monopattino personale, però lì magari un attimo di cultura sui segnali e anche sulle cose da fare o non fare, te lo fai.
3: Secondo me era un monopattino privato, ecco perché mi è saltato l'occhio che era tutto nero, non aveva nessuna, okay, cioè nessun segno, nessun.
2: Da dove chiami, Rosalba?
3: Io chiamo dalla provincia di Milano e spesso appunto sono in giro a Milano, okay, non per lavoro, perché per fortuna sono in pensione, però per diletto sono in giro.
2: Sì, no, te lo chiedo perché questo discorso dello sharing c'è nelle grandi città, nei piccoli centri,
3: certo, Milano,
2: non si trova,
3: Milano,
2: quindi sono Milano è piena, Roma è piena, le grandi città lo sono, hanno iniziato con le auto, le biciclette e poi i monopattini, e nei piccoli centri questa cosa non esiste, quelli che si trovano sono privati. Grazie,
3: certo,
2: Rosalba,
3: certo.
2: Un abbraccio. Ciao.
3: Un abbraccio a voi e grazie.
2: Ciao. A proposito di costi, ci segnalano che 30 euro probabilmente se vai tu in motorizzazione direttamente, sì. Se lo fai tramite agenzia siamo sugli 80. Buongiorno, sto targando ora il monopattino, prezzo in agenzia 80 euro, provincia di Como, saluti Roberto.
4: Grazie Roberto, noi continuiamo ad aspettare le vostre testimonianze al 378-378-1025. C'è anche chi scrive: io lavoro in Svizzera, lì è già tutto targato e riconducibile al proprietario. C'è più senso dell'educazione e delle regole. Beh, su questo ci torniamo.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
0: Casa Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Riprenderanno questa mattina, condizioni del tempo permettendo, le ricerche in mare dei corpi di 4 dei 5 subitaliani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. La Procura di Roma indaga su brevetti e permessi.
1: Donald Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan si trattasse di una minaccia agli Stati Uniti, come hanno sottolineato molti commentatori, anche repubblicani. Inoltre, il presidente americano ha aggiunto che Cuba ha bisogno dell'aiuto americano perché è un paese fallito.
0: Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. Come cambia la mia posizione? Di niente. La mia posizione è sempre quella degli inizi. A dirlo è stato in un'intervista ieri in serata Andrea Sempio. È un anno e mezzo che mi sveglio e penso solo a questa storia. Poi aggiunto.
1: Infine il ciclismo, il danese Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita al Blockhaus, quarto l'italiano Giulio Pellizzari, e ne parleremo più tardi in No Stop News.
2: Le notizie tornano tra poco anche nell'appuntamento col giornale orario, 6:47 minuti su RTL 102.5. Siamo in linea diretta con i nostri Very Normal People che arrivano da tutta Italia allo 02 25 15 15. Abbiamo Francesco. Ciao Francesco.
3: Ciao, buongiorno RTL, anche mia.
2: È bravissimo.
3: È un piacere ascoltarvi, tra l'altro io sono in macchina sempre perché faccio un doppio lavoro, rappresentante autista NCC, quindi la radio è sempre accesa.
2: Radio sempre accesa e occhi sempre aperti perché sti monopattini passano a destra, a sinistra, sopra, sotto, ovunque, giusto?
3: Sì, il problema non è il monopattino, è chi lo porta. E io veramente ne vedo di tutti i colori, assolutamente, le rotatorie fatte trasversalmente, contromano, sempre contromano, frecciano sui marciapiedi, ci sorpassa una destra che stai girando, disastro.
0: E secondo te il mettere la targa rende il tutto più sicuro?
3: Sicuramente aiuta qualcosa sicuramente aiuterà, ma mi sa che specialmente in sharing quelli che li usano in quella maniera continueranno a farlo, immagino, non lo so.
2: Però anche lì si potrebbe pensare a un sistema, no? Tipo codice univoco, il monopattino X viene utilizzato dal soggetto Y che in fase di registrazione inserisce il suo documento e allora quella persona viene identificata. Il problema poi è controllare e verificare che ci sia effettivamente corrispondenza, perché magari faccio registrare mia nonna e quel monopattino lo sta...
0: Ma al di là della registrazione io posso andare anche, posso, che ne so, su un marciapiede, ma se nessuno mi ferma, ho anche dato il documento, ho la targa, esatto, però nessuno se ne accorge e sto facendo una cosa che non devo fare. Finché non prendo sotto nessun bambino che esce dal portone, non succede niente e non se ne accorge nessuno. Il problema è dopo. Certo, prendo sotto il bambino che esce dal portone, a quel punto ci fermiamo, ho la targa, però nel frattempo io l'ho preso sotto. Capite? Cioè il principio della deterrenza e della sicurezza non c'è.
3: Servirà solo in quel caso lì. Perché io non ho mai visto un solo controllo su monopattini e sono in strada dalla mattina alla sera e ecco, sicuramente aiuterà a rintracciare chi ha procurato dei danni a qualcun altro, per il resto deterrenza, vedremo. Speriamo.
0: Anche perché qualcuno ci scrive: il casco è già obbligatorio da più di un anno, nessuno controlla.
3: Nessuno ce l'ha.
0: Nessuno ce l'ha e nessuno controlla. Vi leggo questo, poi forse abbiamo dei vocali da ascoltare, ce ne sono tantissimi. Questo per farvi capire l'utilizzo dei termini e la percezione di certe cose, no? Non ce la facciamo ad essere diversi. Prima abbiamo sponsorizzato il monopattino, perché se vi ricordate c'era anche il bonus, probabilmente. Ora chiediamo a tutti di pagare un pizzo. Siamo italiani. Ragazzi, l'assicurazione, mettere la targa, non è un pizzo, è sicurezza. È regola civile, è codice della strada, no?
2: Io penso che il messaggio dell'ascoltatore o dell'ascoltatrice, non mi pare si sia firmato o firmata, riguardi più che altro il fatto che siano stati introdotti in una determinata maniera, senza targa, senza assicurazione, senza... Non so se all'inizio ci fosse l'obbligo di casco.
0: No, non c'era niente, no.
2: E poi a un certo punto ci sia stato un cambiamento. Ed è legittimo, perché all'inizio si introducono con tanti buoni propositi, magari anche indirizzati in una determinata maniera. Parlo della, degli microspostamenti, poi te li ritrovi in zone molto trafficate.
0: Ma, chiaro, ma anche perché i primi monopattini non erano elettrici, eh? Cioè quando il monopattino è arrivato non era già elettrico, era
2: spinta podalica.
0: Esatto, era spinta podalica, cioè col tuo piede brum brum brum, è per quello che all'inizio sembrava un divertimento quasi da bambino, era quasi un gioco, poi si è capito che aveva delle potenzialità ed è stato motorizzato. Grazie mille. Messaggi 378 378 1025, sentiamo.
4: Buongiorno RTL, Walter da Torino. A questo punto mettiamogli anche un tesserino con dei punti collegati alla targa, così magari dopo la seconda videochiamata in due, magari su un marciapiede, gli togliamo sto monopattino, che non sarebbe male. Buona giornata.
2: Ah, pensavo gli volevamo dare il servizio di pentole della scheda punti.
1: Dai, sentiamone un altro.
5: Beh, ma scusi, donna Sala, la targa non serve a niente se non c'è nessuno che li ferma. Questo vale per tutti i mezzi targati. Ci saranno le telecamere, riprendono, almeno c'è un'infrazione, perché se è inserita nel codice diventerà un'infrazione e li possono multare. Poi quando capiterà anche il vigile, meglio ancora, ma perlomeno dietro c'è qualcosa. Allora con le macchine che hanno la targa non è che ognuna che commette un'infrazione c'è dietro un vigile a vedere.
0: Hai ragione, però per dove vanno i monopattini? Perché io li vedo che sfrecciano sui marciapiedi, cioè mi domando, ci sono le telecamere per quei luoghi piccoli e stretti dove i monopattini si infilano? Li avete mai visti che fanno zig zag nei parcheggi tra un posto e l'altro e tu sei lì che esci dal parcheggio e rischi di investirne uno perché ti esce? Lì c'è la telecamera che controlla, non lo so. E questa è la domanda che ponevo io.
1: Sì, ovviamente lo ricordiamo non tutti, perché ad esempio ci sono stati anche stamattina degli esempi positivi, tipo Giorgio, un nostro ascoltatore, che invece ci diceva che insomma riesce ad essere serenamente rispettoso di quelle che poi sarebbero le regole. Insomma, continuiamo ad aspettare i vostri pareri. 02 25 15 15.
0: Andiamo da Giovanni, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Sono Giovanni da Milano Marittima, RTL anche mia. 8 gradi, qua è un freddo e piove.
0: Che bello.
6: E secondo me.
2: Come che bello?
0: Mi ripeti dove sei? Perdonami. Mi ripeti dove sei?
6: Milano Marittima, Milano Marittima.
0: Milano Marittima. Oh, mamma mia, che meraviglia. 8 gradi. Che meraviglia. Adesso arriva Halloween.
2: Chiedo scusa, Giovanni. Chiedo scusa. Barbara è un po' così.
0: Ripartiamo da Halloween, ti prego, sì.
6: Certo, certo.
0: Certo, certo.
2: No, Giovanni, non assecondare.
0: L'hai liquidata così, vabbè. Giovanni, no, dici la tua sui monopattini, dai.
6: Ah, farei tutto rottame, perché adesso ci vogliono 300 euro immatricolarlo.
0: No, fate di meno, di meno.
6: 300 euro per assicurazione tutto immatricolarlo, okay. 100 euro dopo per la demolizione. Io farei tutto rottame, hai capito?
0: Ok, fermo un attimo. Allora, dell'assicurazione non abbiamo ancora parlato, perché entrerà in vigore credo tra un paio di mesi, quindi non sappiamo ancora le cifre. Per immatricolarlo i prezzi sono abbastanza, secondo me, abbordabili, dai.
6: 100 euro a Ravenna, 80 euro, 90 euro minimo.
0: In agenzia, ci dicevano 80 prima da Como. Se vai da solo in motorizzazione di meno.
6: 200 euro di assicurazione minimo, evitiamo pronti soccorsi, perché sulle righe pedonali va via di striscio, perché le ruotine così piccole, roba da ridere. E poi ci vuole 100 euro, venite da me a demolirlo, ci vuole 100 euro. Io faccio
2: tu diri anche già la stima.
1: Tiri l'acqua al tuo mulino, capito Giovanni? Ma l'hai mai utilizzato il monopattino?
6: No, per carità, ma neanche sotto tortura.
0: Sapete che a me fa paura? Io ho provato ad andare sul monopattino, quello per adulto, però come l'ha chiamato prima, podalico?
2: Sì, a spinta podalica.
0: A spinta podalica, cioè che spingi col piede e non so andare. No, ho dei problemi di equilibrio e di coordinazione.
1: Io pure con la bicicletta, se te console.
0: Ecco, quindi secondo me io non sarei neanche in grado di andarci, quindi figurati. Va bene, dai, grazie, abbiamo capito l'interesse a questa rottamazione, l'incentivo rottamazione che ci ha dato il nostro ascoltatore. È che è lui che li rottama, hai capito?

0: Mattinata parte con il giusto ritmo, con Upside Down di Diana Ross. Chiusiamo così la nostra linea diretta, o meglio no, facciamo così, con un ultimo messaggio.
1: Eh sì, è quello di Carlo. Si parla non tanto del problema del mezzo, ma di come lo si utilizza. Lui scrive: per tutti i mezzi di trasporto esistono regole che tutelano se stessi e gli altri, e allora anche i monopattini devono rientrare in queste regolamentazioni. Insomma, abbiamo un po' testato gli umori anche rispetto a quest'ultima notizia. Adesso arrivano quelle del giornale orario. Non Stop News riparte tra poco con le nostre interviste.
2: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group, dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a San Bassano, in provincia di Cremona, sono le 7.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 16 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Riprenderanno questa mattina, condizioni del tempo permettendo, le ricerche in mare dei corpi di 4 dei 5 sub-italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. La Procura di Roma indaga su brevetti e permessi. Raffaella Coppola.
5: Gli ostacoli maggiori alle ricerche, il maltempo sulle Maldive e la profondità fino a 60 metri che si raggiunge nella grotta dove il gruppo di sub-italiani ha perso la vita. I soccorritori militari si sono immersi, hanno segnalato l'ingresso della cavità con i palloncini e nei primi due ambienti esplorati, ce n'è anche un terzo, non hanno trovato traccia dei dispersi. Sulla nave, al centro di verifiche sui permessi per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malest. Stanno bene, ma sono sotto shock e tra loro qualcuno dice il tempo era bello, adatto all'immersione. Le autorità maldiviane avevano però diramato un'allerta gialla. Probabilmente dopo l'inizio dell'immersione, ragiona il marito della biologa Monica Montefalcone, che manca l'appello insieme alla figlia di 22 anni e ad altri due ricercatori. Erano tutti subacquei esperti, aggiunge Carlo Sommacal. Sulle cause della tragedia al momento c'è massima cautela. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine.
1: Passiamo alle notizie sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ieri in serata l'unico indagato nella seconda inchiesta della Procura di Pavia, Andrea Sempio, è tornato a parlare. Lo ha fatto durante un'intervista nella trasmissione televisiva Quarto Grado. E allora ascoltiamo la voce di Sempio.
6: Cioè, non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato io Chiara Poggi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla. Siamo arrivati alla fine di questo percorso, che è avanti da un anno e mezzo, quindi la mia posizione non cambia. E come ho detto altre volte, io non ho mai visto i video di Chiara, non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movente, è stato scelto questo. Francamente sono talmente saturo da questa storia che, nel senso, dico boh, meno male che finalmente possiamo vedere cosa c'è sotto.
4: Siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis a Roma. Non prima delle 15 continuerà la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, interrotta ieri in serata per la pioggia. Il servizio di uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei.
7: Si giocherà sul centrale dopo la semifinale del doppio di Bolelli e Vavassori, che inizierà alle 13. Confermata regolarmente alle 17 la finale del singolare femminile tra Goff e Svitolina, mentre sulla Super Tennis Arena si giocheranno due match di doppio dalle 12. Sinner tornerà in campo avanti 6-2, 5-7, 4-2 nel terzo set con un break di vantaggio. Jannik aveva approcciato in maniera perfetta al match dominando il primo parziale con il passare dei game, però Medvedev è riuscito ad alzare il livello del proprio gioco approfittando anche di un evidente calo atletico dell'altoatesino. Il russo ha così cambiato volto all'incontro, riuscendo a riequilibrare il punteggio conquistando il secondo set. Nel terzo parziale Sinner ha reagito con personalità, trovando il break prima dello stop imposto dal maltempo. Peccato invece per Luciano Darderi, l'azzurro è stato sconfitto nettamente ieri in semifinale finale dal norvegese Rud 6-1 6-1, troppa la stanchezza accumulata dal tennista azzurro, che è apparso nettamente sottotono e ha subito costantemente il gioco dell'avversario. Il suo cammino a Roma possiamo comunque definirlo straordinario.
1: RTL 102.5, ve lo ricordiamo, è la radio ufficiale degli internazionali d'Italia. È tutto, adesso arriva il meteo e poi la viabilità.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
9: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di sabato 16 maggio sulla nostra penisola con parecchio vento, il rinforzo principalmente di maestrale e tramontana, temperature inoltre un po' ovunque sotto la media della stagione. Il tempo volge ad un miglioramento all'estremo nord-ovest e sulla Sardegna, mentre altrove insiste una certa variabilità e instabilità per il passaggio di una perturbazione colma di aria fredda. Molte nubi, precipitazioni sparse, in esaurimento col passare delle ore. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
9: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 9 Lainate Chiasso, dove ho chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione Como a causa di un incidente tra un camion e un furgone e un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Chi viaggia verso Como deve uscire a Lomazzo Nord e rientrare a Fino Mornasco dopo aver percorso la viabilità esterna. È tutto al momento, buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 8.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
13: Caffè Toraldo. Un caffè.
1: Eccola qui la seconda ora di Non Stop News alle 7.06. Buongiorno da Ludovica Marafini, Dario Vanacore e Barbara Sala. Vi ricordo alle 8 l'appuntamento che torna con Beppe Severgnini e Severgnini alle 8.
14: Eh sì, appuntamento tutto da seguire anche con i vostri messaggi al 378-378-1025. Appuntamento che torna brevissimo anche con la rassegna stampa.
0: Eh sì, Davide Giacalone, preciso e puntuale. Tra poco lo sentiremo e lo sentirete. Prima però la musica, c'è il Power Hit con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntualissimo anche oggi alle 7.10 in edicola insieme per la rassegna stampa. Davide, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, buon sabato.
3: Buon sabato a te. E allora partiamo dagli esteri, perché è terminata la 3 giorni di Donald Trump in Cina. La troviamo in taglio centrale sulla prima del Corriere della Sera. Trump avverte Taiwan, il vertice con Xi, Xi Jinping, Pechino, lavoriamo per ridurre i dazi, Donald nega. Siamo sulla Repubblica, Trump dopo Xi molla Taiwan e avverte l'Iran. Sul Messaggero l'editoriale di Romano Prodi, Cina, Stati Uniti, affari ma poca politica. Davide.
2: Anche tutto sommato non molti affari, perché la reazione della borsa non è stata, negli Stati Uniti non è stata positiva e entusiasta. Da quello che si sa, perché poi sapete, diciamo, questo genere di incontri c'è quello che viene raccontato, la stampa, gli accordi che vengono firmati davanti alle telecamere. Poi gli effetti reali magari devi aspettare il tempo per capire se ci saranno. Però insomma, da quello che è stato detto e comunicato, gli Stati Uniti venderanno un po' più di soia e un po' più di carni alla Cina, che sono due pezzi, gli allevatori e i coltivatori di soia, sono due pezzi, diciamo così, di elettorato che è sempre stato inseguito da Trump. E che quindi portano a casa una soddisfazione. E i cinesi portano a casa, a parte che la politica dei dazi, voglio vedere, è nata come bisogna fermare e stroncare la Cina, e insomma, mi pare che, diciamo, il clima dell'incontro fosse ispirato a tutt'altro tenore, quindi la politica dei dazi è sostanzialmente finita, naufragata. Ma c'è di più, che era stato bloccato l'esportazione dagli Stati Uniti verso la Cina dei microprocessori dell'Nvidia, che insomma hanno delle caratteristiche molto particolari e sono indispensabili per realizzare alcune cose, e l'amministratore delegato di Nvidia era presente nella delegazione e lo sblocco c'è stato. Quindi insomma, dal punto di vista degli affari, in qualche modo le cose si accompagnano da una parte e dall'altra, ma senza enormità. La questione di Taiwan, ragazzi, la convinzione di Trump, lo ha dimostrato molte volte, è che il mondo debba essere fatto da superpotenze con una loro area di influenza. Dentro l'area di influenza di quelle superpotenze, la superpotenza stessa deve poter fare quello che vuole. I russi possono fare quello che vogliono in Ucraina, i cinesi lo possono fare su Taiwan, però gli americani lo devono poter fare in Venezuela, in Groenlandia, in Canada. Tutto questo sta fuori dalla realtà, cioè lui può dire quello che vuole, ma nell'area del Pacifico lì comunque ci sarà il Giappone, ci sono le Filippine, c'è la Corea del Sud, ma non esiste che, diciamo, la Cina può fare quello che vuole, perché ci saranno le reazioni. Questo naturalmente lo si sa. E su Taiwan la cosa è stata: noi non manderemo l'esercito, ma nessuno aveva pensato che mandasse l'esercito a Taiwan. Però lì, diciamo, su quella questione, nel tabellone, un punto di vantaggio lo segna Xi Jinping, e non è, diciamo, una bella cosa per una democrazia che, tra l'altro, quella di Taiwan è anche una grande produttrice di materie tecnologiche di alto livello, da cui dipendono anche le nostre produzioni.
1: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia, poi torniamo da te in rassegna stampa.
0: Via Radio.
4: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo interessa la 9 Lanate Chiasso. Per un incidente tra un camion, un furgone e due auto è chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione Como. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con coda. Chi viaggia verso Como deve uscire a Lomazzo Nord, dove si segnala coda, e rientrare a Fino Mornasco dopo aver percorso la viabilità esterna. È tutto, buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia torna nel giornale orario delle 8. Noi rientriamo in rassegna stampa sulla prima Nel Corriere della Sera, 8 italiani su 10 bocciano il tycoon. Pagine interne, siamo a pagina 16, il no trasversale a Trump. Il 77% ha un giudizio negativo. A favore del presidente americano, il 30% degli elettori di Fratelli d'Italia e Lega, la spinta pro Europa. Il pezzo di Nando Pagnoncelli sui dati Ipsos. Davide.
2: L'antipatia di Trump per gli italiani, secondo me, merita un minimo di interpretazione. È un equivoco, è un grande equivoco. È un grande equivoco indotto da una forma politica che ha preso le nostre democrazie, una forma politica della quale i social, cioè il digitale, è un amplificatore, non è il creatore, ma un amplificatore, ed è la faziosità destra contro sinistra. Allora basta con la sinistra, basta con il politicamente corretto, basta con il woke, devo poter dire negro, devo potermi esprimere, si nasce maschio o femmine, che me ne frega, non voglio neanche sentire che qualcuno possa pensare di comportarsi in maniera diversa. Tutta questa roba qua creava l'entusiasmo per The Donald. Solo che The Donald poi cominciava a dire, c'è quel giornalista handicappato, poi faceva una mossa dell'handicappato, ho capito che facciamola finita col politicamente corretto, ma questa è volgarità allo stato puro. Ma c'è di più, non è solamente questo, è che tutti i sovranisti possono essere simpatici fra di loro finché sono all'opposizione. In fondo Trump fa esattamente quello che ha sempre pensato e ha sempre detto, ed è coerente. È scemo chi pensava che dicesse quelle cose e uno potesse fare l'italiano, l'europeo che dice sono con The Donald che dice che facciamo tutti schifo, ma non noi, perché negli Stati Uniti faceva schifo Biden e lui dice che fanno schifo, no quello dice che fai schifo tu, tant'è vero che se la prenderà con tutti i governi europei, compresi i governi che in Europa avevano fatto, come il nostro, che aveva fatto di tutto per dire no, ma io sono dalla parte di Donald. Quindi è così e sarà sempre così. Un nazionalista austriaco e un nazionalista italiano possono andare a cena finché stanno all'opposizione. Quando vinceranno, se spareranno. Perché questa è la storia e questa è la realtà. Siccome è bello vivere in un mondo in cui la gente non si spara, se fosse possibile non votare gli esaltati sarebbe meglio.
3: Davide, stiamo su questioni strettamente interne, siamo sulle pagine economiche del Corriere della Sera e si parla del decreto fiscale che arriverà alla Camera nei prossimi giorni. Come funziona la nuova rottamazione fiscale, tari e multe, cosa cambia per i comuni? Ampi margini di manovra, ma anche scelte non facili. Che troviamo in
2: allora,
3: questa misura?
2: Allora, trattasi di decreto legge, quindi è già in vigore, deve essere modificato, ratificato. Nel ratificarlo lo si modifica, questo è già passato con la fiducia al Senato, adesso deve andare alla Camera, è la quinta volta che si rottama di varie pendenze e quindi è la quinta volta che si mette un dito nell'occhio alla sora Cesira, che quando vede una cosa da pagare si mette subito in ansia e dice bisogna andarla a pagare subito. Avete presente quella cosa che dice paghi questa cifra se la paghi entro 5 giorni? La sora Cesira dopo 5 ore è già lì che fa la fila per pagare.

0: cara Ludovica, è l'annuncio che ci sarà la sesta rottamazione e una proroga perché io sono il cittadino di un comune dove non hanno fatto la delibera, però allora che devo pagare gli interessi che invece gli altri cittadini non pagano, che è un'ingiustizia, quindi faremo la sesta.
1: Con questa riflessione si chiude la rassegna stampa, la consueta rassegna stampa del nostro Davide Giacalone. Davide, intanto grazie e buon lavoro, ci ritroviamo domani.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: Sguardo ai quotidiani sportivi, dal Corriere dello Sport, la pioggia ferma Sinner, internazionali, sospensione con Medvedev sull'1-1, si riprende oggi. Dardari out, purtroppo c'è da segnalare anche questo. Gazzetta dello Sport invece, sguardo al Giro d'Italia, Vingegaard, trionfo da re, vola sul Blockhaus, Pellizzari a 1 minuto e 5 secondi, dice è solo l'inizio. Tra poco parleremo sia di tennis che di Giro d'Italia, restate con noi perché il nostro Stop News torna tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Salve!
13: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
12: Nulla?
13: Mi disdice adesso?
12: Purtroppo non ho posto.
13: Ma veramente?
12: Che lo faccio?
13: Sì.
14: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?

0: Royals con Lord alle 7:29 minuti, torniamo insieme in diretta su RTL 102.5, il nostro Top News, fine settimana di grande sport, e partiamo subito con i motori, con noi il nostro inviato speciale per quanto riguarda la MotoGP, Max Biaggi. Ciao Max, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Allora, questo sarà il fine settimana al Montmeló del...

0: Perdonami, Gran Premio di Catalogna 2026, domani alle 14 la gara, ma sarà un sabato ad alta intensità perché si parte già questa mattina con le qualifiche e poi nel pomeriggio la sprint race.
1: Esattamente, verso le 11:30 partono le qualifiche e abbiamo visto un GP di Catalogna un po' particolare perché davanti sembrano rinvigorite queste KTM, cioè Acosta e terzo Binder, invece solo Marquez, Alex è secondo con la sua Ducati, la prima Aprilia e Fernandez quarta, però sia Bezzecchi che è settimo e Martino un po' in difficoltà. Martino è fuori dalla Q2 insieme anche a Bagnaia.
2: Allora, abbiamo visto Acosta il più veloce, stavo leggendo nelle prequalifiche. Bezzecchi comanda il derby Aprilia, scrive così la Gazzetta, che pone un accento anche su quanto accaduto a Martin. Lo dicevi, che è fuori dalla Q2, ma perché? Perché è caduto e qualcuno ha anche lanciato l'allarme sicurezza sulla via di fuga della curva 12, dove lui è proprio caduto. Che cosa è successo?
1: Eh sì, è caduto, è andato a impattare vicino alle barriere e lì non c'è un grandissimo spazio di fuga perché ci è arrivato proprio vicino, dunque c'è un po' di paura. Uh-huh. Ecco, sicuramente il pilota si è un po' spaventato perché è arrivato con velocità e la moto appunto gli è rimbalzata molto vicino. Però con Martin ci abbiamo parlato e devo dire che era un po' turbato da questa botta, ecco, non era una delle solite botte, per cui spero che la notte gli abbia portato un po' di consiglio e oggi possa ripartire con un buon feeling.
0: E vedremo. Max, al volo, ci sono aggiornamenti invece su Marc Marquez? Sarà fuori due gare?
1: Allora, questo non l'hanno detto ancora, nessun comunicato, però sicuramente al Mugello sarà un po' complicato. Noi speriamo di vederlo in pista perché con Marc Marquez in pista il mondiale ha un altro valore. Dunque facciamogli un in bocca al lupo.
3: Assolutamente. Sì, Barbara, non so se volevi...
2: No, volevo solo un pronostico su questo weekend. Chi è che vedi meglio?
1: Allora, Alex Marquez qui è un circuito dove proprio sposa la sua qualità di guida. Bene KTM, però io ancora vedo che Bezzecchi domenica, non oggi, ma domenica... lui riesce sempre a dare quel qualcosa in più, dunque oggi non lo so, sarà tutta da vedere, forse Alex Marquez.
3: Bene, allora scopriremo insomma come sarà andata domani quando torneremo a collegarci con il nostro inviato speciale Max Biaggi per parlare anche del GP di Catalogna. Grazie per essere stato insieme a noi e un buon lavoro.
1: A domani, ciao.
2: Riprenderanno questa mattina, condizioni del tempo permettendo, le ricerche in mare dei corpi dei 4 dei 5 subitaliani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. La procura di Roma indaga su brevetti e permessi.
3: Cambiamo argomento. Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. A sostenerlo è il New York Times, che cita due funzionari mediorientali. Il presidente Trump è rientrato da poco dopo il viaggio in Cina, al momento i suoi consiglieri non avrebbero preso una decisione sui prossimi passi.
2: Chiudiamo con il tennis e gli internazionali BNL d'Italia. Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, la pioggia ieri ha fermato la sfida tra Sinner e Medvedev. La gara ripartirà oggi, non prima delle 15, sul 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 e vantaggio Medvedev a servizio. Il primo finalista è il norvegese Ruud, che nell'altra semifinale ha battuto l'italiano Dardery 2-7-0. È tutto.

0: Fatele una foto.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Bellissima questa luna che vi regala la possibilità di riprovare con qualcosa, ma con la certezza di potercela fare, di riuscire. Dovrete solo metterci ottimismo e fiducia. Toro, la luna riparte dal vostro segno, coraggiosa e anche un po' arrogante, ma utilissima per decidere, per prendere l'iniziativa. Tocca a voi, costi quel che costi. Gemelli, qualcuno accanto a voi sarà forte e travolto da grandi emozioni, dal bisogno di vivere sentimenti al massimo, al meglio, e voi non dovreste rallentarlo. Cari Cancro, meraviglioso questo novilunio, forte e amico, che vi aiuterà a vivere al massimo ogni cosa. Fortuna soprattutto con le speranze e con il bisogno di pensare a cose migliori. Amici del segno del Leone, ci sono momenti in cui persino un leone deve dimostrare il suo coraggio, sapendo però che il destino poi lo premierà. Fidatevi del vento cosmico, fate il passo. Cari Vergine, per una volta vi accorgerete che davvero certe persone possono dare ragione alle vostre convinzioni, a quei valori a cui non potete rinunciare. State bene. Bilancia, qualcuno deciderà di fare qualcosa e probabilmente gli riuscirà bene. Per questo dovreste aiutare, suggerire e incoraggiare gli altri a metterci coraggio e fiducia. Scorpione, potente il novilunio che si forma davanti a voi, grandi le promesse di novità che qualcuno vive e spera. Meglio adattarvi all'idea di qualcosa che cambia. Sagittario, siete un segno che pensa in grande e che compie ampi movimenti, ma ogni tanto vi servono anche piccoli gesti di coraggio, di voglia di provarci. Fatelo adesso. Capricorno, momento ideale per contare sulle vostre qualità creative, su una immaginazione di cui potete fidarvi e che non vi tradirà. Siate meno seri e meno logici. Acquario, ripartite dalle cose più intime e personali, da tutte quelle situazioni che appartengono solo a voi stessi e a nessun altro. Celebrate una privacy che vi darà forza. Infine, cari Pesci, è il momento migliore per dire qualcosa di scomodo o di difficile. Questo cielo porterà fortuna a chi di voi avrà voglia di ammettere, di parlare chiaro e di smettere di nascondere.
3: Questo l'oroscopo e la voce e il volto di Daria Baglietti. Siete su RTL 102.5, radio ufficiale del tennis degli internazionali BNL d'Italia, in corso a Roma. Niccolò Pompei li sta seguendo per noi insieme a tantissimi altri inviati. Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Eccoci qua. Allora, partiamo dal torneo maschile. Due punti fondamentali. Darderi, che è stato eliminato in semifinale, ma mi sembra che sia andata insomma molto bene il suo cammino. E poi Sinner, ieri la gara è stata interrotta per pioggia e si riprende oggi contro Medvedev. E, insomma, come è andata?
4: Sì, partiamo da Luciano Dardi.

0: Il nostro tennista azzurro ha compiuto un cammino straordinario qui a Roma, dobbiamo dirlo. Peccato per l'epilogo, che forse non dà merito poi a quello che è stato il percorso, come vi dicevo, di Dardelli, perché ha perso nettamente contro il norvegese Casper Ruud, un giocatore esperto e fortissimo soprattutto sulla terra rossa. 6-1-6-1 in poco più di un'ora, con il gioco interrotto per 2 ore a causa della pioggia. Insomma, non è stata la giornata di Dardelli, ma le imprese contro Zverev e contro Hodge nella notte romana rimarranno impresse sicuramente nella sua di mente, ma anche nei nostri occhi che l'abbiamo commentata e abbiamo vissuto davvero delle serate straordinarie. Poi Jannik Sinner, ieri è stata una partita complicata per Jannik, sappiamo benissimo che dovrà terminare questa partita nella giornata di oggi, non prima delle 15. È stata una partita letteralmente dai due volti, perché nel primo set l'alto tesino ha dominato contro Medvedev e già si stava prospettando una sorta di passerella verso la finale per Jannik. Poi nel secondo set sono cambiate tante cose. Jannik ha avuto un calo fisico evidente, una faccia spesso contrariata al cambio di campo, e Medvedev ne ha approfittato. Il suo gioco è cresciuto sia qualitativamente che a livello di intensità ed è stato bravo a breccare Jannik una volta in più e poi a chiudere sul 7-5. Poi però c'è stata la reazione anche di Jannik, che probabilmente ha risolto anche qualche problema fisico nel cambio di campo, e al termine del secondo set ha reagito nel terzo, è riuscito a breccare subito l'avversario e a interrompere la sua gara in vantaggio di un break. Avanti 4-2 nel corso del terzo set, vedremo oggi come si concluderà questa semifinale, speriamo di avere Jannik in finale domani.
1: Eh sì, e lo vedremo, perché insomma la commenteremo anche qui su RTL 102.5, lo ricordiamo, non prima delle 15. Oggi però in programma c'è già una finale, che è quella del torneo femminile. Nicolò, ci racconti chi gioca e che cosa ti aspetti?
0: Sì, è una finale che inizierà alle 17 tra Coco Gauff ed Elina Svitolina ed è molto più equilibrata di quanto possa sembrare guardando solo il ranking o l'età. Gauff arriva probabilmente con qualcosa in più dal punto di vista atletico e della continuità. A Roma ha dato l'impressione di essere molto solida mentalmente, soprattutto nei momenti di difficoltà. È una giocatrice che sulla terra oggi si muove benissimo, forse la migliore, difende tanto e quando riesce a prendere campo con il rovescio diventa molto complicata da arginare. Però attenzione a Svitolina, perché il suo torneo è stato straordinario, ha eliminato due giocatrici di altissimo livello come Rybakina e Swiatek consecutivamente tra l'altro, e soprattutto ha dimostrato una tenuta mentale impressionante nei momenti pesanti. Quindi vedremo, sarà equilibrata, sì, sarà interessante da vivere e commenteremo anche questa su RTL 102.5.
2: È peccato che non ci sia un'italiana però. Nicolò Pompei, grazie, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata e buon tennis a tutti.
3: E con i nostri inviati noi seguiamo lo sport da vicinissimo, giornate di grande sport, il Giro d'Italia è in corso, i nostri inviati lo seguono da vicino, Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. Partiamo con Paolo. Ciao Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno dal Giro. Jonas Vingegaard era considerato il grande favorito per la vittoria finale già alla vigilia della corsa, ieri c'è stato il primo arrivo in salita e indovinate che ha vinto proprio Jonas Vingegaard, quindi il danese ha confermato la sua candidatura per il successo finale, lo ha fatto con una bella azione di forza sulla montagna abruzzese del Blockhaus. A 5 km dall'arrivo è scattato tutto solo e tutto solo è arrivato al traguardo. Giulio Pellizzari ha cercato di tenere la sua ruota, ha risposto ai primi due attacchi, poi però si è dovuto arrendere, ha comunque limitato i danni in un minuto di ritardo. Ha limitato i danni anche il portoghese Eulalio, che ha dimezzato sì il suo vantaggio ma comunque conserva la maglia rosa. Oggi tappa da Chieti fino a Fermo, nel finale ci sono i cosiddetti muri marchigiani, cioè delle salite brevi ma intense che sicuramente regaleranno molte emozioni. Questo per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ma c'è un'altra comunicazione importante che dobbiamo fare, perché vi ricordo che questa mattina a Chieti e anche domani alla partenza di Cervia al Giro d'Italia troverete un identity point dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, dove potrete avere tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica, perché vi ricordo che quella cartacea non sarà più valida a partire dal prossimo 3 agosto. Ci risentiamo più tardi per il racconto della corsa.
3: Promemoria importante, grazie Paolo Pacchioni. Subito andiamo con Valentina Iannicelli, che invece ci racconta il territorio che sta lì a contorno del Giro d'Italia.
5: Sì, buongiorno a voi. La tappa di ieri è partita dal mare ed è arrivata fino in montagna. Formia, che è la piccola città di partenza, è la sorella meno conosciuta di Gaeta, affaccia sullo stesso golfo, ma ha un discreto orgoglio storico e culturale tra torri d'avvistamento medievali e le rovine delle ville romane che affacciano sul mare. Poi, con 200 km

0: chilometri nelle gambe, i ciclisti ieri hanno pedalato tra le cime della Maiella in Abruzzo. Il traguardo era sul Blockhaus, a 1600 metri sul livello del mare, non distante dal mare in effetti. Il nome del monte è di origine tedesca e significa case in blocchi, identifica degli edifici costruiti in legno. Come in effetti era stata costruita la caserma Regia, edificata sul pendio per ospitare le truppe che dovevano reprimere il fenomeno del brigantaggio che si era sviluppato dopo l'unificazione d'Italia. E i briganti del tempo trovavano rifugio proprio negli anfratti del Blockhaus. La montagna è anche una meta sciistica molto ambita nel centro-sud e si trova sul versante adriatico, non lontano dal litorale, come vi dicevo. E dal traguardo si può vedere il mare e vi garantisco che guardarlo da una baita non è un fatto unico in Italia, però senz'altro è un fatto raro e soprattutto molto suggestivo. Ci sentiamo domani per la tappa numero 8.
1: Ciao, e non vediamo l'ora. Ciao Valentina Iannicelli, il Giro d'Italia qui su RTL 102.5. Non Stop News torna tra poco. RTL 102.5.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
13: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Mamma, mi racconti una storia?
17: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter... Quale onore!
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
1: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
0: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Disco di Fulminacci, maledetto me, qui su RTL 102.5, sono le 7.53. Chiudiamo con l'attualità, è tornato a trovarci Massimo Martinelli del Messaggero. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: E allora, poco fa abbiamo fatto il punto sullo sport anche insieme ai nostri inviati, abbiamo parlato di ciclismo, abbiamo parlato di tennis, però Massimo, c'è in primo piano anche il calcio, questo spostamento del derby di Roma, lo ricordiamo, a domani a mezzogiorno. Che idea ti sei fatto?
1: Beh, sicuramente c'è stata una gran confusione che poteva essere evitata pianificando dall'inizio, da mesi fa, il calendario del campionato di calcio. Era noto che gli internazionali di tennis si sarebbero celebrati in questi giorni e la data della finale era già stata fissata, quindi quando è uscito il calendario con la concomitanza con il derby si poteva pensare immediatamente a modificare gli orari e anche il giorno di disputa della partita. E il prefetto Giannini ha provato a superare l'impasse posticipando a lunedì di sera, andando anche contro una norma che era stata stabilita negli anni scorsi, che impediva la celebrazione di sera per evitare gli scontri, perché sono previsti anche scontri purtroppo in questo match importante, soprattutto per la Roma che ci sarà, che si giocherà domani. E poi c'è stata la trattativa per farli celebrare nello stesso giorno. Ovviamente i tifosi sono rimasti disorientati, ovviamente in questo caso la gestione dello sport italiano non ha fatto una bella figura.
0: Decisamente. Oggi sul Messaggero l'apertura è questa: Maldive soccorsi dopo 3 ore. Ovviamente la notizia di questi 5 sub espertissimi, tra l'altro, che non sono riemersi e sono morti. Ora bisognerà capire che cosa è accaduto, ma voi appunto sollevate questo quesito: perché sono stati soccorsi dopo 3 ore?
1: Sai, le Maldive sono un arcipelago di centinaia, mi pare forse più di 1000 atolli, moltissimi dei quali sono frequentati da turisti. I soccorsi avvengono via mare, abbiamo letto che le condizioni erano anche avverse, quindi era prevedibile che in caso di un incidente i soccorsi sarebbero arrivati in alcune ore. E c'è da dire purtroppo che quando si parla di immersioni i soccorsi dovrebbero arrivare nell'arco di pochi minuti per garantire l'incolumità della persona che è stata colpita, che è stata vittima di un incidente. Lì le 5 persone si trovavano a 50 metri di profondità, che sono tantissimi, e probabilmente bloccati in una grotta, probabilmente senza aria. Le prime indiscrezioni dicono che l'unico corpo ritrovato, che è quello del capobarca, che era uno dei più esperti del gruppo, avesse la bombola vuota, quindi avesse esaurito
0: tutto l'ossigeno,
1: l'aria a disposizione per respirare, per respirare. Quindi questo fa propendere per una delle 3 o 4 ipotesi che sono state fatte in questi giorni, cioè che qualcuno sia rimasto bloccato, che ci sia stato un tentativo disperato, eroico, comunque faticoso degli altri 4 di liberarlo da questo blocco. A 50 metri di profondità, per chi ha un minimo di esperienza, e si consuma moltissimo perché si è in condizioni critiche, quindi lo svuotamento della bombola è molto veloce. Si è trattato probabilmente di una tragica fatalità. I 5 erano tutti molto esperti, soprattutto 2 di loro, la Montefalcone e il capobarca. Quindi qualcuno ipotizza che potrebbe esserci stato un eccesso di sicurezza nella gestione di questa immersione. Ma finché non vengono recuperati tutti i corpi,
0: certo,
1: non viene fatta autopsia, non può essere definita la causa della morte.
2: Chiaro, insomma, vedremo quali saranno gli aggiornamenti anche su questo fronte. Noi intanto ringraziamo il direttore editoriale del Messaggero, Massimo Martinelli, per essere stato insieme a noi. Buon sabato e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'invito.

0: Respect Aretha Franklin a chiudere Non Stop News di questo sabato 16 maggio. Grazie per essere stati con noi. Noi ora chiudiamo e passiamo la linea alla redazione. Poi subito dopo Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini. Ciao.
1: Anche a Calliano, in provincia di Asti, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 16 maggio, buona giornata ancora da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Subito la tragedia delle Maldive, oggi meteo permettendo riprenderanno le ricerche di 4 dei 5 corpi dei sub italiani morti giovedì durante un'immersione. Un cadavere è stato già recuperato. Raffaella Coppola.
4: Finora è stato rinvenuto solo il corpo del capobarca istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti. Il recupero dei corpi resta un'operazione ad alto rischio per le pessime condizioni meteo sulle Maldive. I sub impegnati nelle ricerche hanno fissato palloncini all'ingresso della grotta a una profondità di 45 metri, poi hanno interrotto l'attività di immersione e la riprenderanno nelle prossime ore. A tuffarsi dalla nave della spedizione scientifica senza più risalire erano tutte persone esperte, a cominciare dalla professoressa Monica Montefalcone, biologa dell'Università di Genova. Con la professoressa c'era la figlia 22enne che frequentava lo stesso Ateneo e altri due ricercatori. Tra le ipotesi della tragedia, ossigeno trasformato in gas tossico nelle bombole e l'errore umano. La Procura di Roma indaga, importanti per far luce sulle cause, anche i computer al polso dei sub e le risposte dall'autopsia.
5: Cambiamo argomento, la vicenda Cina-Taiwan, ne ha parlato Donald Trump, che è tornato anche sulla guerra contro l'Iran. Il servizio è di Massimiliano Mantiloni.
6: Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha dichiarato Donald Trump dopo il vertice con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento del leader cinese su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara la vendita di armi, rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan. La politica di Washington rimane invariata. Il presidente americano è anche tornato a parlare dell'Iran. Secondo la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro Teheran. Il New York Times scrive che Stati Uniti e Israele potrebbero riprendere bombardamenti dalla prossima settimana.
3: Passiamo all'omicidio di Chiara Poggi. Ieri in serata ha parlato di nuovo Andrea Sempio, l'unico indagato nelle seconde indagini sull'assassino. L'ha fatto nella trasmissione televisiva Quarto Grado. Ecco le sue parole.
7: Uno, non sono io, cioè non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato io Chiara Poggi. Come cambia la mia posizione? Di niente. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla. Siamo arrivati alla fine di questo percorso che è avanti da un anno e mezzo.
5: Siamo allo sport, il tennis con gli internazionali d'Italia di Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Non prima delle 15 riprenderà la semifinale tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per la pioggia, e allora ascoltiamo uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei.
8: La pioggia si è presa la scena al Foro Italico e la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata quindi rinviata ufficialmente ad oggi. La sfida riprenderà non prima delle 15 dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 a favore di Sinner, che nel terzo e decisivo set è in vantaggio di un break. Nel primo parziale l'altoatesino aveva imposto il proprio ritmo con grande autorità, mostrando solidità e precisione sin dai primi scambi. Con il passare dei minuti però Medvedev è riuscito a crescere sensibilmente, approfittando anche di un calo fisico evidente dell'azzurro e riuscendo quindi a pareggiare il conto dei set. Peccato invece per Luciano Darderi, sconfitto nettamente in semifinale dal norvegese Ruud. Troppa la stanchezza accumulata dal tennista azzurro, che è apparso nettamente sottotono e ha subito costantemente il gioco dell'avversario. Il suo cammino a Roma possiamo comunque definirlo straordinario.
3: Ora meteo e traffico.
9: Giornata di sabato caratterizzata da temperature massime che non supereranno i 20 gradi da nord a sud, il tutto anche per effetto di questi fenomeni che si concentreranno per la giornata odierna al centro-sud, con piogge, rovesci e tratti anche di forte intensità. Migliora progressivamente invece al nord e in Sardegna. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo interessa la 9 Lainate Chiasso. Per un incidente tra un camion, un furgone e due auto è chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e fino a Mornasco in direzione Como. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato ma rimane coda. Chi viaggia verso Como deve uscire a Lomazzo Nord dove si segnala coda e rientrare a fino a Mornasco dopo aver percorso la viabilità esterna. È tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
4: Caffè Toraldo. Un caffè.
2: Puntualissimi, 8.06, buon sabato, è il 16 di maggio, siete su RTL 102.5, Severgnini alle 8 comincia oggi, che bella novità, è tornato a trovarci in studio Beppe, ciao!
5: Ma come sei gentile, tra l'altro ti vedo in una forma smagliante.
2: Dici?
5: Ma guarda, sei un fiore, io stamattina alle 6:30 mi sveglio, eri già là che spiegavi di questo, sì, poi ti ho sentito con... Cioè, secondo me è merito di Ricky e Gigi. Dici. Lì che ti tengono, sì, ti tengono bene, ti
2: cosa.
5: Ho sentito la risata, vedi,
2: sì,
5: che sono
2: mi
5: d'accordo
2: trattano
5: con
2: malissimo.
5: Me. No, non
2: Beppe.
5: È vero, ti vogliono bene. E tra l'altro volevo approfittarne per dire a chi ci sta guardando, io devo andare al Salone del Libro di Torino e sono vestito, sì, come un omettino. Sono un,
2: la
5: un
2: comunione,
5: no,
2: fa,
5: sono,
2: la cresima.
5: Sono un anziano vestito, un omettino tenuto bene oggi. Lo dico a Agata, che invece, Agata, guardami negli occhi, io lo so che tu sei sul divano in pigiama. E io ho un'invidia pazzesca, Agata, perché tu sei sul divano a Milano, lei è a casa a Milano oggi, in pigiama. E questo lo dico a tutti, voi dovete sapere che in radio, secondo me, la radiovisione di RTL è bellissima, però vedete, siamo vestiti. Io ho un'invidia bestiale. Io, secondo me, sì, metà dei collegamenti radio la gente è in mutande.
2: Sì. Giacalone, se io ci l'ho mai visto, ma io ci scommetto.
5: Non è vero,
2: sì,
5: secondo me ha la cravatta alle 4.
2: Dici, lui c'ha il pigiama con la cravatta. Va bene, allora Beppe, elegantissimo, perché poi va al Salone del Libro, poi magari dai due parole anche su quello, lo facciamo. A Roma, Dario Vanacore, bentrovato.
6: Bentrovati a voi, io sono inquadrato a mezzo busto, la magia del mezzo busto. Vi lascerò,
2: mutande,
6: vi lascerò col dubbio, non si sa cosa c'è.
2: No.
5: Calzoncini
2: allora,
5: corti rossi.
2: Pensa te.
6: Lo sveleremo insieme al Millennium Meet di questa
2: allora,
6: giornata.
2: Tema, Beppe, tema musicale di oggi?
5: Ma ho scelto i Tropici, perché secondo me dobbiamo tenerci su di morale. Uh-huh. Non è una musica, però ho scelto canzoni diverse, anche italiane, straniere, Tropici. E però diciamo che ci aiuti tu, Dario, l'indizio è un po' politico, perché riguarda una parte del mondo dove vai...
6: L'indizio è poco indizioso, cioè perché lascia spazio a molta interpretazione. L'indizio dice: se oggi Trump li vede, gli spara. E questo è l'indicazione verso il Millennium Meet. Ora vai a capire in che direzione del globo.
2: Perché
6: ci si
2: secondo
6: sposta.
2: Me poi Trump è uno che ce l'ha sparata.
6: Il grilletto facile.
2: Facile. Esatto.
5: Ho detto puntata tropicale, non puntata persiana, okay. Giusto per dire.
2: Ok, quindi dobbiamo rimanere lì. Ok, cominciamo a proposito di tropi. Si pensa subito a un'isola, la Isla Bonita, quella di Madonna.

0: È uno dei simboli di Madonna, questa canzone, La Isla Bonita, che adesso Beppe ci spiega esattamente dove si trova. Io ho guardato un po' le date. Questo singolo uscì ad inizio dell'87, è uno dei più famosi di Madonna, e l'87 fu l'anno del concerto italiano di Madonna. Io ero piccolissima, ma lo ricordo perché lei arrivò a Torino, ma il concerto venne trasmesso in diretta da Rai 1 e fu un evento mediatico pazzesco. Io ricordo proprio questa me bambina in montagna, perché forse era estate, televisore in bianco e nero a guardare Madonna.
1: E insisti su io bambina, io piccolissima,
0: ero sposato.
1: E c'è qua anche Ortensia testimone che va in studio con noi, è seduta là nell'87. Diglielo Ortensia, noi facciamo 40 anni quest'anno, ma ero sposato, però hai fatto bene a ricordarlo. Isla Bonita sta nel Belize, perché San Pedro, citato nella canzone, sta nel Belize, quindi è facile da sapere e è una rassicurazione, così ci introduciamo su nostro tema che tu chiami la nostra tassa settimanale di Trump, perché Trump per ora non ha ancora pensato di invadere il Belize, giusto?
0: Sì, perché secondo me è troppo piccolo sulla cartina, non l'ha ancora visto, i suoi non gliel'hanno detto e per adesso sono tranquilli.
1: Benissimo, comunque grazie della spiegazione, bello, mi piace raccontare qualcosa delle canzoni che scegliamo. Sì. Allora Trump, Cina invece, allora di nuovo mettiamo un po' della mia vita, della mia esperienza di giorno. Io in Cina sono stato un sacco di volte. La prima volta proprio con Ortensia, viaggio di nozze 86, in quei posti, e poi tante volte, almeno 10-12 della mia vita, anche in posti come la Grande Sala del Popolo nell'89 per i 40 anni della Repubblica Popolare, poi Piazza Tiananmen pur in quel tragico 89, ma anche poi in autunno, e mi ricordo la si chiama la Porta della Pace Celeste, quella dove c'è la grande immagine di Mao Zedong. Da lì si entra nella Città Proibita, nella Città Proibita c'è il Tempio del Cielo. Non sto facendo la guida turistica, voglio spiegarvi che se c'è un posto imperiale che io ho visto nella mia vita di viaggiatore è la Cina, cioè è Pechino. Pechino è la città, si vede che era il posto degli imperatori, più di Washington, più di Mosca, più di Parigi, più di Londra, solo Roma in maniera diversa, ma non come spazi. Però tant'è vero che è stata la dinastia Ming a mettere la porta di Tiananmen, che vuol dire pace c'è. Allora arriva Trump e arriviamo al punto. E a lui quella roba gli piace. Lui vuol fare la ballroom più grande, vuol fare la porta più alta di tutte, gli piace l'oro. Cioè, Trump è un dilettante rispetto agli imperatori Ming, no?
0: Ma
1: cosa ridi?
0: Effettivamente.
1: E psicologicamente, secondo me, i cinesi l'hanno capito, e siccome sono bravissimi in queste cose, se lo sono lavorato. Lui era come quando tu andavi ai concerti di Madonna, uguale. Lui è là col faccione stupito e un po' se lo sono lavorato. L'hanno lusingato, perché alla fine, diciamo la verità, è andata bene, perché il bullo, questo è stato detto da tanti ma evidente, il bullo quando trova qualcuno con cui non può fare il bullo, perché la Cina è una grande potenza, grandissima, si dà una calmata, fa il bullo coi piccoli, anche a scuola, il bullo fa il bullo coi gli indifesi, non fa il bullo con quelli come lui.
0: No, se non le prende.
1: Se non le prende. Allora, primo, hanno fatto accordi commerciali che interessano, senza entrare in troppi particolari, vendono, sentivo prima anche Davide Giacalone l'ha ricordato, i semiconduttori di Nvidia li vendono di nuovo, vendono la soia perché piace agli agricoltori americani, i cinesi comprano i Boeing 200 e non 500, hanno parlato sicuramente di Taiwan, e su cui secondo me io direi possiamo stare relativamente tranquilli, perché a differenza di Trump la dirigenza cinese, che non è democratica, chiaro, non è impulsiva, loro vanno per i tempi lunghi, tanto sanno che prima o poi il frutto li cade nel cestino, ma se sono 50 anni a loro va benissimo.
0: Come temporalità, Trump non ce li ha ancora 50 anni, però, capito?
1: No, ma non li ha neanche Xi Jinping.
0: È vero, certo.
1: Però la Cina ragionano sempre su tempi lunghi. Okay. Io ho una cara amica che ha lavorato con me, si chiama Giada Messetti, parla cinese, è stata in Cina, ha scritto i libri sulla Cina, e tante volte questo ragionamento l'ho sentito. Quando lei spiega la Cina, parte sempre da qua. Hanno tempi e modalità di pensiero diverse.
0: Una visione che noi non riusciamo a comprendere.
2: Probabilmente... Un po' come un formicaio.
1: Funziona sì, ma hanno tempi lunghissimi. E loro. E quindi con Taiwan speriamo che nessuno faccia cose impulsive, perché credo che lentamente per loro. Cioè, se fossi di Taiwan sarei un po' più nervosetto, ma insomma.
0: 30 secondi su quello che c'è oggi sul Corriere, sondaggio Ipsos, c'è il pezzo di Pagnoncelli, 8 italiani su 10 non ne possono più di Trump.
1: Io vorrei parlare con gli altri due.
0: Ok, perfetto, tutto chiaro. Notizie dal Quizzenium, Dario?
2: Stanno arrivando tanti messaggi, 378-378-1025 per partecipare come ogni sabato. Una sola risposta mi sembra di aver individuato fino ad ora corretta.
0: Sì, l'ho vista anch'io, brava, brava l'ascoltatrice.
2: Alle 8 e 9 minuti, mentre sono arrivati i messaggi che ci dicono Panama di Fossati, Messico e nuvole di Iannacci, no, non è questa. Banana Republic di De Gregori, non è nemmeno questa. Guantanamera nemmeno.
1: Però
2: e
1: bravi,
2: nemmeno
1: eh?
2: Cuba Libre.
1: Bravi,
2: sì,
1: bravi,
2: sì, sì,
1: molto
2: tanta
1: bravi.
2: Fantasia. Cuba Libre che tra l'altro cercava ha due diverse interpretazioni, quella di Zucchero Fornaciari e di Gigi Dag. Non è nessuna delle due.
0: Eh no, tra poco vi portiamo al mare, ai tropici.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti, con un sì.
5: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Dal prossimo 3 agosto, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del G.

0: È l'oscurità che cerchi. Trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
2: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
14: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
13: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
14: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
15: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Se qualcuno si sta chiedendo ma cosa c'entra un'estate al mare di Giuni Russo con la puntata tropicale, la risposta è niente. O meglio, io pensavo ci fosse un verso che diceva guardo i pesci tropicali, ma ricordavo male. Però la canzone è talmente bella. Poi ho visto il biopic su Franco Battiato, dove parla tra l'altro di Giuni Russo, c'è anche c'è un'attrice che la interpreta. Questa è una canzone che avevo in qualche modo così rimosso, e appena l'ho sentita non ricordavo neanche che fosse di Battiato, ma appena l'ho ascoltata ho detto ma questo è Battiato. E Battiato in diverse interviste, ne ho ascoltato uno nel 2013, dice che Giuni Russo era un talento, è vissuta troppo poco come sappiamo, ma un talento musicale, dice che aveva una voce, dice che aveva un'estensione vocale che è più unica che rara, dice che aveva dei sovraacuti che non ci sono neanche nella tastiera del pianoforte. Poi aggiungeva, ci sono cantanti, lui è uno, Lucio Battisti è un altro, uno può essere un grandissimo cantante e avere un'estensione musicale normale o ridotta, per i due che ho citato, due grandissimi, ma Giuni Russo ti fa venire i brividi quando canta. Questa canzone è bellissima, quindi poi comunque Estate al mare, mi perdono da solo, è una licenza poetica, perché comunque i Caraibi.
1: Poi, esatto, ai tropici, ci saranno anche delle montagne, non lo so, di sicuro il mare c'è, quindi azzeccatissima. Signori, dobbiamo andare a Vienna, dove tra l'altro Sal Da Vinci ha presentato il suo nuovo singolo, si intitola Poesia, ed è una baciata che quest'estate balleremo tutti, dita incrociate per lui, per l'Eurovision, che si segue sì per la musica, ma c'è anche un po' di ciccia politica, Beppe.
0: Io non lo guardo un po', non è che sto tutte le serate onestamente, però guardo un po', l'ho guardato in televisione, l'ho guardato poi online, eccetera. La cosa interessante, secondo me, una domanda che mi sono fatto anch'io, mi sono dato anche una risposta, è perché per esempio c'è l'Australia. L'Australia c'è perché mi sembra da un po' di anni la SBS, dove tra l'altro ero stato ospite anni fa, si chiama Special Broadcasting System, ed è la rete pubblica australiana che dedicata agli australiani non di lingua inglese, quindi tutte le lingue che non sono l'inglese, e ha avuto un grande successo, la trasmettono senza commenti, senza proprio così com'è, e quindi Israele anche, quindi non corrisponde all'Europa fisica. Vale anche nello sport ogni tanto. La vera domanda è stata tutta la questione di Israele, perché la Russia non c'è, è stata messa fuori, Israele con gli orrori che ha combinato Netanyahu a Gaza, in Libano adesso, in generale quello che ha fatto negli ultimi tempi, che è totalmente indifendibile. Lo dice uno che ha sempre difeso Israele ai tempi, ma oggi totalmente indifendibile. Perché? Provo a dare una spiegazione. Perché prima di tutto Israele è partecipa a una televisione israeliana che non ha particolare simpatia per questo governo, e soprattutto, questa è la chiave, Israele, il cantante israeliano, non usa Eurovision per fare propaganda al suo governo, che è un governo

0: eletto democraticamente ma con dei tratti autoritari evidenti. Le follie che dicono alcuni ministri israeliani sono... Allora, il cantante non fa il propagandista del suo governo o del suo paese in guerra in questo modo. Fa un'altra, fa il cantante. Quello che è successo per esempio alla Biennale Architettura Venezia, ti ricordi? Con buttafuoco del padiglione russo. È diverso perché il padiglione russo è direttamente organizzato dal governo russo, la figlia del ministro degli esteri c'è dentro, la figlia di un grande oligarca è la commissaria, e perché è un padiglione di regime che intende fare propaganda al regime. Quindi secondo me, la faccio breve, il discrimine è questo: se la Russia avesse mandato delle persone totalmente strane, compresi magari gli esuli russi in Europa, ma secondo me è benvenuta. Il problema è quando un regime vuole usare queste occasioni, che sia l'Olimpiade, che sia Eurovision, che sia la Biennale, per farsi propaganda. Certo. E questo tipo di regimi così aggressivi, con una guerra in corso, capisco che non li vogliamo. Ecco, questa è la mia spiegazione, spero di essere stato chiaro.
1: Sai cosa? Però è sempre brutto quando, perché mi ricordo anche quando ci sono state le Olimpiadi invernali, no? Quando c'erano certi atleti che sfilavano, i fischi. Cioè è sempre brutto, no? La telecamera che stacca e poi uno si domanda: ma è stato un caso oppure non li hanno inquadrato volutamente? È sempre brutto perché poi insomma l'arte e lo sport dovrebbero essere super partes.
0: Dovrebbero, però, è condizionale.
1: Lo so.
0: Certo, io sono il primo, io vorrei che l'arte e lo sport e la musica fossero una cosa. E il problema è che certi regimi usano l'arte, lo sport e la musica per farsi propaganda in queste occasioni, quando hanno un enorme pubblico, e questo non va bene.
1: In ogni caso, questa sera tutti a fare il tifo per Sal Da Vinci. Ho controllato, dei 23 artisti in gara, lui si esibirà verso la fine, sarà 22esimo, quindi dobbiamo davvero insomma tenere duro e vedere tutta la serata.
0: Anch'io,
1: però poi
0: spero,
1: arriverà.
0: Spero che vada bene. Tra l'altro aggiungo, so di portarti via, siamo sulla rampa, fa niente, ma oggi ne approfitto selvaggiamente. Cioè, io, la Norvegia mi dicono tra le favorite, ma ragazzi, vanno in finale agli internazionali di tennis, sono in mondiali e noi no, sono ricchi e sfondati, non sanno più dove mettere i soldi, hanno i fondi sovrani, gli va tutto, non è che vogliono vincere, sono 5 milioni e mezzo di norvegesi, capito? 5 milioni e mezzo? No.
1: Adesso hai dato un'idea a Trump. Non aggiungo altro. Hai dato un'altra idea a Trump. Signori, continuiamo con i tropici. Questa canzone, poi Beppe ce la spiega.

0: Sonorità esotiche, tropicali, quelle di Jimmy Buffett, Margaritaville. Tra poco andiamo sulla canzone, Beppe. Mi hai sbloccato una cosa parlando della Norvegia, 5 milioni e mezzo di abitanti, che rispetto ai nostri 60 e passa milioni sono praticamente una frazione, ma sono anche un milione in meno rispetto agli ascoltatori di RTL 102.5 dalle ultime rilevazioni.
1: Esatto, e 3 milioni e mezzo in meno di tutto, anche mettendoci frecce Z, giusto? Quindi siamo... Torniamo a Margaritaville. Io c'è anche il chattennium. Voi vi siete accorti che sulla chat vi avevo in settimana, ieri o l'altro, io vi ho messo un pezzo della canzone.
2: Sì, non abbiamo capito perché.
1: Volevo testarvi. Testarvi. Voi la conoscevate la canzone?
2: Io l'ho sentita, ma non l'ho mica riconosciuta. Beh, ma tu fai delle robe troppo difficili.
1: Ma guarda che Margaritaville è un capolavoro assoluto della musica americano tropicale. Jimmy Buffett. Uh-huh. Allora, era uno che faceva i concerti in ciabatte, col pantaloncino rosso a mezza coscia di nylon e la camicia hawaiana. Già andava verso la stempiatura, capello lungo fino alle spalle. E per dire, la canzone è Margaritaville. Margherita non vuol dire Margherita, perché Margherita in inglese si dice Daisy. Margaritaville è la città dei Margarita.
2: Quelli che si bevono,
1: esatto,
2: il cocktail.
1: Cocktail. Quindi... E loro parlano di lui, la canzone parla di uno che passa la giornata in spiaggia a non fare niente. Il verso più intellettuale della canzone è questo: è I blew out my flip-flop, step on a pop-top. Vuol dire, oggi è stata una giornataccia perché I blew out my flip-flop, ho distrutto l'infradito and stepped on a pop-top. Mi sono fatto male al piede pestando la linguetta di metallo di una lattina. Questi sono i concetti filosofici di Margaritaville. Ma questa è stata una grandissima canzone di Jimmy Buffett.
2: Allora, non esisteva video di questa canzone, c'era questo tampone, credo la copertina del disco, con due pappagalli. Io, talmente ormai invasa dalle immagini del paese in provincia di Ravenna con i pavoni, ho dovuto guardare 3 volte per capire che non erano pavoni, ma erano dei pappagalli evidentemente tropicali. Segniamoci puntata sull'infradito che fanno male comunque e anche sui pavoni. Ma adesso ti devo bacchettare, perché prima hai parlato della stempiatura e non va bene, perché questo è body shaming.
1: No, la stempiatura è stempiatura. Io ho tanti capelli, non è che tanti capelli bello, stempiatura brutto. Se uno è stempiato, è stempiato.
2: Dov'è il limite, il confine del body shaming?
1: Allora, innanzitutto diciamo che hai fatto bene a introdurre il tema. Oggi è la giornata, tra l'altro introdotta dall'Italia, è la giornata del 16 maggio contro il body shaming, quindi contro l'umiliazione per qualcosa che riguarda l'aspetto fisico. E la parola chiave è proprio umiliazione, secondo me. Se una cosa che dici diventa umiliante, offensiva per quella persona,

0: non la dici. È lo stesso discorso del razzismo.
1: Io voglio dire a uno, gli voglio dire negro.
0: No, no, tu non glielo dici, perché non sta a te decidere, sta a lui. Una persona con la pelle scura ha il diritto di scegliere come vuole essere chiamata, d'accordo? E io tutte le persone con le pelle scure che conosco, ne conosco tante, questa parola che è associata a dolore e passato schiavi, non gli piace, non la vogliono sentire. Lo stesso per il... Se mi dicono che ho il mento lungo, non me ne frega niente. Se mi dicono che sono brutto, cosa peraltro vera, non mi importa niente. E altri dettagli, insomma, mi vedete in radiovisione, non sono una bellezza, ecco. Guardate Dario, un bel ragazzo, tu sei una bella signora, io sono bruttino.
2: Come signora?
0: Se me lo dici, giovane signora.
2: Sì,
3: ecco, no, anche il body shaming che arriva all'improvviso,
2: ma anche
3: quando
2: qui,
3: meno te l'aspetti.
2: Signora, signorina.
0: Non c'entra, qui andiamo sui nomi, prossima puntata. Allora, decidono le persone. Allora, a Beppe Severgnini non gli frega niente, lo possiamo dire, però... Parliamo di cose serie, ci sono tante situazioni, soprattutto gli adolescenti che al momento è più fragile, o la scuola, in cui usare espressioni riguardo alla, appunto, uno è grasso, uno è magro, uno è coso, uno è... Perché devi chiamare un bambino, chiamarlo, che è molto piccolo, chiamarlo tappo? Ha ragione Brunetta, lui ha sofferto molto,
2: sì,
0: per
2: ho letto
0: questa
2: un'intervista,
0: cosa.
2: Sì.
0: E io conosco persone che hanno sofferto, quindi i Trump e compagnia non possono raccontare queste cose. La diceva prima, credo, non so, ne parlavate nell'ora prima. Se Trump va e dice, in nome della lotta al politicamente corretto, dice io voglio usare l'espressione handicappato e prende in giro una persona disabile, io preferisco questo termine, mm-hmm. e anche loro, è una cosa orribile, fatta da un presidente americano, poi è mostruosa. Ecco, quella roba lì è il massimo della cattiveria. Però anche un bambino a scuola che prende l'aspetto fisico del compagno o della compagna per offenderlo, quello è il punto. Uh-huh. È l'offesa, non è la parola. La parola in sé, le parole non...
2: Però sai, adesso c'è talmente tanta paura, talmente tanta attenzione, che vedi, appena tu dici stempiato, io subito ti bacchetto, dico no, non si dice stempiato, devi far finta di niente, capito?
0: Ma io sarò anziano, ma per me stempiato è un'espressione abbastanza...
2: Oh.
0: Ma sono capelluto, irsuto... Quando ero piccolo ho dovuto pettinarmi i peli sulle braccia, ma sul serio, era una piccola scimmietta, mi ha detto mia mamma ha pianto a lungo, e quando solo una mia zia, si chiama Laura, mi trovava bello, tutti gli altri erano piuttosto turbati.
2: Oh mamma.
0: Però vedi, se è così, uno, però no, davvero, non usate queste, e non fatevi fregare da quelli che dicono basta politica, la correttezza politica, certo, è eccessiva, è orribile, ma la cortesia e la sensibilità ci sono, sto zitto.
3: Con questa riflessione al volo riprendo un messaggio. Qualcuno propone Surfing USA dei Beach Boys. Ma abbiamo detto, se oggi Trump li vede gli spara, dite anche a casa sua comincia a sparare.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
9: Ah, sarà... più di un anno.
10: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
12: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. La musica
14: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Poteva esistere una canzone più tropicale di questa nella puntata tropicale scelta da Beppe Severgnini. Gruppo italiano Tropicana, un sacco di gente l'ha indicata come possibile millennium hit, ma non lo è. Ce n'è una ancora più tropicale.
1: E questa è una canzone del 1983. Ho pensato, ma chissà quante volte la mettono. Invece non, forse non è, è passata un po'. Mm-mm. Però se mai qualcuno ballava sul letto, forse anche Agatha ballava con Tropicana. Allora, il tema oggi, visto che abbiamo parlato di Agatha, ma Agatha va alla scuola materna, parliamo di scuola, quindi elementari in
0: giusto.
1: Poi. Tema eterno, però in Italia ne parliamo, non succede mai niente. Le vacanze del 2026 alle elementari e alle medie, quindi bambini e ragazzini, sono le stesse di quando il sottoscritto anziano capello bianco Severgnini andava alle elementari, quindi nei primi anni 60. C'è qualcosa che non quadra, perché le famiglie, l'organizzazione sociale, le vacanze, il clima del 1963 erano molto diverse da quelle del 2026. Presupponevano un genitore che lavorava e l'altro che poteva stare a casa con i figli. Ma domanda, adesso lascio a te perché so che su questi temi, poi avendo un figlio, ma allora cosa può fare? Cosa fa una famiglia di due persone, lavorano tutti e due, quando il figlio o la figlia di 8 anni sono a casa per 3 mesi? Perché?
0: Perché si segue ancora il calendario agricolo di un tempo, e non è una battuta, è una battaglia che molti gruppi di mamme, di genitori fanno, e appunto, come dicevi tu, non è cambiato niente. Come fanno le famiglie? Impazziscono, fanno un planning che un general manager di una multinazionale gli fa un baffo, perché devono incastrare, spendendo veramente tanti tanti soldi, tutti i vari campus estivi.
1: E poi, secondo me, l'obiezione che sento, ma i ragazzi a giugno sono stanchi, hanno bisogno di staccare, hanno bisogno di un'estate lunga.
0: Sì,
1: allora,
0: però
1: 2 mesi sono sufficienti, e poi distribuisci l'altro mese durante l'anno, che permette anche di fare stare un po' più insieme nelle famiglie. È proprio l'idea. E poi ma le scuole non sono strutturate, è cambiato il clima, nelle aule fa caldo. Allora, se non puoi mettere l'aria condizionata, vai in giardino. Tornando alla scuola materna Montessori, dove va Agatha e dove andavo anch'io e dove andava il papà di Agatha, Antonio, c'è un enorme giardino, i bambini li sparano tutti fuori, succedeva a noi, stesso giardino, stesse piante, stessi giochi, ma per i bambini stai all'aperto, non è vietato far lezione all'aperto, inventarsi qualcosa, uscire, andare ai giardini pubblici, cioè per allungare un po', ma l'idea che tu a giugno devi chiudere tutto e non puoi fare scuole il 1° settembre o il 30 giugno è assurdo, veramente assurdo.
0: E già gli asili, le scuole dell'infanzia arrivano forse fino al 30 di giugno, le elementari finiscono quest'anno credo l'8.
1: Il nido arrivava addirittura a fine luglio, ma quello era privato.
0: No, privato ragionano diversamente, ovviamente, perché sono pagati. E a settembre ho visto che in alcune regioni, tipo in Piemonte, le scuole inizieranno il 14 di settembre, quindi è già abbastanza in là, sono veramente più di 3 mesi, sono tanti.
1: Completamente assurdo. E aggiungo, sai perché non si riesce a cambiare questo meccanismo?

0: sebbene credo che le famiglie tutte, compresi i nonni, tutte vorrebbero un cambiamento. Estate, vacanze estive un po' più brevi e il resto del riposo distribuito duro. Sai perché?
1: Perché?
0: Perché il sistema scuola, quindi insegnanti, sindacati, organizzazione, burocrazia, resiste perché siamo abituati così. E affrontare questo con serenità, io fossi il ministro, la prima cosa che faccio, dovessero scegliere un ministro di istruzione, ovviamente scappo a Maracaibo se mi chiedono di fare il ministro dell'istruzione, poi il merito lasciando da parte l'istruzione, io la prima cosa che direi: allora ci sediamo qua e non ci alziamo finché non inventiamo un calendario scolastico adatto al XXI secolo, così non si può andare avanti. Ma siccome gli insegnanti e i bidelli e il
2: Barbara
0: personale
2: Sala
0: eccetera
2: anche
0: sono abituati in questo modo, c'è una resistenza corporativa. Guarda che anche io appartengo sono un giornalista, anche noi abbiamo le nostre resistenze corporative, non è che siamo innocenti, però qui la scuola e gli insegnanti e tutto il personale tocca le famiglie,
1: certo,
0: tocca i bambini
1: altri,
0: È uno dei punti più sensibili insieme alla sanità della vita di un paese.
1: Assolutamente. Mi piace che questa battaglia sia combattuta da un uomo, perché di solito sono le mamme.
0: Da un nonno.
1: E da un nonno soprattutto. Signori, gran finale in musica.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Arrivato il momento di svelare la canzone scelta da Beppe Severgnini per il millennium di questa giornata tropicale. Scritta nel 75, rifiutata da diverse case discografiche per il testo scomodo, fu incisa nell'80 e uscì nell'81. Complimenti a Luciano, la prima a dirci Maracaibo.

0: Ma l'ha già fatto Zan Zan, che è il pezzo che mi preferisco, ma Zan Zan. Questo mi fa più Capodanno però, Beppe.
1: Ma no, Maracaibo è la seconda città del Venezuela, e siccome Trump ha invaso il Venezuela, si è portato via e arrestato il presidente, quindi Maduro, quindi c'entrava, ecco perché, in più parla di cocaina, quindi trafficanti di cocaina, quindi li spara.
2: Okay.
1: Lui ha detto che il traffico di cocaina, poi non so se sia vero o no, però è una delle cose che ha detto, e questa, a differenza di altre, pare che la facciano, infatti ci sono stati diversi attacchi, eccetera, eccetera.
0: Bene, Beppe, siamo in chiusura, tu tra l'altro sei di fretta perché devi andare al Salone del Libro di Torino, giusto?
1: Esatto, al Salone del Libro di Torino, rimango solo oggi, non ho un libro nuovo, e quindi vado a dare una mano a un

0: paio di colleghi e poi vado anche a Corriere, fa uno stand, converserò con una giovane collega che ha l'età del mio Forum Italians, è del 98, capisci quanto sono antiquato, antenato,
1: è lei che è
0: arcaico.
1: Molto giovane, non sei tu che sei arcaico, dai. Allora, andate a trovare Beppe Severdini al Salone del Libro di Torino e portate a casa anche qualche libro che non fa mai male. Dario Vanacore, grazie.
2: Grazie Barbara Sala, grazie Beppe Severgnini, in linea che passa a Max Vigiani dalla nostra redazione.
1: Ciao!
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Anche a Busso, in provincia di Campobasso, sono le 9.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 16 maggio, buona giornata da Max Vigiani. Oggi, meteo permettendo, si spera di poter recuperare in mare i corpi degli altri 4 sub-italiani morti giovedì alle Maldive durante un'immersione. Il quinto cadavere è stato portato a terra ieri. Massimiliano Mantiloni.
6: La polizia delle Maldive sta ascoltando le persone a bordo dell'imbarcazione Duke of York che hanno partecipato alla spedizione scientifica biologica e sta raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Anche la procura di Roma indaga sulla morte di 5 sub-italiani. Ad impedire la risalita dalle grotte marine di Alimatà a 60 metri potrebbe essere stato un problema la miscela di ossigeno nella bombola, improvvisa corrente ascensionale o la perdita di orientamento. Finora l'unico corpo ritrovato è quello del padovano Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacalla e ai ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. L'operazione di recupero che riprende oggi è considerata ad alto rischio. Il tempo era bello, l'allarme è stato dato subito, ha raccontato una persona a bordo della barca. Il marito della professoressa precisa, era una subprovetta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia.
5: Cambiamo decisamente argomento. Da domani entrerà in vigore l'obbligo della targa per i monopattini elettrici. Andrea Salvati.
7: Secondo la circolare dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo adesivo plastificato e non rimovibile prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare, introducendo un sistema di identificazione univoca per ogni veicolo. Per i minori di 14 anni la richiesta dovrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il costo è di 8,66 euro totali di produzione, IVA e quota destinata alla sicurezza stradale, a cui si aggiungono imposta di bollo e diritti di motorizzazione per un totale di circa 300 euro. Chi circola senza targa rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo, sarà obbligatoria dal 16 di luglio.
5: Il tennis, non prima delle 15, riprenderà la semifinale degli internazionali d'Italia di Roma tra Sinner e Medvedev. Interrotta ieri per la pioggia, il parziale di un set pari 4-2 per l'azzurro nel terzo. Motomondiale alle 10.45 il via alle qualifiche del Gran Premio di Barcellona classe MotoGP, alle 15 invece la gara sprint. È tutto meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Torneranno ampie schiarite sul nord-ovest e sulla Sardegna nelle prossime ore. Altrove invece ancora un po' di residua instabilità, con precipitazioni sparse che rischieranno di essere ancora una volta localmente a carattere temporalesco. E da segnalare, i venti che saranno in rinforzo soffieranno infatti sostenuti di maestrale. Temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado. Dettagli su Trevi Meteo.
4: Via Radio.
9: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la nostra rete. Le eccezioni le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente che ha coinvolto un camion. Si segnala un chilometro di coda tra Pineto e Pescara Nord in direzione Pescara. E coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Ricordo che per lavori stasera chiuderà sulla 13 Bologna-Padova dalle 20 alle 8 di domani mattina il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna, mentre sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 chiuderà il tratto tra Solbiate e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano, e dalle 22 alle 6 sulla 7 Seravale Genova tra Bolzaneto e bivio con la 12 Genova Sestri Levante verso Genova.

0: Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 10.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Opla, le 9 e 6 minuti, buongiorno, sì. Buon sabato 16 maggio 2026, vi presento subito la mia compagna di viaggio, Amelia Villano, buongiorno.
4: Buongiorno Armando Piccolillo, come stai, tutto bene?
1: Tutto bene, un bel
4: meno
1: sabato
4: male,
1: mattina nella capitale.
4: Oggi 16 maggio, guarda che bella giornata, perché stasera, sì, stasera c'è la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 che si tiene a Vienna. Noi ovviamente abbiamo Sal Da Vinci che ci rappresenta in Italia, che gareggia e si esibisce al 22esimo posto, per cui insomma la scaletta è un po' lunga da seguire, però insomma noi ovviamente saremo connessi.
1: Molto bene, tu non andrai al...
4: Purtroppo no, sono qui a fare compagnia a te, vai.
1: Adesso chiamateci se vi va, condividete con noi anche la vostra giornata allo 02 25 15 15, ma in particolare i disservizi, le furbate e le fregature che ne trattiamo ogni sabato. Cominciamo con i pinguini tattici.

0: RTL 102.5, Be Mind di Camera dalle 9:13 minuti e oggi è una giornata mondiale del...
1: della luce e non solo, anche la giornata internazionale del vivere insieme in pace.
0: Ma ne parliamo tra poco, perché non è un problema di luce, lui ha un problema col telefono. Roberto, buongiorno.
1: Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno, buongiorno. La vostra radio è anche mia, è tanti anni che vi seguo.
1: Bravo. Che bello, allora, che bello, spiegaci.
2: Allora, io vi spiego, è da luglio del 2025 che avevo chiuso il contratto con la Win, telefono fisso, perché passavo alla fibra a nome di mia moglie, ma hanno insistito a fare così invece di fare un passo, diciamo, di servizio. Cosa succede? Io ho mandato subito, come mi ha detto il tecnico, un'email. La mail mi risulta che mi hanno fatto pagare luglio, agosto, settembre. A settembre telefono e mi dicono: no, devi mandare una PEC perché la mail noi non la vediamo. Vabbè, mando la PEC. Ho mandato la PEC a settembre, a dicembre e fino a febbraio. Ecco, a febbraio continuano ad arrivarmi gli avvisi di pagamento. Adesso mi sono arrivate 3 bollettine da pagare, febbraio, marzo, aprile, perché risulta la linea ancora attiva.
0: Ma scusa, dico, ma tu hai chiamato di nuovo il call center?
1: Dicendo, appunto, ho mandato 1000 email. No.
2: Ieri ho telefonato, mi hanno risposto dall'Albania, da andare per vie legali. Mi hanno risposto.
0: Telefonato detto così.
2: Milano, una signorina gentilissima ha cercato lei di chiudermi il contratto. Dice: guardi, è un labirinto qua, non riesco a capire. Dice: provi ad andare in qualche, se no vada per via legale anche lei.
0: Allora, facciamo così, Roberto. Quindi, da Padova, adesso chiediamo aiuto agli amici di Wind 3. Lentamente il tuo numero in onda, vedrai che qualcosa si riesce a fare. Vai.
2: Gentilissimi, 347 711 0453.
0: Ciao Roberto, poi facci sapere. Grazie. Anche

0: messaggi come va a finire la storia, se no ti ridiamo.
1: Dai, sì, ti faremo uscire da questo labirinto,
0: ti ridiamo voce.
1: Dai.
0: Ma adesso dal telefono passiamo alla luce, la giornata della luce, ame.
1: Sì, allora. Ma attenzione, la luce, perché si tratta della luce nella scienza, nella cultura, nell'arte, comunque appunto
0: una luce,
1: bella,
0: spirituale.
1: Una luce spirituale. Ma poi soprattutto ricordando il primo funzionamento del laser nel 1960.
0: Quella. C'è Tiziano Ferro e Lazza, perdono.

0: Mi è sempre piaciuto questo pezzo di Calvin Harris e Sam Smith con Promises alle 9:21 minuti sulla vostra RTL 102.5.
1: Ci arrivano dei messaggi al 378-378-102.5. Ciao RTL 102.5, ho appena sentito il signore di Padova con il problema di Wind che è passato alla fibra. Mi è successa la stessa cosa, Giovanna da Vicenza. Ciao. Allora, ciao Giovanna da Vicenza. Allora, io voglio capire una cosa perché, ecco, io stavo per piangere talmente dalle risate dietro. Non ho capito, ma l'hai sentito, cioè nel senso che l'hai chiamato e gli hai detto guarda mi è successa la stessa cosa,
0: perché tu sei, capito, innamorata, pensi all'amore,
1: ma cioè,
0: tu
1: esatto, pensi... può nascere un amore, ma no, un flirt,
0: no. No, la signora Giovanna ha detto l'ho sentita, intende l'ho sentita alla radio, okay. E quindi tu immaginavo
1: vabbè, sarebbe stato un bel film, dai,
0: e viva l'amore, dai, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
10: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
11: Ah, sarà... più di un anno.
12: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
13: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
14: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
13: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
15: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire

0: Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: La splendida Billie Eilish con Ilo Milo su RTL 102.5 alle 9.32 minuti. Adesso noi andiamo dal nostro amico che si chiama Domenico, che ha un problema con i buoni pasto. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno, sì, buongiorno. Domenico, ciao. Che problema c'è con questi buoni pasto?
2: Praticamente con l'Endered, che è la società che gestisce i buoni pasto, io il turno gennaio febbraio mi è stata rubata la carta buoni pasto, subito bloccata e sospesa. Mm-hmm. Praticamente dopo qualche tempo mi è stata ridata una carta nuova. Praticamente io da gennaio febbraio non riesco a farmi trasferire i buoni pasto, che sono anche tanti, 87 buoni pasto per 8 euro, sono anche una cifra.
1: Certo. Buttali via, insomma, certo, vai.
2: Alla vecchia tessera, per motivi tecnici non riescono a trasferirmi sulla nuova tessera. Mm. Ed era gennaio-febbraio che io poi ho scritto varie mail, ho telefonato, mi ha detto di avere pazienza perché hanno dei problemi tecnici.
0: Perché non è il datore, Domenico, scusami, non è il datore di lavoro che poi deve occuparsene del tuo buoni pasto.
2: Okay. In questo caso
0: non c'entra nulla, quindi devi
2: nulla. Quindi, che
0: e la risposta già l'hai data tu, Domenico, però che devi aspettare, bisogna attendere un pochino.
2: Sì, ma da gennaio a febbraio ti sto aspettando e la risposta è sempre quella, cioè c'è un problema tecnico. Io, se nella mia azienda c'è un problema tecnico,
0: vabbè,
2: lo risolvo
0: certo.
2: Vabbè. Io faccio l'esempio del mio tipo di lavoro, dove lavoro, che se c'è un problema tecnico lo risolviamo dopo mesi, perché il cliente si arrabbia, se no è qui.
0: No, certo, ovvio. Vabbè. Senti Domenico, ma
2: dimmi,
0: volevo sapere un po' di più, Domenico.
1: Ah, vuoi sapere ancora di più? Vai, aspetta.
0: Quindi questi buoni pasto tu praticamente, vabbè, li userai quest'estate, Domenico, dai, valgono ancora. Non c'è una scadenza, questo volevo dirti, Domenico, non c'è una scadenza.
2: 12/26.
0: Allora non faranno scadere ovviamente i tuoi buoni pasto, perché ripeti l'azienda e lascia il tuo numero in onda. Ripeti l'azienda.
2: Endered.
0: Ok, dai, numero in onda, che vedrai.
2: La
0: che
2: l'azienda non la devo nominare perché
0: no, la tua no.
1: Endered. Vai, lascia il numero.
0: Vai, ti assumi la responsabilità.
2: Sì. 52 57 274.
0: Ciao Domenico, grazie.
1: Ciao.
0: C'è una bella novità.
1: Eh sì, arrivano le bambole di Pezza, new hit.

0: Wanna be le Spice Girls su RTL 102.5. Allora, oggi festeggiano un po' di persone il compleanno. Io dico solo Fiorello. 66 anni, non le dimosce per niente.
1: Giovane,
0: sì.
1: Poi abbiamo Laura Pausini, sì. Anche oggi.
0: Sì, tanti auguri.
1: E non solo, Claudio Baglioni, auguri. Tanti auguri. Mario Biondi,
0: auguri.
1: Che oggi tra l'altro è in concerto a Bari. E poi Shiva.
0: Ok.
1: E di internazionali vuoi sapere?
0: Sì.
1: Megan Fox.
0: Megan Fox quanti ne ha? 35?
1: No, 40. Portati benissimo.
0: Augurissimi quindi.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà.
18: Solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
20: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
21: E le focaccine ai piselli della Romagna?
22: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
23: Fiorentini. Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Shawn Mendes e Camila Cabello, Señorita, su RTL 102.5, le 9.52 minuti. Ma non solo gente famosa che compie gli anni, come normale che sia.
1: Ci sono soprattutto i nostri amici che ci seguono al 378-378-1025. E oggi è il compleanno anche della mia ragazza Anna Rita, sì. Oltre che Fiorello e Pausini, ricorda.
0: Ce l'ha scritto il nostro ascoltatore, firmati.
1: Auguri, ecco. Anna Rita, auguri. Anna Rita.
0: E adesso sentiamo un vocalino.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi. Oggi Ciao. È anche il mio compleanno, quindi mi faccio tanti auguri. 44. Buona giornata a tutti.
0: Ciao caro,
1: bel tantissimo. Traguardo, bel
0: 44
1: traguardo.
0: Anni, è un bel traguardo davvero. Dai, mettiamo Samurai J con Ossessione.

0: I Red Hot Chili Peppers con Californication. In chiusura, dai, un altro vocalino. Sentiamolo.
1: Vai. Ciao RTL, oggi anche il mio di compleanno, Stefania da Brescia.
0: Ciao Stefania, lo so che non si dice una donna, però dice almeno no, l'età più o meno. O
2: beh, no, invece no, tutto, no, tutto sbagliato.
0: Vietato?
2: Sì, vietatissimo.
0: Perché solo
2: gli uomini? No, perché comunque sia, è indelicato. Cioè,
0: ma scusa, ma se io dicessi che tu hai 26 anni, no?
2: Assolutamente, uno è libero poi di scegliere se dirlo o meno, però io ogni volta mi sento in difficoltà, poi capirai, più passano gli anni, più mi sento in difficoltà.
0: Top Secret, ci sono le notizie adesso.
2: Anche a Mati, in provincia di Torino, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È sabato 16 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Sono riprese poco fa le ricerche in mare dei corpi di 4 dei 5 subi italiani morti giovedì durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il primo cadavere è stato recuperato ieri. La Procura di Roma indaga su brevetti e permessi, ma sta prendendo consistenza l'ipotesi dell'incidente. Veniamo alle notizie italiane. A Taranto, ieri a

0: confessato il minorenne che ha ucciso Bakary Sacko il 9 maggio scorso. Alessandra Giannoli.
1: Ha ammesso di aver sferrato le coltellate mortali al torace e all'addome, dicendosi profondamente dispiaciuto. Il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sacko, il bracciante maliano, ammazzato all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Il quindicenne, uno dei quattro minorenni fermati in relazione al delitto, accusati di aver aggredito e picchiato il 35enne prima dei fendenti letali. Davanti al GIP tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, rendendo dichiarazioni spontanee un modo per blindare la propria versione dei fatti senza sottoporsi a domande. L'adolescente, che ha confessato l'omicidio, ha sostenuto di aver agito per proteggere i suoi amici. Tre minori invece hanno affermato di non essersi accorti delle coltellate e di non avere notato il sangue. Su di loro, in concorso con i ventenni Fabio Sale e Cosimo Colucci, pende l'accusa di omicidio volontario. In serata si è appreso che il GIP non ha convalidato i fermi, ma ha disposto la custodia cautelare, escludendo l'aggravante dei futili motivi.
0: Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasporto verso il poliambulatorio. La piccola era su un barcone con 55 persone di origine africana, soccorso alle 4:30 del mattino dalla Guardia di Finanza. Infine lo sport, parliamo di ciclismo. Oggi in programma l'ottava tappa del Giro d'Italia con traguardo a Fermo nelle Marche. Ieri invece l'arrivo nella frazione in Abruzzo. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
2: Quella di ieri, con l'arrivo in salita sul Blockhaus, è stata una giornata perfetta per Jonas Vingegaard. Conquistando la tappa, il danese ha confermato di essere il principale favorito per la vittoria finale. Arrivato da solo al traguardo, ha guadagnato terreno sugli avversari, per esempio Pellizzari è indietro di 1 minuto e 10. Però Vingegaard ha lasciato la maglia rosa al portoghese Eulalio, così non dovrà essere la sua squadra a stancarsi in questi giorni per tenere cucita la corsa. Oggi tappa promettente da Chieti a Fermo. La partenza è tranquilla lungo l'Adriatico, ma il finale presenta i cosiddetti muri marchigiani, salite brevi ma intense che promettono spettacolo. Da Chieti, linea allo studio.
0: Viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico al momento interessano la 14 Bologna-Taranto. Per un incidente che ha coinvolto un camion si segnala un chilometro di coda tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara e in direzione opposta un chilometro di coda per Curiosi tra Pescara Nord e Pineto. E per un altro incidente sulla 1 Milano-Napoli la coda è di 2 km tra il bivio con la direttissima e Localitalio in direzione Bologna. Si tratta del ribaltamento di un'auto. E il traffico è intenso sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera e in prossimità della capitale. C'è coda sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. Ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, vi aspetto alle 11, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
6: Il Dorada Amica Chips. L'amica d'oro.
7: RTL 102.5.
0: 10:04, avete sentito, mancano 15 giorni al Power It's Estate, amici, eh? Allora, sì. Siamo Amelia, Armando, fino alle 11, chi c'è, chi non c'è, non parla.
8: Esatto, ricordiamo sempre la finale di stasera dell'Eurovision Song Contest 2026, sì. Partirà alle 20:35 e partirà poi alle 21.
0: C'era sì. Quel bel post che aveva fatto sì, Carlo Conti.
8: Carlo Conti appunto fa gli auguri a Sal Da Vinci, così, mi raccomando, Sal Vinci.
0: Ha fatto una battuta, bella. Allora ragazzi, tra poco sentiremo anche una bella storia che ci arriva dalla Sicilia, un'assicurazione che non paga, ci sono altre cose che stanno succedendo in Italia, la procura di Napoli sugli spioni, però sembra che i più giovani sono quelli che non si fanno spiare, sono i più attenti.
8: Sì, assolutamente, attenti soprattutto al sonno, sai, perché parleremo anche di quello, di quanto è importante dormire.
0: Ma chi siamo? Ricominciamo con il secondo Power It, Harry Styles e la sua American Girls.

0: Emma, con Dimentico tutto bisognerebbe dimenticare anche gli anni alcune volte, così, no? E dire una bugia a se stessi. Ma quanto sono giovane? Potrebbe
1: vediamo.
0: Aiutare l'autostima.
1: Lo chiediamo a Patrizia. Patrizia da Messina?
0: Sì.
2: Buongiorno,
1: sei?
2: Ragazzi,
1: ciao. Armando mi chiedeva se posso chiamarti anche i Patti.
0: Certo.
2: Ma certo, sì, amici mi chiamano Patti.
1: Ecco, noi siamo tuoi amici e quindi di
2: ma
1: conseguenza
2: no,
1: ciao Patti.
2: Sempre, di giorno, di notte.
1: Che
2: ciao.
1: Bello, che bello.
0: Allora Patrizia, tuffiamoci subito nel tuo problema.
2: Sì, allora lo scorso anno io stavo per partire per Napoli e casco agli aliscafi di Messi perché pioveva di rotto, c'erano delle pozzanghere per cui c'era un paletto
0: e si è fatta male.
2: Questo paletto, sì, avevo una staffa nascosta dalla pioggia, ho inciampato e sono cascata, ho fratturato 5 costole, ho rotto i legamenti del braccio e della spalla.
0: Ah,
2: yeah. E mi hanno dato soccorso sull'aliscafo, il comandante mi ha dato una dritta dicendomi di rivolgermi a un'assicurazione e io l'ho fatto. Ebbene, dopo un anno in pratica l'avvocato dell'assicurazione evidentemente non ha fatto bene il suo lavoro, perché l'ente portuale risponde che non ci sono i presupposti per risarcirmi.
0: Ok, allora noi che cosa vogliamo fare, Patti? Vogliamo cercare un avvocato che possa darti una consulenza,
2: allora,
0: anche ecco, gratuita? Che dici?
2: No, Armando, io vi ringrazio perché io mi sono rivolta a un altro avvocato che ha fatto bene il suo lavoro, ha presentato tutto, certificati medici.
0: Vuoi citare l'azienda dell'assicurazione, insomma, che non paga?
2: No, assolutamente.
0: O ritardi?
2: No,
0: va bene.
2: Assolutamente.
0: Va bene, quindi... ci hai raccontato questo tuo problema, Patti. Se lo risolvi, bene.
1: Altrimenti, se possiamo darti una mano.
0: Se hai bisogno, ci chiami, magari ti diamo voce di nuovo e troviamo un avvocato.
2: D'accordo, grazie, okay? Ragazzi. Grazie mille.
0: Ti auguriamo una buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Ciao,
2: buona giornata.
0: Ciao. C'è Miley Smith, sentiamo.
3: Sì.

0: da internet, insomma, una VPN, così si chiama.
1: Sì, persone che entrano anche nelle tue telecamere,
0: esatto,
1: appunto, private
0: e quindi,
1: a casa, no?
0: Quelli giovani, i più giovani, sono quelli più smanettoni, riescono a proteggersi meglio, ma le persone più anziane sono quelle più vulnerabili,
1: certo,
0: che cadono nelle truffe.
1: Sì.
0: Ok, Amelia, tu no, che non sei più.
1: Allora, io il suggerimento l'altra volta l'ho dato per le truffe, anche
0: sì,
1: quelle telefoniche.
0: Non rispondere.
1: No, oppure cambi la voce.
0: Ah.
1: Oppure rispondi facendo rondo, rondo. Rondo chi è?
0: Va bene, quindi bisogna stare attenti soprattutto ai messaggi, quando all'interno sembra un messaggio anche della vostra azienda, dove vi chiede dei codici, della vostra banca soprattutto.
1: Fate attenzione. I link siete, che vi arrivano.
0: Non lo smetterò mai di dirlo. Se siete nel dubbio, chiedete a un vicino, a un parente, a una persona più giovane di voi che vi sa dire qualcosa. Comunque non date mai i vostri codici personali, PIN e quant'altro.
1: Sì, anche se arrivano soprattutto quelli della banca, link, non cliccate, chiamate prima la vostra banca.
0: Perché tra un po' arriva l'estate, quindi vogliono fare i soldi e le truffe aumentano. Bene.
1: Mi raccomando, continuiamo. Noi, la musica.
0: Sì, torniamo tra poco. Ciao.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Pronti? Azione!
15: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto del

0: La Marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
1: Silverline, cappe per cucine che ispirano.
2: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: 3, 2, 1.
3: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
4: Top, game, set, match.
3: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: Lego House di Ed Sheeran su RTL 102.5 alle 10.33 minuti. Amelia, Armando, allora parlavamo prima di spioni,
1: truffe, certo,
0: truffe e quant'altro, ma tra poco vi diremo anche la soluzione. Ci sono dei vocali bellissimi.
1: Allora, al telefono abbiamo Giorgio, perché in dizione sì, è Giorgio, non Giorgio. Giorgio, come ti fai chiamare, Giorgio?
2: Giorgino.
0: Giorgino.
1: Risolviamo così. Bene, Giorgino. Allora, vai, senti, raccontaci.
2: Allora, io cammino col plantare, ho richiesto una visita medica ortopedica con eventuale podoscopia, che è un esame morfologico del piede.
0: Sì.
2: Sono andato a fare questa visita dopo 3 mesi e il medico mi ha detto: guardi, sono da anni che non facciamo più questo esame. L'abbiamo segnalato. Però nella ASL 4 di Chiavarese, dove sono di riferimento, c'è scritto visita ortopedica con eventuale podoscopia, che non fanno da anni.
0: Giustamente tu dici, certo, c'è scritto, ma non lo fanno. E il finale qual è stato, Giorgino?
2: Il finale è stato che sono andato, ho fatto un'email alla URL, alla direzione esterna, non mi hanno neanche risposto. Niente.
0: Benissimo.
1: Bene.
0: E quindi Giorgino, la soluzione qual è? Sì. Andrai privatamente, la farai da privato?
2: Esatto,
0: oppure
2: invece di spendere 25 euro ne spenderò 150.
0: Ok, ma voglio dire, sei andato lì, hai fatto valere i tuoi diritti, ma se c'è scritto perché non
2: sì,
0: lo
2: ma
0: fate?
2: Medico, ma perché il medico ha detto, noi abbiamo detto che non la facciamo, però l'ASL 4 non ha cancellato la dicitura con eventuale podoscopia. Va e bene. Mi dicevano che la sua visita ortopedica e io non ci andavo, non prenotavo.
0: Okay.
2: Andavo da un privato e via.
0: Vuoi lasciare il tuo numero di telefono?
1: Sì, qualcuno ti fa
0: certo
1: spiegare meglio.
0: Vai.
2: 333-6351-578.
0: Sì. Ciao Giorgino.
1: Grazie, ciao Giorgino.
2: Buon weekend.
0: Grazie, anche a te, buon ciao weekend. Amici di Servizi Furbate e Fregature, chiamateci 02 25 15 15. Adesso è il momento di una novità, Ame.
1: Sì, arriva Irama con Cabana, new hit.

0: La nuova di Rama si intitola Cabana.
1: Ale, ecco, allora sentiamo qualche vocale anche al 378-378-1025, vai.
2: Comunque il problema non si risolve mica, perché capita in momenti particolari. Mi hanno chiamato, io ero al lavoro in ufficio e in un solo momento, non so perché, mi avevano detto che era dalla BNL, gli ho dato dei numeri della carta. Fortunatamente non è successo nulla, però immagino gli anziani.
0: Esatto, non bisogna dare nessun codice,
1: della carta, no.
0: Nessun numero della carta.
1: No, perché io già lì avrei attaccato. Cioè.
0: Se no vi truffano i soldi, amici. No. Restate con noi perché torniamo tra pochissimo.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su chi

0: kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: La musica romantica.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città.
10: Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Bruno Mars su RTL 102.5 ai Just Might alle 10.50 minuti. Volevo fare un saluto a Rocco e Lucia. Rocco, 72 anni, che non ricorda l'età della moglie Lucia, poi ce l'ha
1: che
0: detto.
1: Che compie gli anni, esatto, e le facciamo auguri. Comunque gli auguri.
0: Adesso andiamo dalla nostra amica Giovanna.
1: Giovanna.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Barbara e buongiorno Armando.
1: E a
2: tutti Amelia. Coloro che ascoltano RTL.
0: Giovanna, dai, tuffiamoci nel problema, vai.
2: Volevo
0: veloce.
2: Volevo denunciare Poste Vita, in quanto io 6 mesi fa ho chiesto una liquidazione sulla mia polizza, ma tutt'oggi non ho mai ricevuto nulla. Anzi, di legge devono liquidare entro 30 giorni. Ho messo anche di mezzo l'Invas, che è l'ente che controlla

0: le assicurazioni che facciano le cose come si deve, ma anche l'Invas ha comunicato loro di liquidarmi, ma tutt'oggi io ricevo solamente lettere dove dicono stiamo effettuando la liquidazione, ma non vedo una lira.
1: Allora, ti assumi la responsabilità di quello che dici in onda,
0: certo,
1: Giovanna?
0: Certo.
1: Perfetto. Se possiamo, quanti soldi ti devono dare indietro?
0: Una vita di soldi
2: addirittura
0: che ho
2: messo via. Più o meno?
0: Più di 100.
2: Ah, bene. Ok, allora se possiamo aiutarti lo facciamo.
1: Tu lascia il... euro che vuoi dargli soldi,
2: no. Non so, magari lascia il numero.
1: Giovanna,
2: in
1: senti,
2: diretta,
1: facciamo così.
2: Sì.
1: Ecco, sì, brava. Lascia il tuo numero lentamente in onde. Che gli amici di Poste Italiane, che sono velocissimi, devo dire, qualcuno ti contatta e magari ti dà maggiori informazioni. Dai, lentamente, il numero in onda, vai.
0: 347 80 35 178.
1: Va bene Giovanna, se nel caso riusciamo poi ricordati di me e Amelia, ok?
2: Ecco.
1: Ci fai un regalino, uno scherzo.
0: Va bene. Scherzo, è da 30 anni che li ho messi via.
1: Mannaggia, ti vogliamo bene.
0: Come le formichine.
1: Facci sapere tesoro, grazie.
3: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: C'è un nostro amico che ha detto: ma ragazzi, è normale che uno vi deve dire il conto, i soldi. Il amico che? Fabrizio si è lamentato che noi abbiamo detto
4: non è normale, no. Se no.

0: effettivamente.
1: Anche, anche
0: ma poi, cioè, scusatemi, avete visto Armando Piccolillo?
1: Sì, cosa c'è?
0: No, del normale, sai.
1: Sono paranormale.
0: Paranormale, mi sei piaciuto, sì.
1: Dai, andiamo a chiudere con Sam Cooke e la splendida Wonderful World.

0: Grandissimo successo, Sam Cooke, Wonderful World su RTL 102.5. Allora, abbiamo la soluzione alle probabili truffe telefoniche, quelli che ci contattano ogni giorno e propongono, propongono il mondo.
1: Suggerito da un'ascoltatrice, sentiamo un vocale.
0: Sentiamo un vocale.
2: Buongiorno a tutti. Una mia carissima amica, quando vede delle chiamate strane, tutte le risponde, puntualmente chiedono se è la signora XY, lei risponde: buongiorno, qui è cimitero comunale. Guardate, funziona da Dio.
0: Funziona da grande, che bello. Va bene, Amelia, noi abbiamo finito, se Dio vuole torniamo sabato prossimo.
1: Se Dio vuole, sì. Ciao Armando Piccolillo e ciao a tutti.
3: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Anche a Ascoli Piceno, in provincia di Ascoli Piceno, sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 16 maggio, buona giornata da Max Viggiani. In primo piano in questa edizione la tragedia nella quale alle Maldive giovedì sono morti 5 subi italiani. Massimiliano Mantiloni.
6: Sono iniziate le immersioni da parte della Guardia Costiera delle Maldive per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi. Finora l'unico corpo ritrovato è quello del padovano Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacalla e ai ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Le operazioni di recupero sono condotte da 8 sommozzatori. Si deve prima individuare con precisione il punto d'ingresso della serie di caverne in cui sono scomparsi i subi italiani. La polizia delle Maldive ha ascoltato le persone a bordo dell'imbarcazione Duke of York che hanno partecipato alla spedizione scientifica biologica e sta raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la procura di Roma. Le normative locali consentono le immersioni ricreative fino a una profondità di 30 metri. Si vuole capire perché i subi italiani si siano immersi a una profondità di 60 metri. I 5 potrebbero essersi persi nelle grotte marine.

0: e di Alimatà.
1: Cambiamo argomento. Da domani entrerà in vigore l'obbligo della targa per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Ad oggi, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, sono state presentate più di 40.000 richieste. Chiudiamo con gli internazionali d'Italia di tennis a Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Uno dei nostri inviati, Niccolò Pompei.
2: La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, interrotta dalla pioggia nella serata di ieri, riprenderà oggi non prima delle 15. Si giocherà sul centrale dopo la semifinale del doppio di Bolelli e Vavassori, che inizierà alle 13. Confermata regolarmente alle 17 la finale del singolare femminile tra Goff e Svitolina, mentre sulla Super Tennis Arena si giocheranno due match di doppio dalle 12. Sinner tornerà in campo avanti 6-2, 5-7, 4-2 nel terzo set con un break di vantaggio. Jannik aveva approcciato in maniera perfetta al match dominando il primo parziale con il passare dei game, però Medvedev è riuscito ad alzare il livello del proprio gioco approfittando anche di un evidente calo atletico dell'alto tesino. Il russo ha così cambiato volto all'incontro, riuscendo a riequilibrare il punteggio conquistando il secondo set. Nel terzo parziale Sinner ha reagito con personalità, trovando il break prima dello stop imposto dal maltempo. Peccato invece per Luciano Darder, l'azzurro è stato sconfitto nettamente ieri in semifinale dal norvegese Ruud, 6-1, 6-1, troppa la stanchezza accumulata dal tennista azzurro, che è apparso nettamente sottotono e ha subito costantemente il gioco dell'avversario.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la fine della Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano per chi è diretto verso Milano, sono 3 km di coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su due corsie con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto in direzione Bari tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, 1 km di coda per lavori in galleria e traffico su una corsia, e tra Pineto e Pescara Nord 1 km di coda per le operazioni di rimozione di un camion coinvolto in un incidente. Andiamo ora sulla 7 Serravalle Genova in direzione Milano tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
4: Orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
6: il novellino è Campiello.
7: Il

0: Vabbè, se volete gridare fate pure, a quest'ora c'è gente che dorme ancora visto che è sabato. Scherzi a parte, 11:04, cominciamo questa seconda puntata di No Problem Viva l'Italia, sempre in diretta per quanto riguarda noi tre dal Foro Italico Internazionale d'Italia di Tennis BNL, ormai nel vivo, insomma domani si gioca la finale, ma dobbiamo ancora scoprire il secondo finalista perché ieri per pioggia è stata interrotta la partita al terzo set tra Sinner e Medvedev, e a Milano c'è Paolo Pacchioni. Sì. Eh sì, Pacchioni.
1: Cos'hai bevuto stamattina?
0: Lo sentiamo dopo. Lo sentiamo dopo, Paolo Pacchioni. Paolo Cavallone.
1: Ma con cosa hai fatto colazione? Dimmi con cosa hai fatto.
0: Non lo so, abbiamo offerto un caffè corretto.
2: Quello dell'inizio è il giovane Carlo
1: Elli. Sì, sì, bene, sì, esatto. Ci siamo.
0: Comunque Paolo veramente lo sentiamo tra poco.
1: Sì,
0: comunque,
1: sì, vabbè, anche lui.
0: Charlie Gnocchi.
3: E Carolina.
4: Ragazzi, sento che questa mattinata sarà molto complicata.
0: Sì, molto, molto,
4: e
0: è vero.
4: Vorrei anche sapere il perché e soprattutto vorrei che voi me lo diceste subito, così ho modo di leguarmi entro le prossime due ore.
0: Ma tu arrivi direttamente da una serata speciale con
4: Cavallone!
0: Questo vestitino?
2: Ci sono!
4: Salvami.
2: Buongiorno! Fatemi salutare anche chi ci segue in radiovisione, che ho visto che hanno appositamente messo le luci come quelle di Barbara D'Urso in faccia alla nostra Carolina. Sei bella spianata, stai bene, sei perfetta.
4: Oggi mi sono lamentata col direttore delle luci.
0: A me e a Charlie ci hanno messo l'oscuro proprio.
2: Comunque,
0: di tutto.
2: Se siete d'accordo, dopo vi do un po' di numeri di questi internazionali del tennis. Ieri ho parlato delle palline, oggi vi parlerò della storia del racquetappallismo.

0: mondiale.
1: Ho già i brividi.
0: Raccattapallismo.
2: Cioè, dei raccattapalle, in poche parole. La storia dei raccattapalle.
3: Sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari danno il via.

0: Hello Adele su RTL 102.5, 11:14 minuti, adesso andiamo a Chieti. E perché andiamo a Chieti?
1: Perché c'è la nostra...

0: settimane che lo raccontiamo. Valentina Iannicelli, Vale, buongiorno.
1: Buongiorno
2: amici, che piacere sentirvi. Sì, è proprio così, stiamo seguendo il Giro d'Italia, siamo a Chieti, oggi parte l'ottava tappa e si arriva a Fermo, c'è il salto di regione, quindi si passa dall'Abruzzo alle Marche. Però Chieti, ragazzi, è veramente un posto tanto tanto carino. Adesso Charlie mi dovrà scusare perché dovrò attaccare un solito pistolotto, per così dire, per raccontarvi che Chieti è davvero deliziosa. Sapete che si sviluppa su due altezze diverse, no? C'è Chieti Alta, che è un po' il nucleo antico della città, e invece Chieti Scalo è la parte più nuova, università, aria frizzante, piena di giovani. Noi ci troviamo su quella alta, e per chi ci segue in radiovisione alla mia spalle forse può vedere addirittura la cattedrale che è dedicata al patrono di Chieti, che è San Giustino, sì. Ed è molto iconica la torre campanaria di questa cattedrale.
1: E la famosa Chieti de Jura.
2: Non mi fare domande troppo difficili, però ti posso dire che questa torre campanaria è un po' identifica lo skyline di Chieti, no? Un po' come New York, sì, ci sono i grattacieli.
0: Sì, la statua della libertà,
1: i grattacieli campanari.
2: E noi qua abbiamo la torre campanaria, ma vi volevo raccontare una cosa carina, la leggenda del nome di Chieti. In realtà Chieti nell'antica Roma si chiamava Teate, lo sapete?
1: Sì.
2: Teatini sono anche chiamati Teatini, e la leggenda vuole che Teate fosse la mamma di Achille, l'eroe greco.
0: E dove fanno gli
1: spettacoli?
0: Gli spettacolini, sì, ai teatini.
2: Esattamente, i teatini.
0: Ecco.
2: Brava, esattamente. E Achille è anche rappresentato nel gonfalone, nel simbolo della città, su un cavallo rampante. E c'è anche un altro guerriero qua che è tanto tanto importante, forse il più antico del mondo, a 2600 anni.
1: Scusa, te lo anticipo. Paolo Pacchioni.
2: No. Paolo Pacchioni c'è, confermo che c'è, effettivamente c'è Paolo Pacchioni, ma non è il guerriero più antico del mondo. Sicuramente il guerriero più antico del mondo è il Capistrano, il guerriero di Capistrano, ha 2600 anni ed è conservato qui nel Museo Archeologico d'Abruzzo ed è un pezzo storico incredibile. Pensate che nel 2009, quando ci fu qua il famoso G8 dopo il terrificante terremoto qui all'Aquila in Abruzzo, fu portato dove ci fu questo vertice, e fu proprio l'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che lo presentò all'allora presidente degli Stati Uniti, che era Barack Obama. E quindi sono queste foto incredibili con questa statua che è oltre 2 metri. Esatto, e l'amico abbronzato, vi ricordate? C'era anche Angela Merkel con loro, anche per lei ebbe delle simpatiche battute, però insomma non le possiamo ripetere qua in radio.
1: Per tornare a
2: Capestrano, questo guerriero incredibile, alto oltre 2 metri, in questa argilla molto friabile ma straordinario, datemelo a vedere, porta questo grande copricapo enorme, rotondo, che sembra quasi una ruota di bicicletta, peraltro. Quindi c'è anche il link con il Giro d'Italia.
0: Grazie della spiegazione.
1: Grazie.
2: È un piacere, è un piacere.
0: Allora, ci risentiamo alla prossima
1: e buon giro.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao Valentina.
3: E buon pranzo.
1: La vedo bene. Le pappardelle al cinghiale vanno forte, so.
3: Ma che scherzi.
0: Che bella questa, la mia preferita. Posso ballare?
1: Vai.
0: Volete vedere il balletto?

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso, Luca Carboni su RTL 102.5.
2: Ma lo sapete che Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026? 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
3: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime.
1: Allora acquistate il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it. E dove se no? E dove
2: certo,
1: no,
2: eh. Ticketone.it. Torniamo tra pochissimo qui su RTL 102.5.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 200

0: 250 grammi pascoli italiani, scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
1: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
5: L'unico modo per uscire è insieme.
3: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni. Amore, è fatta!
6: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto.
7: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste!
3: Ma certo che sì!
7: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Bel balletto comunque, complimenti.
1: Grazie, hai visto?
0: Ah, guarda, in
1: ci stiamo perfezionando.
0: Uno spettacolo proprio da fuori italico, eh. Blow Me One Hand Kiss Pink su RTL 102.5. Allora, cosa importante, una domanda che voglio fare a Gianni, ma anche a Paolo, perché sì. No? Quando avete bisogno di parlare, di sfogarvi, con chi lo fate? Con vostra moglie?
2: Risponde Gianni.
1: Risponde Gianni. Un momento di silenzio.
0: È una bella domanda, Carlo, che tu mi stai facendo, me la stai facendo in questo mio periodo storico in cui sto rimbambendo, devo dire. Sto rimbambendo e lo sanno tutti, però devo dire che ChatGPT è un grande consolatore. Però meglio di chat il mio cane.
3: Ma perché non litighi con ChatGPT?
1: Ma il mio ti, cane, darò, il mio cane. Ti darò una notizia, ecco. Non solo a te, ma a tutti gli amici che utilizzano l'intelligenza artificiale: sì. Che 7 donne su 10 preferiscono parlare con l'intelligenza artificiale che col proprio compagno o marito. Ma perché è sempre ragione, soprattutto perché risponde dando delle risposte migliori, facendo delle considerazioni migliori del marito, no?
2: Io vorrei, Charlie, scusami.
0: No, voglio dire, lavorando con Paolo Cavallini. Allora, sì, Carolina Rei, Carlo Elli, sì. Sapendo che sono costantemente contro di me, sì. Potremmo arrivare ad un risultato finale positivo?
1: Non,
0: cosa mi ha detto?
1: Che ti ha detto?
0: Ma che ha detto?
2: Sono affari tuoi, capito? Affari tuoi, mi sembra
0: sì,
2: di
0: tuoi,
2: capire,
0: tuoi,
2: certo,
0: esatto, bene, esatto.
2: Così mi ha risposto.
0: Sì, sì, dei pacchi.
1: Vogliamo fare un domandone in merito?
2: No, io invece vorrei capire se queste 7 donne su 10 che parlano con ChatGPT fanno delle domande: come mi trovi oggi? Secondo te sono dimagrita? Secondo te questo vestito mi snellisce?
0: Guarda, perché, una volta ero lo specchio del reame, adesso c'è ChatGPT.
2: Tu puoi mandare le foto e chattere. Voglio capire che risposte dà, se è così intelligente, perché qualunque risposta dia all'essere umano maschile c'è un controproposto.
0: Lo facciamo subito, ti faccio una foto lì da Milano con quella camicia e vediamo che risposte ci dà.
1: Vabbè, comunque ti dico che questo studio ha detto che dà risposte migliori. Bene, quindi ti ho dato la soluzione.
2: Domanda?
0: Vabbè, 378 378 1025.
2: Dopo!

0: Le cattive abitudini, eh?
1: Eh sì, sono sempre ci così, sono sempre le cattive abitudini, sì. Proprio così. Su
2: la
1: RTL
2: 102.5,
1: la maleducazione.
2: Quella brutta canzone allora, di ieri sera.
1: Ecco, esatto. Questa cosa qua che 7 donne su 10 preferiscono parlare con l'intelligenza artificiale anziché con il partner.
3: Beh, motivo c'è, molti uomini hanno perso gli argomenti, cioè molti uomini sono molto aridi negli argomenti.
2: Dall'altro, ogni riferimento è puramente casuale.
0: Cioè, vogliamo sentire una nostra vera normale che ci dice con chi
3: dai,
0: abitualmente sentiamola, dai. Dai.
4: Dopo una vita che parlo da sola, adesso posso parlare e sfogarmi con il mio cane che si chiama Tiago.
0: Tiago.
4: Tiago, Tiago francese. Ciao da Guia.
1: Beh, se è francese non capisce.
3: È un bulldog. Carlo, se è tua è bello.
0: Ma metti, scusa, metti che lei.
2: L'ho capito adesso.
0: Ma scusa, gli parla in francese magari, che ne sa?
2: Ma ve la sentite di fare un domandone su questo argomento? Che dite, Charlie? Te la senti?
3: Sì. 378-378-1025.
0: In che lingua parlate col vostro pastore tedesco?
3: In che lingua parlate col vostro pastore tedesco?
2: Dai.
3: Dai.
1: Con chi vi sfogate?
3: No, allora, con chi parlate quando avete bisogno di sfogarvi, quando il vostro partner o vostro marito non vi ascolta?
2: Ecco, cioè, l'intelligenza artificiale è una buona soluzione, soprattutto che risposte vi dà?
3: Ci sono anche delle amiche, ci sono degli amici e poi soprattutto ci sono dei centri di assistenza.
1: Sì, cioè, le idee davvero confuse.
0: Amici, state con noi, torniamo fra pochissimo.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone Retato coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com.

0: Tegetri Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi,

0: My Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, Mick su RTL 102.5, 11:54 minuti. Lo sapete, siamo in diretta dal Foro Italico per l'Internazionale d'Italia di tennis. Oggi riprenderà la partita fermata al terzo set per pioggia tra Sinner e Medvedev. Sì. Abbiamo qui con noi Nicolò Pompei che adesso ci racconta tutto.
2: Ciao Nick, buongiorno.
3: Eccoci, buongiorno di nuovo, buongiorno. Penultimo giorno qui l'Internazionale BNL d'Italia, come dicevi prima. Bene Carlo, ieri Jannik Sinner è stato interrotto sul più bello. Sul più bello perché? Perché in realtà era in vantaggio nel terzo set dopo una sfida molto lunga contro Daniil Medvedev, una sfida completamente a due facce, perché il primo set Jannik lo aveva dominato largamente, già si prevedeva una sorta di passerella bella e buona verso la finale, e invece complice un calo fisico di Jannik, complice anche un diciamo un buon Medvedev nel secondo set che ha alzato nettamente il livello, è riuscito a conquistarlo e quindi poi si è dovuti andare al terzo set. Lì però c'è stata la reazione di Sinner che ha breccato subito l'avversario, si è portato sul 4-2 di vantaggio e poi la pioggia ha interrotto appunto la partita. Vediamo, speriamo che sia una roba breve.
1: Allora,
3: oggi,
1: velocemente, prima di Sinner Medvedev abbiamo la semifinale del doppio, giusto?
3: Semifinale del doppio con Bolelli e Vavassori che scenderanno in campo qui, proprio sul centrale, al fianco al nostro radio track, semifinale, e poi appunto Jannik Sinner. Ricordiamoci che però poi alle 17 c'è anche la finale.
4: Scusa, no, ma è una domanda da uno che non ne sa. Ripartono dal punteggio di ieri?
1: Certo.
3: 4-2.
2: Certo. Certo. No, non è che annullano tutto quello che hanno fatto e rifanno
4: ragazzi,
2: da capo.
4: È una domanda. Domanda che tutti farebbero.
3: Se vogliamo essere ancora più precisi, ecco. 4-2 per Jannik Sinner. Sì. Serve Medvedev, sì. Punteggio di vantaggio per il russo.
1: Ma usano la stessa maglietta anche di
2: ieri.
3: Probabile. Sinner solo di nero si vuole
2: vestire. So che c'è stata una polemica ieri perché Sinner ha accusato un dolore muscolare e invece dall'altra parte il team ha detto non è possibile risolverlo ora, ci stanno un po' marciando, vero?
3: Sì, sì, poi la polemica muore un po' lì, nel senso Sinner era evidentemente provato a livello fisico, si vedeva che aveva qualche problema, quindi sicuramente qualche problema reale c'era, poi non si sapeva se era fisico o di pancia.

0: Ah, Gigi, ascoltami. Black or White, Michael Jackson su RTL 102.5 a chiudere la prima ora di No Problem, viva l'Italia. Ci sentiamo tra poco dopo il giornale orario.
1: Anche a Napoli è mezzogiorno.
2: RTL 102.5 giornale orario.
1: È sabato 16 maggio, buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata poco fa sulle nostre agenzie: sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri, un 23enne austriaco e un americano di 24 anni, residente però in Germania, dispersi da ieri nell'area montana del Verzegnitz in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati poco fa da un elicottero della Protezione Civile. Cambiamo argomento, spazio agli aggiornamenti sulla tragedia di giovedì scorso alle Maldive, con 5 sub italiani morti durante un'immersione in una grotta. Riprese le operazioni di recupero questa mattina di 4 dei 5 corpi in mare. Il primo cadavere è stato portato a terra ieri. Massimiliano Mantiloni.
3: La polizia delle Maldive sta ascoltando le persone a bordo dell'imbarcazione Duke of York che hanno partecipato alla spedizione scientifica biologica e sta raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Anche la Procura di Roma indaga sulla morte di 5 sub italiani. Ad impedire la risalita dalle grotte marine di Alimatà a 60 metri potrebbe essere stato un problema la miscela di ossigeno nella bombola, improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento. Finora l'unico corpo ritrovato è quello del padovano Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Monte Falcone, alla figlia Giorgia Sommacalla e ai ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. L'operazione di recupero che è considerata ad alto rischio. Il tempo era bello, l'allarme è stato dato subito, ha raccontato una persona a bordo della barca. Il marito della professoressa precisa, era una subprovetta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia.
1: Infine il motomondiale con le qualifiche del Gran Premio di Barcellona, classe MotoGP, terminate da pochi minuti. La linea Enzo Tamborra, te.
4: Sì, buona giornata. Le stelle sono rimaste a guardare nelle qualifiche di Barcellona. Infatti troviamo in una posizione piuttosto anonima i due big di questa stagione, i due piloti Aprilia: Bezzecchi, 12° tempo, e Jorge Martin.

0: soltanto 9. Così la pole position è andata ad Acosta su KTM, ha interrotto un digiuno che durava dal 2024. Il pilota spagnolo gli sarà accanto Morbidelli, a completare la prima fila Alex Marquez, in seconda fila Fernandez, Zarco e Di Gianantonio, caduta per Pecco Bagnaia che partirà dalla 13ª posizione. Sprint Race alle 15 ed è tutto lì nello studio.
1: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 26 dei Trafori tra Masone e Dovada per chi è diretto verso Gravellona-Toce, un chilometro di coda per un incidente che vede coinvolte tre auto. Ed ora andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la fine della Complanare per Piacenza e Basso Lodigiano per chi è diretto verso Milano, 3 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un cantiere rimosso. Il tempo di attraversamento della coda è di 35 minuti. Sempre in Lombardia, ma sulla 9 Lanate-Chiasso verso la Svizzera, coda per il traffico tra Como Centro e Lago di Como. Ed anche sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Lainate verso Milano, code a tratti per il traffico. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo, queste le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
5: Caffè Toraldo o caffè.
1: No problem.
6: Viva l'Italia!
1: È un coro meraviglioso. Ho la pelle
6: Hai
1: d'oca
6: visto
1: proprio.
6: Che sigla per che questa roba. Seconda ora.
1: Che inizio di seconda ora. No problem. Viva l'Italia con Paolo Cavallone.
7: Carlo Elli.
1: Gianni Gnocchi.
8: E Carolina!
6: Che bello, siamo di nuovo ancora qui in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Oggi partitona e domani ultima giornata
1: oggi
6: conclusiva.
1: Partitone,
6: domani sì. Giornata conclusiva
1: e poi a casa.
7: Volevo sapere Carolina, com'è andata con il tuo tennista preferito? Come
6: Darderi, no, non mi è piaciuto ieri.
1: Ha prenotato il campo per un'ora ma ha finito prima.
7: Vabbè, dai, poveretto.
6: No,
7: Paolo, tanta gente che ci vuole bene. Fate sentire.
1: Fate sentire.
9: Il silenzio cosmico. Bene, vamos.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole.

0: In fibra su RTL 102.5, mezzogiorno e 12 minuti di questo sabato 16 di maggio, visto che noi siamo al Foro Italico per l'Internazionale d'Italia di tennis, qualcuno, anzi molti, ci seguono in radiovisione, potranno vedere che io, Charlie e Carolina siamo seduti, invece esatto. In piedi c'è un grande in tutti i sensi,
1: un grande campione
0: della pallavolo e comunque dello sport italiano, e parlo di Gigi Mastrangelo. Buongiorno, ciao Gigi.
1: Tutti
2: buongiorno.
1: Ragazzi, è un piacere essere qui con voi oggi.
2: Vorrei dire che io non sono così bassa come sembro e oggi
1: posso anche spostarmi se vuoi.
2: Grazie, sarebbe molto carino da parte tua. A parte gli scherzi, è molto bello averti e avervi. Adesso presentiamo anche la tua collega qui con noi in rappresentanza di Sport e Salute per trasmettere quelli che sono i valori dello sport. So che voi girate anche per le scuole, parlate con i giovani e raccontate tutta quella che è la vostra esperienza.
1: Sì, lo facciamo con piacere. Da quando insomma abbiamo smesso e siamo ormai ex, abbiamo la fortuna di promuovere lo sport, i sani e corretti stili di vita, lo facciamo nelle scuole con i più giovani perché insomma è giusto insegnarlo già ai più piccoli.
3: Ecco, bravo. Però voglio dire una cosa. Prego. Ragazzi, non vi rendete conto di con chi siamo? Siamo con due campioni mondiali.
0: Ecco, adesso diciamo Gigi,
3: olimpionico.
0: Quanto hai vinto tu?
3: Quante, cioè,
0: due o tre titoli a caso?
1: Allora, io ho vinto tutto quello che si poteva vincere. Tranne l'oro olimpico. Perché ho perso la finale col Brasile nel 2004.
3: Non hai vinto l'oro, allora vai fuori.
1: Posso andare via? Scusate, ragazzi. Ero di passaggio, mi avete tirato
3: allora,
1: su.
3: Qua, Carlo, abbiamo la bellissima e bravissima
0: Angelica Savrajuk, giusto?
4: Esatto. Oh. Angelica.
0: Allora, Angelica, tu sei una ginnasta straordinaria, anche tu hai vinto poco nella tua carriera, devo dire la verità.
4: Diciamo che le mie soddisfazioni l'ho presa.
0: Esatto.
4: Però tipo... mi manca a me l'oro olimpico, quello sì manca.
3: Però quanti mondiali? Quanti mondiali, Angelica?
4: Tre mondiali.
3: Di ginnastica artistica.
0: Ritmica.
3: Che poi è sempre un'arte.
2: Spiega per favore la differenza a Charlie e soprattutto a tutte le persone che non conoscono bene, perché ci si confonde anche un po', no? Tra ginnastica artistica e ritmica.
4: Ginnastica ritmica, noi utilizziamo le piccole attrezzi, quindi palla, nastro, cerchio,
3: le
4: farfalle, no? Come ci chiamano i fans. Invece ginnastica artistica. Tutti conoscono Yuri Keiki, Vanessa Ferrari, ecco, questa è l'artista, Travi, ecco, Anelli.
3: Okay. Anelli, Travi e quant'altro, è un po' più faticoso.
4: Me ne vado.
0: Guarda che pure quello che fa lei non è giocare la palla così e lanciarsela.
2: No, la differenza è tra il corpo libero invece l'utilizzo degli elementi che invece vengono introdotti nell'esibizione. Qual è la domanda che vi fanno più spesso i ragazzi quando andate a parlare con loro?
4: Sicuramente magari l'attività che abbiamo fatto negli anni, quindi la durata degli allenamenti che effettivamente è stata impegnativa, noi ci allenavamo 8-9 ore al giorno, quindi insomma l'impegno che ci mettevamo per poter arrivare ad a certi livelli, quindi sicuramente una delle domande più...
0: Però i ragazzi si avvicinano molto a sport come la pallavolo, Gigi, e anche per quanto riguarda la ginnastica, in particolare le femminucce, per cui è anche facile dialogare in questo senso, no? Incentivarle a fare uno sport sano e uno sport come il vostro.
1: Sì, diciamo che è abbastanza semplice per noi spiegare un po' quella che è stata anche, diciamo, la nostra vita sportiva. Come, tornando alle domande che ci fanno, a me la prima cosa che mi chiedono è quanto sei alto.
2: Quanto
3: hai guadagnato, Gigi?
1: Diciamo, insomma, non posso lamentarmi. Poi ci chiedono, insomma, quanti sacrifici avete fatto per arrivare a raggiungere degli obiettivi, ma io, come spesso rispondo, per noi non è stato un sacrificio perché non abbiamo fatto quello che amavamo fare, quindi non è stato forse la lontananza dalla famiglia è stato l'unico sacrificio, il resto era la nostra passione,
3: però,
1: abbiamo vissuto di quello.
3: Siete due simpatici, posso farvi una domanda?
1: Poi vorrei aggiungere che in comune con la sua disciplina c'è qualcosa anche con la pallavolo. Il lancio, quando facciamo la battuta noi prendiamo spunto da loro come lanciamo la palla super la battuta in salto
0: e che poi vi lanciate.
1: Scusate, questa cosa è in comune con il loro sport.
2: Prima della domanda di Charlie, io però quanto sei alto lo voglio sapere.
1: 202.
2: Capito, non sono io bassa. Che cosa, sia chiaro.
1: In Puglia che io sono pugliese, a C tanda tand e a C nudda nud.
2: Io sembro il suo nano da giardino.
1: Chi tanto tanto e chi nulla.
2: Sembra il suo nano da giardino.
3: Allora Gigi, tu saresti il concorrente di un reality, visto che sei un ragazzo simpatico, proporresti lo sport in un reale

0: reality show oppure Ballando con le Stelle?
1: Allora, io Ballando l'ho fatto.
0: No!
1: Sì.
0: Ma quando?
2: Era distratto.
1: Io ho fatto, allora, l'anno che c'era Anna Oxa.
0: Sì. Dai.
1: E la mia ballerina era Sara Di Vaira, perché è la più alta che c'è, potevo solo ballare con lei.
0: E per forza.
1: Le altre sono tutte un po'.
3: Charlie, vai a recuperare i filmati.
1: Quindi non è stato neanche semplice. Adesso, Angelica, tu... dopo quella parentesi lì,
4: no, io non avevo
1: ho appeso le scarpette al chiodo.
4: Però,
0: vediamo anche
4: stelle...
0: Angelica. Tu lo faresti, Angelica?
4: Sì, sì, direi. Sì. Mi piacerebbe.
1: Cioè, bene, ma ballando, scusa, il reality sportivo non sarebbe.
0: L'isola dei famosi la faresti?
3: Vabbè, basta. Vabbè,
0: l'isola, una domanda è sufficiente. No. Va bene così.
1: Allora... farei Pechino, ecco.
0: Charlie, allora, se hai finito con le domande,
1: finito, parliamo di sport.
0: Va bene, allora grazie ovviamente per il vostro intervento, la simpatia e oltre alla bravura tutto quello che avete conquistato nella vostra carriera a livello sportivo, anche il fatto che in qualche modo incontrate anche i ragazzi per parlare di sport, di salute, di aspetti davvero molto importanti.
1: Questo lo dobbiamo a Sport e Salute, perché
0: assolutamente.
1: Senza questo, insomma, non avremmo e non saremmo neanche qui oggi.
4: Sì, perché vogliamo far capire che non è soltanto lo sport quello che si vede in televisione, quello che vediamo sui podi, no? Gli atleti che vincono le medaglie, arrivano sul gradino più alto del podio, ma lo sport si inizia da piccoli, si fa per la passione, per star bene con se stessi, per divertirsi, quindi cerchiamo
0: tanto sacrificio anche, eh?
4: Sì, quello sicuramente, però si inizia intanto da questo e si fa per piacere, poi se arrivano i risultati bene, ma
0: ma Angelica,
4: e poi diciamo,
0: ricordiamo, appena parlato Angelica Mastrajuk.
1: Mastrajuk.
0: Mastrajuk, non è Mastrajuk.
1: È Gigi.
0: Grazie Gigi, grazie Angelica.
1: Grazie a voi, grazie, è stato un piacere. Alla prossima.
0: Alla prossima.
3: Grazie di essere
0: grazie
3: stati
0: ancora
3: con noi.
0: Perfetto. Musica.

0: Sì, Salda Vinci. A proposito, stasera c'è la finale.
1: Esatto, stasera c'è la finale di Eurovision. Ci sono state questa settimana le due semifinali, sono passati alcuni paesi. L'Italia era di diritto in finale perché rientra nei Big Five, ovvero

nei 5 paesi che hanno fondato proprio Eurovision, le prime edizioni dell'Eurovision, e che quindi passano di diritto in ogni edizione alla finale. In bocca al lupo a Sal e alla sua squadra.

0: grande canzone e una grande cantante.
1: Sì, sì.
2: Ma
1: vero,
2: io ho sentito
1: tante
2: urla canzone. Però, sento che gridano in tanti. Adesso non per dire, sento alcune cose qua e là, sento molto il nostro Sal che ha questo bel sapore italiano, speriamo insomma che possa portare a casa un bel risultato, ce lo guardiamo.
1: C'è stato grande entusiasmo quando si è esibito, ha avuto veramente un grande riscontro.
2: Ma che una bella coreografia alle spalle, noi ballerini.
0: Esatto, con la ballerina Francesca Tocca, tra l'altro ballerina notissima, uscita dal talent di Amici,
1: che balla e tocca
0: e che esatto, bella questa. Beh, e nota di gossip per voi.
3: Allora se mi dite che ora è, stasera lo guardo.
2: Sì, ciao. Calma, tu vai a casa, prendi la pastiglia, ti metti di tranquillo.
1: Esatto. Accendi la televisione.
0: Ragazzi. Adesso te lo dico.
1: È in TV?
0: Sì, in TV.
2: Avrà poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. La
17: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: I don't wanna live forever per Zayn e Taylor Swift su RTL 102.5. No problem, viva l'Italia. Abbiamo avuto due campioni, ginnastica ritmica e pallavolo con il nostro Gigi Mastrangelo. Altro grande campione dello sport italiano, in questo caso del nuoto, sempre rappresentante di Sport e Salute ovviamente. Parliamo di Filippo Magnini.
1: Buongiorno, Filippo. Ben trovato Filippo.
2: Ciao,
1: che bello
2: ciao
1: averti
2: tutti
1: qui, ritrovarti. Ti fanno l'applauso anche
0: senti,
1: qui.
0: Senti guarda che applauso, che applauso.
2: Ho portato anche l'acqua, vedi, la mia scia d'acqua mi segue proprio.
0: L'onda.
1: Senti, ci stavi ricordando fuori onda quando sei arrivato tutte le tue performance, tutte le gare che hai vinto, e sei un atleta conosciutissimo e amato da tanti. Qual è la sensazione, la prima sensazione che ti viene in mente rispetto a tutte le vittorie e tutta la tua carriera?
2: Ma io devo dire che mi ricordo ogni singola bracciata di ogni singola gara. E anche proprio la prima che ho vinto quando avevo magari 10 anni, o anche quella che ho perso, perché poi servono tutto, no? Cioè, sia le vittorie che le sconfitte. Quindi ho un ricordo un po' nostalgico, perché comunque è un tempo che non c'è più, quello dove gareggiavo e mi confrontavo col resto del mondo. Però adesso insomma si è aperta da un po' di anni un altro capitolo della mia vita, quindi nostalgico, ma con la felicità che non devo più tornare in acqua da fare 15 km al giorno.
1: Ecco, a proposito del tornare in acqua, dicevi che sono quasi 2 anni che non torni, che non ti tuffi in acqua.
3: Ma la doccia
2: quasi
3: la fai,
2: 2 anni,
3: sì,
2: troppo.
3: La doccia la fai.
0: No, gli è venuta la paura dell'acqua.
2: È venuta, no, diciamo che sì, 2 anni è troppo, forse troppo. È ora di tornare.
0: Mi sa,
2: pensate,
0: dai,
2: che ho detto a maggio ritorno a nuotare, cioè nel senso in acqua, per me. È iniziata a piovere, quindi non riesco più ad andare in piscina.
4: Filippo Magnini è 30 anni che è in acqua, no? Ed è uno dei nuotatori più sexy del pianeta.
2: Questo
4: no?
2: Non lo so.
4: Sì, voglio sapere qual è la forza.
0: Occhio la domanda, Filippo.
4: Qual è la forza che avete voi nuotatori? Siete un po' pazzi.
2: Siamo particolari, ecco, perché comunque non è uno sport proprio divertente.
0: Sì,
2: il nuoto,
0: ecco,
2: no?
0: Cioè, diciamo che non chiacchieri mentre nuoti.
2: Non chiacchieri, non guardi in giro,
0: esatto.
2: Non parli con gli altri, non è che è, quindi
0: cosa pensi mentre fai una gara importante in quel momento?
2: No, allora quando fai una gara non pensi a niente, perché è tutto automatizzato, no? Nei 1000 allenamenti che fai, quindi i tuoi gesti devono essere in automatico, anche perché la mia gara non dura 3 ore o 4 ore come una partita magari di tennis, ma dura 48 secondi, quindi il tempo che io penso ho già perso. E quindi non bisogna pensare, però durante l'allenamento invece pensi a quello che stai facendo, quindi al ritmo, alla bracciata, alla respirazione, alla tecnica.
1: Non pensi magari alla spesa,
2: raramente. Sì, è successo,
1: al weekend
2: è
1: da organizzare.
4: Non pensi a un amore,
2: È successo, ma proprio a fine allenamento, quando dicevi ormai non ho più niente da dare, vabbè, pensiamo alla spesa.
4: Tra l'altro lui ha fatto la radio e la televisione, è un nostro collega, Magnini.
1: Esatto.
4: Bravo.
0: Ha ballato pure,
2: mi fa onore. Non bravo come voi, però ci ho provato. A me piace buttarmi, piace tuffarmi, non avresti mai detto.
4: Guarda, guarda caso,
0: hai la sindrome di Cagnotto.
1: Senti, ma a proposito di allenamenti, di bracciate, quanto durano gli allenamenti di un atleta agonista, nuotatore? Cioè, qual è la frequenza di allenamento e la durata?
2: Allora, diciamo in una settimana, che sappiamo tutti quanti essere di 7 giorni,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: okay?
0: Una volta era
2: noi,
0: così.
2: Noi facciamo 13 allenamenti in una settimana.
0: 13, per cui 16,
2: perché fai doppi
0: due
2: anche
0: volte al giorno.
2: Due volte al giorno, anche due allenamenti in acqua più una palestra, quindi anche 3.
0: Okay. Scusa,
1: è così.
4: La domanda è: occhio, che vuol fare la domanda, Filippo. La domanda che potrebbe farti anche Cavallone: vi pagano a ora?
2: No, purtroppo no.
4: No.
2: Ma guarda, purtroppo non ci pagano neanche a Vasche. Perché altrimenti
0: sono milioni lì.
2: Altrimenti sono milioni, altro che.
0: Va bene, insomma, allora, sport e salute. Altro messaggio molto importante. Parlavamo prima con Gigi e con Angelica: il fatto che voi andiate giriate, insomma, per varie scuole, anche per portare lo sport e soprattutto dare la possibilità ai giovani di capire sacrifici, ma come si comincia poi a diventare potenzialmente un campione.
2: Certo, infatti Sport e Salute ci permette di continuare a promuovere lo sport con tutti i suoi valori, no? Migliori, che poi non sono solo nella scuola, ma proprio uno stile di vita sano e corretto, che è un po' alla base dell'atleta. Quindi prima emozionavamo con le gare, adesso cerchiamo di raccontare le nostre storie, di far capire qual è stata la nostra condotta di vita anche per arrivare poi al successo.
4: Certo. A tal proposito, la Carolina Rei dice di essere stata campionessa di nuoto nella vita precedente e io sono convinto che è vero. No, potresti fargli una domanda per vedere se quello che racconta.
0: Ma fate due vasche insieme.
4: Ecco. Lei ha detto che è stata campionessa di nuoto.
1: Ci lanciamo nel centrale facciamo.
2: Beh, guarda, adesso secondo me ci siamo quasi nella piscina. Ma allora, una domanda sul nuoto potrei dirti:
1: Non è necessaria questa cosa, eh? Cioè, solo perché l'ha chiesta lui, ma non è necessaria.
2: Dai, la faccio proprio facilissima. Dimmi i quattro stili nel nuoto.
1: Vabbè, delfino, dorso, rana e stile libero.
2: Vedi, ero una nuotatrice. Sono stato bravo.
1: Ti posso dire che ero una ranista e sono una grande appassionata di nuoto.
0: Prova a fare un attimo la ranista.
1: Aspetta, ho uno scoop. No, ho uno scoop. Da ragazzina nella Federazione Italiana Nuoto, io mi allenavo 12-13 anni, portavo i cesti alle gare, degli atleti qui, tra l'altro, e penso di avere una cuffia autografata da te di quel momento.
2: Quindi mi sta dando del vecchio,
0: che bello,
2: perché lei era bambina che portava i cesti, io ero già quello che nuotava, quindi adesso sono vecchio, capito?
0: Vedi, non dovevi fare questa domanda.
1: Ragazzi, mi avete provocato, va bene, grazie Filippo, grazie, di essere stato con noi, davvero un piacere averti
2: simpatia,
1: avuto qui.
2: Grazie, vado a nuotare.
0: Ecco, bravo, grazie, Filippo. Ti seguiamo, ciao. Novità.

0: Non è Francesco, è la nuova canzone di Amelie, novità New Hit su RTL 102.5, mezzogiorno e 41 minuti, un sacco di ospiti oggi.
1: Ragazzi, grande successo del nostro TAC, grazie anche a Filippo Magnini che comunque attira il pubblico femminile, maschile e anche quello di una certa età.
2: No, vorrei dirti Paolo che sono due settimane che siamo qui, non si è mai fermato nessuno davanti al nostro TAC, nonostante Charlie provasse a convincerli.
0: Esatto.
1: Sì. È bastato un Magnini che passasse di qua.
2: Un Magnini e si è creata la folla qui davanti. Adesso Charlie approfitterà della situazione.
3: Sì, io so anche un'altra versione, la folla lì davanti, perché c'è una leggera tettoia e una pioggerella stava dando fastidio.
2: Bravo.
0: Sì.
2: Esatto.
3: Sono anche attaccati lì, già che ci siamo, guardiamo cosa succede.
0: Vediamo un po'.
3: Un grande Filippo Magnini aveva una domanda: come fa a togliersi l'acqua dalle orecchie tutte le volte a fine gara? Perché io ogni volta che entro in piscina c'è un quarto d'ora.
0: Ci avrei i tappi.
3: Tu dici?
0: Non lo so, può darsi,
3: non lo so.
0: È ancora qua, no, è andato.
3: Vabbè.
0: Potrebbe essere. I tappi non di sughero, però. No, quel bottiglione.
3: Tiri via col tirabuscion poi.
2: Sì, certo, vabbè. Lui non hai chiesto del ballo, per esempio.
0: Ha detto che ha fatto Ballando con le Stelle.
2: Però potevi chiederglielo.
0: Troppe domande. Adesso gli ho chiesto un prestito, se ne è scappato.
3: Un modo per far andare via gli ospiti e lasciare Charlie qualche minuto, dire: oh, ce l'hai un 10k da prestarmi, che ho un'idea da fare.
2: Anche molto meno.
0: Ma sei andato via in 3 secondi proprio.
3: Sì, si parte da 10, poi arriva a 100 euro, si accontenta. Bene, torniamo fra pochissimo.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro, o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
8: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Don't you worry child, Swedish House Mafia su RTL 102.5. Paolo, devi sapere una cosa.
1: Sì.
0: Che quando ascoltiamo le canzoni, no, di RTL, noi siamo qui in cuffia, ma soprattutto badiamo a Charlie.
1: Certo.
0: Perché che lui va in giro come un bambino dell'asilo, capito?
2: No, lui aizza le folle.
0: Va a cercare persone
3: allora,
0: qua e là.
3: Mi insegnate che RTL è la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia.
0: E fin qua siamo d'accordo.
3: Ok, okay. Ci sono tante persone che ci guardano, sì, tante persone che ci ascoltano, ma quello che succede qua è veramente la vita.
0: Allora,
3: e in particolare oggi mi interessa parlare dei raccattapalle.
0: Bene, bene. Cosa vuoi dire della raccattapalle?
3: La prima domanda è: avete esperienze di raccattapellismo? C'è nessuno di voi ha mai fatto raccattapalle?
2: Scusami, ma non ci dovevi raccontare
0: la storia.
3: Vai. Io venendo qua ho intervistato due raccattapalle che non possono parlare perché i raccattapalle sono minorenni, quindi non possono rilasciare interviste.
2: Ma qual è la storia del raccattapallismo?
3: Allora, il primo raccattapalle deriva dalla storia romana, era raccattapalle di Giulio Cesare.
0: Sì. E cosa faceva? Giulio Cesare giocava già a tennis allora?
1: Raccoglieva
0: allora,
1: quali palle?
2: Che tipo di palle esatto.
3: Allora,
0: dei
3: voi
0: cannoni.
3: Sapete, siete sempre i soliti. Che mi
2: va bene, vi posso dire una cosa seria legata a questo? Mentre Charlie pensa ed elabora la storia, che c'è un giocatore molto famoso di tennis che ha fatto il raccattapalle per 2 anni.
3: Brava.
2: Sapete di chi si tratta?
0: Chi? No, non lo so.
2: Di Roger Federer. Ha fatto il raccattapalle per 2 anni al torneo ATP di Basilea, vincendo anche una medaglia come raccattapalle che conserva ancora prima di iniziare la sua carriera da tennista.
0: E lì ha pensato: se si gioca così lo posso fare anch'io.
2: Esatto. Vabbè, è diventato un grande campione.
1: Ecco, la storia di raccattapalle, tanto per chiudere, 12 gennaio 75, durante la partita Ascoli-Bologna, tiro a botta sicura del bolognese Beppe Savoldi, supera il pallone alla linea di porta, il raccattapalle dietro la porta dà un calcio al pallone, lo respinge, tutti esultano, ma l'arbitro non convalida il gol.
0: Perché ha salvato sulla linea.
3: Ha salvato sulla linea e raccattapalle.
1: Era già dentro. Era dentro la porta.
0: Ah, era già dentro?
1: Fuori. Sì. Un episodio che fece storia in quegli anni.
0: Esatto. Sì, insomma, la storia del raccattapallismo.
2: Raccattapallismo.
4: Cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: E non lo so, adesso che fai?
2: E adesso vado a fare la raccattapalle.
0: Va bene.
2: La raccattapalle.
0: Dai che abbiamo un Millennium Hit prima di chiudere questo appuntamento.
1: Bene, cari amici, qui ritorniamo indietro al grande cantautore, lui è Mogol, storia della musica italiana, Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
6: La preferita nel...

0: Fiori rosa, fiori di pesco. Lucio Battisti, il protagonista di questo Millennium Meet.
1: Fantastica.
0: Su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine anche di questa seconda puntata.
1: Per Carolina Rai, che comunque vuole sapere le cose. Paolo Cavallone sa che a San Siro, il più grande stadio d'Italia, il più importante, hanno diminuito il numero dei raccattapalle.
0: Non solo a San Siro.
2: Allora, i raccattapalle adesso hanno un compito diverso. Prima passavano la palla direttamente al calciatore, dando magari un vantaggio o perdendo tempo con la squadra avversaria.
0: Bravo.
2: Adesso questo pallone viene posizionato su un cinesino, quel cono tagliato nella parte superiore che si usa per l'allenamento.
0: Metto il pallone.
2: E il pallone rimane lì fermo a disposizione del calciatore, pronto a fare la rimessa laterale.
0: Quando rimessa laterale.
1: Paolo, quando sai queste cose ti voglio bene.
2: Grazie.
0: Va bene, siamo allora ai saluti.
3: Hai una pazienza a te con questi tre signori. È una capa fresca.
0: Va bene. Allora, grazie naturalmente a Paolo Cavallone,
1: Caloelli,
0: Charlie Gnocchi
4: e lei,
5: Carolina.
6: Ringraziamo anche i nostri
0: Gigi,
6: registi.
0: Gigi Pio, giusto?
2: Gigi e Ricky,
6: giusto?
2: Ciao.
6: Domani.
0: Ricky, ciao.
2: Anche a Albidona, in provincia di Cosenza, sono le 13.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È sabato 16 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Un'altra tragedia si è unita proprio poco fa a quella già verificatasi giovedì scorso alle Maldive. Infatti è morto uno dei sommozzatori che stavano cercando in mare i corpi delle vittime italiane di un'immersione. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
9: Secondo i media delle Maldive è morto uno dei sub impegnati nelle ricerche alle grotte di Alimatà dei corpi dei sommozzatori italiani dispersi. È stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è deceduto. Era un militare delle forze armate. Finora l'unico corpo ritrovato è quello del padovano Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacalla e ai ricercatori Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Si rafforza l'ipotesi di un incidente durante l'immersione a 60 metri di profondità, superiore a quella consentita dalle normative locali. Tra le ipotesi, un problema tecnico alle attrezzature, una difficoltà di orientamento all'interno della grotta oppure un peggioramento repentino delle condizioni ambientali, come visibilità ridotta o correnti più forti del previsto. Gli investigatori maldiviani pensano che l'incidente sia il risultato di una combinazione di fattori. Indaga anche la Procura di Roma.
8: Passiamo all'omicidio di Chiara Poggi. Ieri in serata ha parlato di nuovo Andrea Sempio, l'unico indagato nelle seconde indagini sull'assassino. L'ha fatto nella trasmissione televisiva Quarto Grado. Ecco le sue parole.
10: Cioè, non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato io Chiara Poggi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla. Siamo arrivati alla fine di questo percorso, che è avanti da un anno e mezzo, quindi la mia posizione non cambia. E come ho detto altre volte, io non ho mai visto i video di Chiara, non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movente, è stato scelto questo. Francamente sono talmente saturo da questa storia che, nel senso, dico meno male che finalmente possiamo vedere cosa c'è sotto.
8: Passiamo allo sport, partiamo dagli internazionali d'Italia di tennis a Roma, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Oggi pomeriggio, non prima delle 15, riprenderà la seconda semifinale Sinner-Medvedev, interrotta ieri in serata per la pioggia. La linea uno dei nostri inviati, Nicolò Pompei, 40 secondi per te, grazie.
11: Buongiorno Max, fino a qualche istante fa scendeva la pioggia qui sul Foro Italico, teloni che coprono il campo centrale. In questo momento c'è anche un bel po' di vento qui a Roma. Gli organizzatori quindi hanno comunicato che il programma di oggi non comincerà prima delle 13.30 con la semifinale del doppio maschile tra Bolelli e Vavassori ed Harrison Skupski. Di conseguenza rischia di slittare anche l'orario della prosecuzione di Sinner Medvedev. Si ripartirà, in questo caso lo ricordiamo, con il punteggio di un set pari e Sinner in vantaggio 4-2 nel corso del terzo set. In programma alle 17 anche la finale femminile tra Goff e Svitolina. È tutto a te.
8: Grazie. Il motomondiale Pedro Acosta su KTM ha conquistato la pole position del Gran Premio di Barcellona e partirà davanti a tutti nella gara sprint di oggi pomeriggio alle 15, secondo in griglia di partenza Franco Morbidelli sulla Ducati VR46, che ha preceduto Alex Marquez su Ducati Gresini. Infine il Giro d'Italia di ciclismo con il nostro inviato Paolo Pacchioni, ben ritrovato.
4: Buon pomeriggio da Chieti, dalla parte alta della città, detta la terrazza d'Abruzzo, sta per partire l'ottava tappa con arrivo a Fermo dopo 156 chilometri. Prima parte pianeggiante lungo l'Adriatico, la seconda parte invece si annuncia pirotecnica con i cosiddetti muri marchigiani, salite brevi ma intense. Grande attesa per l'idolo di casa Giulio Pellizzari, che ieri ha cercato di tenere il passo di Vingegaard, dal quale però ha perso un minuto. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Lì nello studio.
8: Grazie, non ci sono altre notizie dalle nostre agenzie. Ascoltiamo insieme le previsioni del tempo e gli aggiornamenti di viabilità in via radio.
7: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi, questo sabato il tempo migliora dapprima sulle regioni di nord-ovest e sulla Sardegna, progressivamente entro la seconda parte del giorno anche sul resto del nostro territorio. Inizialmente transita ancora una perturbazione in spostamento verso sud-est, dà luogo a nuovi fenomeni al nord-est, sull'Emilia Romagna, su buona parte del centro-sud e sulla Sicilia, mentre sera saranno in esaurimento. Soffia però parecchio vento da nord e le temperature sono inferiori alle medie del periodo. Dettagli sull'app. Trevi Meteo.
7: Via Radio.
12: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino per chi viaggia verso Bologna. Un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per un camion in avaria da poco rimosso e traffico che scorre su tutte le corsie. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco per chi è diretto verso Livorno. Un chilometro di coda per un camion fermo in avaria in galleria e traffico su una corsia. Sul tratto Abruzzo della 14 Bologna-Taranto, ora tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari, 2 km di coda con tendenza stabile per lavori in galleria. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 35 minuti. E sulla 9 Lanate-Chiasso in Lombardia verso la Svizzera, coda per il traffico tra Como Centro e Lago di Como. Il tempo di attraversamento è di 35 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento.
13: E 13,6 minuti, buon pomeriggio, buon pranzo, buon sabato, soprattutto 16 di maggio 2026, ben ritrovati, sono la Zacca e saremo insieme per le prossime due ore con la classifica ufficiale di RTL 102.5, la Power Hits Parade, la top 30, perché come ci tengo a sottolineare questa classifica è ben più lunga, contiene molte più canzoni, ma solo le prime 30 riusciamo ad ascoltare in queste due ore. Lo faremo nel corso proprio di questa prima ora, ascolteremo la prima metà con, devo dire, diverse nuove entrate, ma non posso aggiungere altro perché tra poco ne ascolteremo subito una canzone che magari in alcuni casi non sono proprio appena uscite ma che si trovano al di sotto delle 30 posizioni, quindi un po' in una situazione di limbo, ma magari ce l'hanno fatta questa settimana, staremo a vedere. Come sempre avremo anche l'opportunità di vedere qua e là qualche altra posizione di classifica, cioè verificare come queste canzoni si sono collocate nelle classifiche di vendita, di streaming, di ascolto radiofonico, ma anche nei videoclip, insomma tutto questo tra un attimo nella Power It's Parade. Cominciamo subito con la prima nuova entrata di questa settimana nella classifica ufficiale di RTL 102.5, canzone che si è piazzata al numero 41 di Erwan, nuova entrata al numero 24 il videoclip nell'airplay televisivo, molto meglio su iTunes World dove si trova al numero 26. Questo è il preludio al nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones, numero 30, In the Stars.

Rolling Stones, In the Stars, la prima delle numerose nuove entrate di questa settimana, la posizione numero 30, al numero 29 subito un'altra new entry, si trova anche il numero 25 di Year One, lei è Paola Iezzi con Stessa Direzione.

E soltanto la seconda delle sette, ho detto sette nuove entrate, una tra l'altro l'ascolteremo nella prossima ora, questo per farvi capire di quanto in alto l'ultima più alta nuova entrata. Ma intanto siamo alla terza, dopo Paola Iezzi al numero 28, altra nuova entrata, De Bausa.

0: Ed è solo la terza delle sette nuove entrate di questa settimana, entra a far parte della top 30 finalmente direi The Bausa con Magnetic, posizione numero 28 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade su RTL 102.5, altra new entry al numero 27 Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

La quarta nuova entrata della settimana, Night con Forte alla posizione numero 27, alla 26 in flessione di 10 posti rispetto a 7 giorni fa. Ritroviamo la coppia formata da Miles Smith e Niall Horan. Questo è Drive Safe.

Posizione numero 26 nel nuovo aggiornamento con la Power Hit Parade su RTL 102.5, tra l'altro numero 26 anche nella classifica di Year One. In generale perde 10 posti Miles Smith insieme a Niall Horan, la canzone Drive Safe. Pronti per un'altra nuova entrata, numero 25, Rocco Hunt.

Finalmente, posizione numero 25, altra nuova entrata, Rocco Hunt con La più bella del mondo, al numero 24 la nuova entrata della settimana scorsa, che guadagna 6 posti ed è la nuova di Safe.

0: domenica.
1: È il nuovo numero uno nella classifica degli album più venduti in Italia con il suo Santissimo, che è passato anche a presentarci qui su RTL 102.5. Safe con Buona Domenica al numero 24. La 23 c'è Olivia Rodrigo in salita di 5 posti con la sua Drop Dead. I know.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, 5 posti in più rispetto a 7 giorni fa. Siamo alla penultima nuova entrata della settimana, che è anche la più alta nuova entrata su Air One al numero 16, è Francesco Gabbani, Summer Funk numero 22.

Fresca di un nuovo record stabilito in Inghilterra, la sua canzone insieme a Sam Fender ha trascorso ormai 11 settimane consecutive al numero 1, la sua So Easy to Fall in Love di Olivia Dean, qui però scende di 10 posti al numero 21. Alla 20 stabile invece Temper City.

nella top 10 in Austria, in Germania e in Svizzera, qui stabile alla posizione numero 20, invece alla 25 della Spotify Europa. Al numero 19 Blanco ed Elisa.

Si trova al numero 13 alla classifica di Ruana, quindi delle canzoni più ascoltate alla radio. Blanco ed Elisa con Ricordi, 5 posti meno, posizione numero 19 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade, che al numero 18 vede Achille Lauro. E ciao.

0: Comuni immortali, Achille Lauro su RTL 102.5 nella Power Hits Parade, si trova al numero 18 esattamente come 7 giorni fa. Al numero 7, scivolone per Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Canzone che è stata anche al comando della Power Hits Parade, numero uno su Year One indipendenti, mentre in quella generale al numero 7. Tiziano Ferro con Giorgio, la canzone Superstar che sta un po' scivolando anche perché è uscito il nuovo singolo di Tiziano Ferro con Lazza. Numero 16, Fulminacci.

0: Nuova entrata settimana scorsa nella Power Hits Parade alla posizione numero 27, ne ha guadagnate ben 11, lo ritroviamo al numero 16, Fulminacci con Maledetto Me, che è anche numero 21 nella classifica di Ruan, e il videoclip nell'airplay televisivo è alla posizione numero 11. Restate con noi perché tra poco c'è la seconda parte della classifica ufficiale di RTL 102.5. Vi ricordo che abbiamo ancora una nuova entrata da scoprire, quindi va da sé particolarmente in alto. A tra poco.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia,
1: la nuova cucina Arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
8: Ah, sarà... più di un anno.
9: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
10: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente.

0: se l'amore ti fa bruciare. Trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
11: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
12: E le focaccine ai piselli della Romagna?
13: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
14: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Anche a Castagnaro, provincia di Verona, sono le ore 14.
16: RTL 102.5, giornale orario.
17: È sabato 16 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura l'incredibile doppia tragedia alle Maldive. Giovedì scorso la morte durante un'immersione in una grotta di 5 subitaliani. Questa mattina il decesso di uno dei sommozzatori che stavano cercando i corpi dei nostri connazionali. Massimiliano Mantiloni.
18: Un sub delle forze armate delle Maldive è deceduto dopo che stamani si era immerso per cercare i corpi dei 4 italiani che risultano ancora dispersi. Il sergente maggiore Mohamed Mahadi si è sentito male mentre era in immersione durante le operazioni di ricerca. Finora l'unico corpo ritrovato è quello del padovano Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacalla e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Si rafforza l'ipotesi di un incidente durante l'immersione. Tra le ipotesi, un problema tecnico alle attrezzature, una difficoltà di orientamento all'interno della grotta oppure un peggioramento repentino delle condizioni ambientali, come visibilità ridotta o correnti più forti del previsto. Le autorità delle Maldive vogliono capire perché il gruppo dei sub italiani si sia immerso oltre la profondità massima consentita dei 30 metri. Indaga anche la Procura di Roma.
17: Una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasporto verso il poliambulatorio oggi. La piccola era su un barcone con 55 persone di origine africana. Soccorso il barcone alle 4.30 dalla Guardia di Finanza. Alcuni immigrati avevano segni di violenza sulle braccia e sul dorso. Il proprietario del bar di Taranto in cui aveva tentato di rifugiarsi il 35enne del Mali, Bakary Sakho, il 9 maggio scorso per scappare agli assassini, è stato indagato per favoreggiamento nei confronti di un giovane di 22 anni fermato per aver partecipato all'aggressione. Un 15enne ieri ha ammesso l'omicidio. Chiudiamo con lo sport e gli internazionali d'Italia di tennis a Roma. La pioggia ha ostacolato anche la semifinale tra Sinner e Medvedev. Ci colleghiamo con uno dei nostri inviati al Foro Italico, Nicolò Pompei. Buon pomeriggio a te. Hanno ripreso a giocare?
19: Sì, buon pomeriggio Max, con un ritardo di circa 30 minuti, ma il programma di oggi è finalmente iniziato in campo, adesso sul campo centrale.

0: Ci sono Bolelli e Vavassori, semifinale di doppio contro la coppia formata da Harrison e Skupski. Punteggio attualmente in totale parità. Primo set si gioca da 22 minuti, 3 pari al servizio. Bolelli e Vavassori che adesso sono sotto 15-40. Nel frattempo sul campo Sinner, poco fa ha concluso il suo allenamento Daniil Medvedev ed è entrato Jannik Sinner. Circa 45 minuti appunto di warm up per l'azzurro, accompagnato come sempre dal suo team, in attesa appunto che finisca questa partita di doppio e che poi si possa continuare con la semifinale del torneo singolare maschile. Ricordiamo, si ripartirà dal punteggio di 1 pari con Jannik in vantaggio nel terzo set, 4-2. In programma alle 17 anche la finale del torneo femminile. A te.
1: Grazie, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 chilometri di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 40 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 lanate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, buon pomeriggio da Max Viggiani.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
5: Caffè Toraldo, o caffè.
6: Felicità. 14:05, ancora buon sabato, buona classifica. Questa è la Power Hits Parade, la classifica ufficiale di RTL 102.5. Ascoltate ogni sabato tra le 13 e le 15. Siamo a metà del nostro percorso e, come dicevo poco fa, manca ancora una nuova entrata, direi particolarmente in alto in questo nuovo aggiornamento. Lo scopriremo tra poco. Come sempre faremo anche dei riferimenti ad altre classifiche italiane e internazionali, ma andiamo subito a sentire la posizione numero 15. Lui è il numero 35 della classifica di Erwan, ma in realtà è il quarto singolo più venduto in Italia, infatti numero 4 nella FIMI, numero 6 su Spotify Italia, e Fred De Palma insieme ad Anitta ed Emi Schilla è stato anche dei nostri in settimana. La testa gira, numero 15.

Fredde Palma, Anitta, Amy Schilla, la testa gira esattamente come 7 giorni fa, la posizione numero 15 in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade. Vi avviso che stiamo per sentire l'ultima più alta nuova entrata, che non è questa perché era entrata la settimana scorsa ed era il numero 19, 5 posti in più, quindi alla posizione numero 14 per Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia, che si trova al numero 19 della classifica di Orwana, al numero 14 qui nella Power Hits Parade. Tra i coautori c'è anche Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Che combinazione! L'ultima più alta nuova entrata, al numero 13.

Giusto ieri parlavamo con Riccardo Zanotti, è venuto a trovarci per presentarci questa nuova canzone, nuovo progetto dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Direttamente alla posizione numero 13, l'ultima più alta nuova entrata della settimana nella Power Hits Parade. Alla 12 in flessione Madame e Marrakech.

Esattamente come 7 giorni fa, posizione numero 11, e sì che lei è stata anche al numero 1 di questa classifica, la Power Hits Parade, per ben 3 settimane consecutive. Annalisa con Canzone Estiva, ma siamo in top 10 ufficialmente. 3 posti in più per Emma e Arcomi con Vacci Piano.

Summer, Comi, Vaci Piano in risalita, hanno guadagnato 3 posizioni dalla 13 alla 10, quindi in top 10 questa settimana. Vi segnalo tra l'altro che questa canzone è anche la nuova numero 1 nei videoclip, quindi nell'airplay televisivo italiano, e al numero 4 di R1. Numero 9, inflessione di 5 posti, Biagio Antonacci con You and Me.

Biagio Antonacci con You and Me, inflessione di 5 posti rispetto a 7 giorni fa, qui al numero 9. Questa canzone è stata anche al comando della classifica. Ora al numero 8, The Colors con The Rolling Stones.

Nell'ultimo aggiornamento, cioè quello di ieri con la classifica di Erwan che va a monitorare tutte le radio d'Italia, questa canzone dei Colors è tornata al numero uno, c'era già stata, poi è scesa, adesso è risalita, ricicciato se preferite. Rolling Stones dei Colors, anche loro sono stati già al comando della Power Hits Parade, ma tutto può succedere, magari potrebbero ritornare, al momento si trovano stabili alla posizione numero 8. Lui invece è in flessione, dalla 5 scende alla 7, Harry Styles con la sua American Girls, Power Hits Parade.

Styles con la sua American Girls, presente in molte classifiche anche se in decisa flessione, anche perché continuano a uscire sempre nuovi singoli. Diciamo che la posizione più alta l'ha raggiunta questa settimana al numero 13 in Inghilterra, dove però vi ricordo che a suo tempo è stato anche al numero 1. Qui si trova alla numero 7, mentre in salita di 6 posti rispetto a 7 giorni fa. Al numero 6 c'è Somber Potential.

Posizione numero 6 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits Parade su RTL 102.5. Somber con Potential guadagna 6 posti rispetto a 7 giorni fa. Al numero 5 leggera ascesa anche Alex Warren, questa è

Non sarà il successo di Ordinary, che ha dominato le classifiche di tutto il mondo per mesi e mesi e mesi, anzi in realtà è ancora presente in molte classifiche, però Fever Dream comunque nel suo piccolo sta facendo il suo bel percorso, al numero 12 su Air One, al numero 6 di Spotify Europa, è presente in Inghilterra al numero 8 al momento, insomma era Fever Dream al numero 5, posizione numero 4, una accoppiata vincente, si direbbe almeno a giudicare dei risultati, tra l'altro Madonna è attualmente numero 1 su iTunes mondiale con un'altra canzone che si intitola I Feel So Free, in questo caso insieme a Sabrina Carpenter, 13 posti in più rispetto a 7 giorni fa per Bring Your Love.

Il campione di Good Life The Inner City, se siete curiosi di andare a risentire anche l'originale, Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, posizione numero 4 addirittura, pensate, ben 13 posti in più rispetto a 7 giorni fa, quando era tra l'altro la più alta nuova entrata. Il mood rimane più o meno quello, siamo al numero 3, sono stabili Lady Gaga e Guidocci.

A proposito di curiosità, in questa canzone invece viene campionata una frase di Eddie Murphy del film The Nutty Professor, il professore matto, proprio all'inizio della canzone, nella parte di Buddy Love. Lady Gaga, Doechii, Runway, posizione numero 3 sul podio della Power Hits Parade. E chi arriva sul podio oggi così, ragazzi, pronti a ballare, 5 posti in più al numero 2, Bob Sinclair e Kaiser.

classico dei New Shoes, I Can't Wait, nella versione di Bob Sinclair. Kaisa, 5 posti in più questa settimana, dal numero 7 alla numero 2. Allora, prima di scoprire, ma forse l'avete già capito qual è la numero 1 di questa settimana, vi ricordo che avevamo ben 7 nuove entrate. La prima alla posizione numero 30, la nuova canzone di Rolling Stones, a seguire Paola Iezzi, anche lei new entry, così come la 28 per The Bausa. Al numero 27 nuova entrata anche per Night, poi vecchia conoscenza alla posizione numero 26, Miles Smith e Niall Horan. Penultima nuova entrata, anzi no, che penultima, ce ne sono altre due di nuove entrate. Alla numero 25 intanto Rocco Hunt, Safe a seguire, e poi Olivia Rodrigo, fino ad arrivare alla posizione numero 22, questa sì la penultima nuova entrata, quella di Francesco Gabbani. Numero 21 per Olivia Dina, a seguire Temper City, Blanco ed Elisa, Achille Lauro, Tiziano Ferro e Giorgia, Fulminacci, Fred De Palma, Gaia, l'ultima più alta nuova entrata ai Pinguini Tattici Nucleari, alla posizione numero 13. Alla 12 Madame e Marrakesh, Annalisa alla 11, nella top 10 Emma Arcomi, Biagio Antonacci alla 9, la 8 The Colors, 7 Harry Styles, 6 Somber, Alex Warren 5, Madonna Sabrina Carpenter alla 4, alla 3 Lady Gaga con Dolci, alla 2 Bob Sinclair e alla 1 Serena Brancale.

0: la seconda settimana consecutiva la posizione numero uno è di Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese, tra l'altro si trova anche al numero due della classifica di Ruan. Allora vi ricapitolo le prime tre posizioni, prima non si è capito molto. Al numero tre stabile Lady Gaga e Doechii con Runway, al numero due 5 posti in più per Bob Sinclair e Kaisa con Can't Wait, stabile al numero uno per la seconda settimana consecutiva Serena Brancale, Delia Levante con Al mio paese. Questo chiude l'appuntamento di questo sabato con la Power Hits Parade. Io ringrazio Angelo Vicali e Fabio Romano che sono stati in regia, grazie a voi naturalmente coloro che hanno seguito non soltanto in radiovisione ma anche su Twitch, su TikTok e sulla social TV. L'appuntamento con questa classifica torna tra 7 giorni. Ciao.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Dels, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai Jay. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
10: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
16: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Anche a Terra Vecchia, provincia di Cosenza, sono le ore 15.
5: RTL 102.5, giornale orario.
18: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In apertura torniamo sulla tragica immersione alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani. Anche un soccorritore ha perso la vita nel recupero dei corpi. Allora, su questo e altro, Alessandra Giannoli.
19: Nel terzo giorno di ricerche presso l'isolotto di Alimatau, un sub delle forze armate delle Maldive è deceduto. Si era immerso questa mattina per cercare i corpi dei 4 italiani che risultano ancora dispersi. La sesta vittima di questa tragedia avrebbe avuto problemi di decompressione durante la risalita. Inutile il trasferimento in ospedale. Le autorità maldiviane intanto hanno avviato un'indagine per capire perché i 5 italiani siano scesi oltre il limite di 30 metri consentito alle Maldive. L'unico corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti, il capobarca, è stato trovato all'interno di una cavità della grotta esplorata dal gruppo alla profondità di circa 60 metri. Mancano ancora i corpi della professoressa Montefalcone, della figlia e dei due ricercatori sulla nave Duke of York, a cui è stata ritirata la licenza. Si trovano ancora gli altri 20 italiani giunti nell'atollo di Uavu che attendono di rientrare a Malé. Sono ancora in corso le formalità con la polizia. A bordo sono saliti anche degli psicologi.
18: Apriamo ora una pagina sportiva ricca con la MotoGP. Andiamo a Barcellona, al Montmeló, dove si corre gara sprint. Linea a Enzo Tamborra.
20: Buon pomeriggio Maria Paola, in questo momento è in corso il giro di formazione, dunque mancano ancora un po' di secondi prima del via. Se vuoi ti restituisco brevemente la linea, poi andiamo con la partenza.
18: Certamente, allora noi andiamo al Foro Italico, agli internazionali BNL d'Italia, dove cresce l'attesa per il recupero del match interrotto ieri tra Sinner e Medvedev. La linea, uno dei nostri inviati, Nicolo Pompei.
21: Sì, buon pomeriggio Maria Paola dal Foro Italico. Si è concluso poco fa il primo set sul centrale, parliamo della semifinale di doppio. Vinto il primo set da Bolelli e Vavassori per 7-6 dopo più di un'ora di gioco. Memorabile il tiebreak chiuso 11-9 al quinto set contro la coppia Harrison-Skupski, una partita lunga che porterà inevitabilmente quindi allo slittamento per la prosecuzione di Sinner-Medvedev. La semifinale del numero uno del mondo si giocherà proprio al termine di questo incontro e si ripartirà, lo ricordiamo, dal terzo set in cui Sinner è in vantaggio 4-2 alle 17, in programma anche la finale del torneo femminile. A te.
18: Grazie, noi torniamo da Enzo Tamborra. Enzo, una decina di secondi per te.
20: È appena partita la gara con Acosta che mantiene la leadership davanti a Alex Marquez e a Zarco. Attardate le due aprile, a voi.
18: Grazie e viabilità.
5: Via Radio.
22: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 chilometri di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 45 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 lanate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
18: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ed eccoci qua, è sabato 16 maggio, 15:05 in punto, spaccata al via il weekend di Mai Vista la Radio, weekend speciale, perché non c'è calcio almeno oggi, insomma, ma c'è una partita di tennis, se si gioca, molto molto importante. Buon sabato, benvenuto a Mauro Corvino.
23: Buongiorno ad Andrea Salvati, e visto che hai parlato di tennis, ci colleghiamo immediatamente con Tommy Angelini, in diretta dagli internazionali di tennis d'Italia. Ci senti, Tommy?
3: Prova a farla meglio.
24: Voi mi sentite?
3: Eccoci qua.
23: Sì, ora ti sentiamo.
24: Perfetto. Buon pomeriggio dal Foro Italico per gli internazionali Biennale d'Italia. Stiamo seguendo la semifinale tra Borelli Vavassori contro Harrison e Skupski. Il primo set è stato vinto dagli azzurri. Nel secondo sono avanti invece Skupski ed Harrison 3-1. Poi ci collegheremo anche con il nostro Nicolò Pompei direttamente dalla cabina sul centrale per tutti gli aggiornamenti.
3: Ma lì quando, a che ora dovrebbe cominciare? Arrivano notizie?
24: Sinner?
3: Sì.
24: Bisogna vedere, ragazzi, perché qua se Harrison e Skupski vincono questo secondo set, bisogna fare la famosa bella, quindi è tutto ancora da vedere. Probabilmente se dovessero vincere questo set 16-30-17, forse Sinner contro Medvedev, e poi c'è la finale del singolare femminile oggi.
3: Giornata intensa. Sì. Però dovremmo anche collegarci con un meteoro. Come sono le previsioni oggi a Roma? Non è che
24: pessime.
3: Piova, pessime.
24: Allora, facciamo un esperimento.
23: Allora, fai la classica cosa di leccarti il dito e controllare la direzione del vento per capire poi dove andranno le nuvole. Vai.
24: Io lo farei anche, c'è un problema, Mauro, che dentro il track non mi arriva vento. Come faccio? Devo uscire fuori.
23: Però è aperto il track, no?
24: Eh sì, ma non arriva vento in questa direzione. Viene dallo Stadio Olimpico, secondo me oggi viene da Settentrione.
23: Va bene, amici, se volete salire a bordo 378 378 1025, iniziamo con la musica, il nostro Power Hit.

0: live, non cincischiamo e no. Ci colleghiamo immediatamente con gli internazionali di tennis, con Nicolò Pompei che si trova lì sul campo.
1: Eccoci, buon pomeriggio, mi sentite?
0: Sì, forte e chiaro.
1: Forte e chiaro. Allora ragazzi, qui la pioggia va a fasi alterne, piove, poi smette per qualche minuto, poi rinizia a piovere, i giocatori si sono anche lamentati un po', seguiamo ovviamente il doppio tra Bolelli Vavassori e Harrison Skupski, semifinale del tabellone maschile con i nostri azzurri in vantaggio di un 7-7-6 dopo un tiebreak epico concluso 11-9, sono sotto però di un break nel corso del secondo set, 4-2, attualmente ombrelli aperti e piove, giocatori che si avvicinano all'arbitro per parlare, in questo momento vi racconto una scena live proprio dei giocatori che si avvicinano all'arbitro per chiedere insomma cosa si debba fare, ma per adesso si gioca, anche se rispetto a prima adesso la pioggia è molto più forte, molto più fitta, quindi credo che il gioco verrà interrotto a breve, e infatti credo che sia stato appena interrotto il gioco, non credo che si continuerà a giocare bene per adesso, perché la pioggia è davvero fitta.
2: Bisogna fare?
0: Che bisogna
2: una
0: fare?
2: Comprare la copertura per questi stadi a Roma del tennis.
3: Ma c'è, ci sarà la copertura che arriverà entro il 2028. Diciamo che quest'anno possiamo dire, ne parlavamo anche ieri con Massimo Caputi, diciamo che è stato sfortunato. L'unica costante di quest'anno è stata la pioggia. C'è stata una bellissima edizione, più di 400.000 persone che sono venute qui al Foro Italico per vedere le partite, ma non solo. Purtroppo però c'è stata tanta pioggia, su due settimane credo che di sole ne abbiamo fatti forse 3 o 4 giorni, voglio esagerare.
0: Nel frattempo i giocatori cosa fanno?
3: Vanno all'interno dello stadio, ci sono gli spogliatoi, vanno lì, si continuano ad allenare, continuano insomma il riscaldamento per tornare in campo, perché poi dopo c'è il rischio che una volta che tu sei bello caldo, sei bello carico, devi rientrare nello spogliatoio, devi comunque mantenerti in allenamento, se no poi dopo rientri che sei freddo e rischi di farti male.
0: Ma il ping pong potrebbe aiutare?
2: Ping pong, sì, certo.
3: Può essere un'idea.
0: Tenermi un po' così al calduccio, no?
2: Bello il ping pong.
3: Può essere un'ottima idea, potremmo fare anche noi qualcosa col ping pong. Sarebbe
0: il tavolo
3: ora.
0: Qui è grossissimo, arriva fino a Roma,
2: si può fare a giro, ti ricordi quando giochi tanti che si fa a giro. Va bene, mettiamo un po' di musica, Another World Fit 45 Ultra, talk to you.

0: bella domanda.
1: Ma cos'è che stai vedendo, Andre?
2: Allora, sto guardando il finale di Celtic Glasgow Hearts, partita decisiva per la vittoria del campionato scozzese. Ah. E ha appena segnato all'89esimo il Celtic 2-1 sugli Hearts, per la disperazione ovviamente dei tifosi degli Hearts, perché con questo gol insomma il Celtic scavalca proprio i due punti gli Hearts all'ultima giornata, veramente finale cardiopalma. Peccato che in Italia il campionato non sia così.
1: Esatto, non solo non è così, ma peccato che non ci sia la partita delle 15 oggi, perché comunque siamo agli sgoccioli. In 90 minuti potrebbe succedere tutto, giusto?
2: Sì,
1: Tommy,
2: succederà domani gran parte.
3: Esatto, succederà domani a mezzogiorno, e insomma anche su RTL 102.5 domani vi daremo tutti quanti gli aggiornamenti con il nostro Andrea Salvati, che insomma ci racconterà tutte queste meravigliose cose. Si torna un po' agli antichi, Andrea, no? Inizio anni 2000 con tutte le partite in contemporanea.
2: Sì, bello, tutte in contemporanea. Insomma, seguiremo qui a partire da mezzogiorno, 5 partite, zona Champions League.
1: Mi raccomando.
2: Qualche verdetto dovrebbe già arrivare domani.
1: Porta fortuna al mio Milan. Mi raccomando, per favore, fallo per tutti noi rossoneri.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5.

0: Hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
15: Amore, è fatta!
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto.
17: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste!
15: Ma certo che sì!
17: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: che conosce anche le lingue, sì, quindi può disannunciare questo,
1: questo
0: disco.
1: Questo è molto semplice. Carol G, eh?
0: Sì.
1: Si antes hubiera conocido.
0: Beh, ammazza che
1: allora, il Giro d'Italia, il Giro d'Italia che gira, ma oggi è fermo a fermo. Questa è una battuta alla fratella, mi spiace, chiedo scusa, però vedo che ha fatto ridere e di molto, la nostra inviata d'eccezione. Ricordo a tutti che il calendario di Valentina Iannicelli sarà disponibile poi col prossimo numero di RTL 102.5 Magazine in uscita a giugno.
0: Pensate, a giugno esce il calendario.
2: Certo,
0: è perché non è riuscita a fare tutte le foto di tutti i mesi, quindi è da giugno a dicembre.
1: Da giugno a giugno, perché il Giro d'Italia comincia a maggio, finisce a giugno, il calendario del Giro d'Italia. Valentina Iannicelli da Fermo, ciao Valentina.
3: Buon pomeriggio a voi. Sì, siamo a Fermo, che è questo meraviglioso borgo arrampicato su una collina per arrivare qua. Non vi dico che fatica, siamo proprio sulla cima di questo
1: è per quello che
3: l'hanno
1: chiamato
3: terrazzo.
1: Così poi quando l'hanno scoperto
3: Fermo, sì, anche perché per tenerla aggrappata a questa collina effettivamente l'hanno dovuto assicurare parecchio bene, perché vi garantisco che qua ci sono delle salite che dovranno affrontare peraltro anche i nostri ciclisti, i cosiddetti muri marchigiani, li abbiamo affrontati anche noi, e non vi voglio raccontare come stava Pacchioni mentre saliva
1: in macchina, tra l'altro mentre saliva in macchina
0: col fiatone,
1: fa fatica a guidare in macchina e salita.
3: Non è possibile arrivare in macchina qua, le strade sono molto scoscese, molto strette, quindi bisogna rigorosamente arrivarci a piedi. Vi garantisco che è un'impresa assolutamente complicata, però poi ha i suoi vantaggi, perché effettivamente vi dico, c'è un paesaggio meraviglioso sulle famose colline marchigiane, di cui io sono grande estimatrice, come forse potrà raccontarvi chi viaggia con me. E alle mie spalle peraltro si vede quella che è la cattedrale di Fermo, dedicata a Santa Maria Assunta, che si vede da lontanissimo, nel senso che dalla strada litorale, dove tendenzialmente è piatto, si vede questa collina piuttosto alta, inerpicata, sulla quale spunta questo enorme, perché veramente grande, cattedrale di Santa Maria Assunta, con questa forma molto severa, perché è medievale, no? Quindi con questi mattoncini, molto severa, senza orpelli, ed è visibile da lontanissimo. Però insomma, devo dire che è molto faticoso, ma arrivare qua è assolutamente gratificante, perché merita, è bellissimo il panorama, il borgo è meraviglioso, è forse uno dei meglio tenuti delle Marche, perché è in stile assolutamente medievale e rinascimentale, tenuto perfetto, tutto pulito, quindi è veramente molto molto piacevole. Una tappa sicuramente molto impegnativa, non solo per i ciclisti ma anche per gli addetti ai lavori. Ma siamo qua finalmente, ne siamo ben felici, soprattutto siamo felici di essere collegati con voi.
1: Certo, l'abbiamo sentita provata la nostra Iannicelli. Io non credo che sia Pacchioni a tenere il telefono, perché
3: vi giuro che è Pacchioni.
0: No, perché, veramente, io me l'immaginavo sdraiato in un lettino.
1: Se sei provata tu, mi immagino il nostro Pacchioni, che insomma si sa che fa fatica ad alzare. Mi dicono che dobbiamo andare. Allora, vado a Vado.
3: Peccato.
1: Salutiamo, fermati a Fermo. Noi andiamo a Vado, mi dicono i professori della regia. Grazie, Valentina Iannicelli, dalle strade del Giro d'Italia.
0: Grazie, Vale.
1: Ciao.
0: Grazie, Vale. Ciao.

0: Cabana, Irama, qui su RTL 102.5, il nostro New Hit, che ritmo, che sound, disco e stile. Tra l'altro, siamo dimenticati che questa sera c'è la finale del...
1: di quella roba lì, esatto,
0: dell'Eurovision, con il grande Sal Da Vinci. Stasera, ragazzi, tutto il tifo per l'Italia e per il nostro Sal Da Vinci.
1: E a proposito di musica, Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026. 40 imperdibili date in quattro straordinarie arene. Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
2: Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it.
0: Ha vinto il Celtic, 3-1 alla fine, con anche il gol del 3-1 all'ultimo secondo su un calcio d'angolo per gli Hearts, che era salito anche il portiere. Insomma, ha ribattuto male, contropiede bestiale, 3-1, invasione di campo, quindi Glasgow Rangers Celtic Rangers.
1: Invece al 378-378-1025, sì, pardon, scrivono: venderemo cara la pelle, caro milanista conduttore, eh sì.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà più di un anno.
4: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Quando il pomodoro

0: Oro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì. La musica
1: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è istante.

0: Gold on the Ceiling, The Black Keys, sabato 16 maggio 2026, questa è RTL 102.5. Mi hai visto alla radio con Andrea Salvati, sì. Tommy Angelini e Mauro Corvino.
1: Ma entriamo nel vivo, perché stai entrando nel vivo la giornata del tennis, perché è finito il match, quindi siamo pronti fra poco per Sinner. È vero?
2: Verissimo, verissimo, buon pomeriggio direttamente dalla cabina sul campo centrale del Foro Italico. È terminato il match di Bolelli e Vavassori, che volano in finale qui a Roma agli internazionali BNL d'Italia. Hanno vinto la loro semifinale in 2 ore di gioco contro la coppia Harrison-Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 al tiebreak. Decisivo il super tiebreak a 10, in cui nei momenti decisivi ci sono stati e come la coppia di azzurri. Adesso tra qualche minuto in campo Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Mi ha raggiunto qui in cabina anche Massimo Caputi. Buon pomeriggio Max.
3: Buon pomeriggio Nick, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
3: Sì, siamo pronti come, ciao, come tutti i 10.000 che sono qui sulle gradinate del centrale per attendere la fase finale di questa semifinale tra Sinner e Medvedev, dove si parte dal 4-2 nel terzo e decisivo set per Sinner, ma con il vantaggio a favore di Medvedev, che è al servizio.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: So. Dovrebbe durare, si spera, non tanto,
0: no, infatti,
1: sono
0: infatti.
1: Intanto noi ce l'abbiamo Parigi,
0: sì, perché io ce l'ho un po' con te Andrea, perché di solito quando vuoi chiacchierare una cosa alla fine te ne sei andato a Parigi e non ne parli più.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: Umbrella Rihanna qui su RTL 105 a chiudere questa prima ora di Mai Vista la radio. Andiamo veloce sulle news perché poi sta per iniziare la partita, quel che resta della partita di Sinner, che seguiremo punto a punto fra poco.
1: Ella, RTL 102.5 Time. Anche a Praia Mare in provincia di Cosenza sono le 4.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola, l'avete sentito poco fa da Andrea Salvati. L'attesa è finita, riprende la semifinale tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per la pioggia. Allora la linea al centrale del Foro Italico, Nicolò Pompei.
4: Sì, buon pomeriggio Maria Paola, direttore della nostra cabina proprio sul campo centrale del FICO, lo dicevi, Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono in campo, semifinale del tabellone maschile, si ripartirà dall'assoluta parità dei primi due set, un set pari appunto, il primo vinto da Jannik, il secondo vinto dal russo Medvedev, Jannik però in vantaggio nel terzo set 4-2 e si ripartirà con il servizio di Daniil Medvedev, vantaggio per il russo nel settimo game di gioco. Ora un breve riscaldamento e poi si rinizierà a giocare. Poco fa intanto è terminata la finale di doppio, Bolelli e Vavassori vincono 2-7-1 contro Harrison e Skupski e volano in finale.
3: Grazie Nicolò, ci scusiamo perché la qualità del collegamento non era perfettissima. Tra poco le altre notizie di sport. Prima un aggiornamento sulla tragedia delle Maldive, un sub della Marina Militare dell'arcipelago che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione è deceduto in ospedale. Era stato soccorso e trasportato in condizioni critiche nella struttura. Aperta anche un'inchiesta per violazione dei limiti dei 30 metri di profondità che è in vigore alle Maldive per le immersioni. Ora invece c'è la MotoGP, Enzo Tamborra.
5: Alex Marquez e Tim Gresini da padroni di casa a Barcellona. Su alla sprint race dopo un bel duello con un altro spagnolo, Pedro Acosta, secondo su KTM. A completare il podio Fabio Di Giannantonio, primo degli italiani. Non sono mancati colpi di scena come l'uscita di pista di Jorge Martin, della quale si è avvantaggiato poco Marco Bezzecchi, nono e ora a più due nella classifica mondiale sul compagno di scuderia dell'Aprilia. Sesto Bagnaia alle spalle di Zarco.
3: Giro d'Italia, ottava tappa Chieti Fermo, linea Paolo Pacchioni.
6: Buon pomeriggio, la tappa di oggi prevede i cosiddetti muri marchigiani, salite brevi ma molto dure, il traguardo è a Fermo, peraltro al culmine di uno di questi strappi. In corsa c'è bagarra, si viaggia ad andatura molto spedita, mancano 40 km all'arrivo, al comando tre corridori, il danese Bjerg, il ecuadoregno Narvaez e il norvegese Leknessund, vantaggio di 55 secondi su una piccola parte del gruppo, con una ventina di corridori il plotone si è frazionato, visto che c'è bagarra. Linea allo studio.
3: Grazie Paolo, ora la viabilità.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria con tempi di percorrenza di 25 minuti. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 9 Lanate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Non c'è altro al momento, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila.

0: Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con
1: Caffè Toraldo o Caffè.
2: Amici di RTL 102.5, questo è Mai Visto la Radio con Andrea Salvati, Tommy Angelini, Mauro Corvino e abbiamo apparecchiato la tavola perché sta per iniziare il match di Sinner alla semifinale. Ci colleghiamo immediatamente con gli internazionali di tennis, anzi no, già cominciato, giusto?
3: No, non è ancora cominciato, sono nella fase di riscaldamento, stanno provando i servizi. Sia Sinner che Medvedev in questa prosecuzione di una semifinale bellissima, quella di ieri sera, interrotta per la pioggia. E qua siamo un po' incerti sul dire se è stato un bene o un male per Sinner. Per come stava, probabilmente potrebbe essere un bene.
4: Probabilmente un bene, qualche problema fisico per Jannik nel corso del secondo set. Poi è anche vero che durante il terzo sembrava essersi quasi completamente ripreso perché aveva breccato l'avversario. Però ecco, da adesso in poi inizia completamente un'altra partita e speriamo che Jannik possa avere recuperato al 100% dopo i problemini di ieri.
3: E diciamo che si parte con un set pari, lo ricordiamo, e siamo nel terzo e decisivo set dove in vantaggio con un break c'è Sinner 4-2, serve Medvedev che ha il vantaggio dalla sua, quindi alla palla per il 4-3.
2: E allora andiamo col power hit e poi punto punto.

0: Madame Marrakesh, volevo capire con Marrakesh subito agli internazionali Biennale d'Italia con Nicolò Pompei e Massimo Caputo.
1: E si è aggiudicato il punto con un ace in apertura, quello del vantaggio, e quindi siamo 4-3. È iniziato adesso l'ottavo gioco, dove c'è Sinner al servizio che ha ottenuto il primo 15. E chiaramente questa è una partita un po' particolare, no? Proprio perché è nella fase conclusiva, decisiva, si possono giocare pochi game, bisogna entrare subito in partita, e mi sembra che Medvedev con il servizio l'ha fatto, ma anche lo stesso Sinner. Tra parentesi, ricordo, ecco l'ace di Sinner, 30-0. Ricordo che questo è il 17° confronto tra i due, ma è il primo sulla terra rossa.
2: E infatti ieri le difficoltà di Jannik contro Medvedev comunque si sono viste, dovute anche forse un po' al fatto che

0: non sapeva cosa aspettarsi su Medvedev sulla terra rossa, o meglio, puoi studiarlo quanto ti pare, ma se non l'hai mai affrontato, ecco, qualcosa di nuovo c'è sempre nel corso di una partita.
1: Poi ieri c'è stato l'aspetto fisico, no? Il mal di stomaco, i crampi.
0: Comunque, per come approccia la partita di solito Jannik, è un vantaggio, no, che si debba partire subito forte e che Jannik debba conquistare solo due game per conquistare la partita. Intanto 30-0, 4-3 Jannik, speriamo che possa andare sul 5-3 e poi magari chiuderla già sul servizio dell'avversario. Vediamo.
1: È lungo. Il
0: 40-0.
1: Rovescio da parte di Medvedev. 40-0.
0: Magari non so se riusciamo a seguire la fine anche di questo game, già che ci siamo, così andiamo a vedere se si va sul 5-3. Jannik pronto al servizio, che potrebbe appunto valere il quinto game di questo terzo set. Nel complessivo comunque 2:26 di gioco,
1: sì.
0: non male tra ieri e oggi, ovviamente. Jannik al servizio, la buona il
1: ed
0: la
1: è punto 5-3 Sinner. 5-3 Sinner. E adesso al servizio Medvedev, un servizio per rimanere nel match.
2: E allora seguiamo anche quest'ultimo game, sì, perché insomma potrebbe già essere decisivo.
1: Sì, potrebbe esserlo, noi naturalmente ce lo auguriamo, perché insomma sarebbe bellissimo avere Sinner nuovamente per il secondo anno consecutivo in finale, è lo strafavorito, però ha trovato di fronte ieri sera, e vediamo anche oggi, ma soprattutto ieri, un grande Medvedev, perché ora è al servizio. È partito con un ace, è buona la prima, scambio che parte da fondo campo con una serie di dritti, poi va sul rovescio Sinner, ancora un rovescio che va a rete.
0: Questo è un errore di Jannik, sì. Di Jannik forse un po' inaspettato, perché Medvedev, il dritto di Medvedev non era nemmeno così forte. Jannik invece col rovescio fa fermare la pallina praticamente a metà della rete, al centro, e quindi avanti di un 15 Medvedev nel suo turno di servizio. Ancora la battuta, questa è fuori, quindi andrà sulla seconda. Vediamo se Jannik avanzerà un po' anche per rientrare, cercare di entrare sempre più in mezzo al campo. Doppio fallo
1: che è il primo di quest'oggi, ma è il settimo in totale nella partita, che non sono pochi, è solo due invece i doppi falli di Sinner, sette quelli di Medvedev, ma questo è un doppio fallo che pesa, perché siamo sul 15 pari.
0: Fuori un'altra battuta di Medvedev, quindi di nuovo sulla seconda per il terzo 15 di questo game. Vediamo Jannik come deciderà di rispondere. Questa volta è dentro il dritto di Jannik a metà campo.
1: Sembra
0: voler accelerare subito lo scam Medvedev con il cambio di direzione immediato,
1: sì,
0: col dritto, però male, perché la palla si ferma a rete, quindi 15-30, Jannik a due punti dal match. Vediamo se riusciamo a chiuderla già in questo game con Medvedev sempre alla battuta. Fuori la prima, male con il servizio, era partito subito forte con l'ace,
1: sì,
0: ma in questo game sta soffrendo. Non
1: entra,
0: vediamo la seconda.
1: Non entra la prima, però quindi c'è la seconda e lo scambio che parte da fondo campo centrale. È ancora un rovescio a rete, due match point per Jannik Sinner. Attenzione, potrebbe essere un momento veramente determinante, decisivo di questa seconda semifinale. Chi vince affronterà il norvegese Rud, che per la prima volta è in finale qui a Roma dopo quattro semifinali conquistate. Ecco Medvedev al servizio, è buona la prima, un ace, annullato il primo match point.
0: Ecco, questa è la caratteristica di Medvedev, capace di alternare un doppio fallo e un servizio scadente a un ace in momento chiave della partita con tutta la pressione addosso.
1: Sta cercando di affrettare comunque, cioè sta cercando di spingere. Ecco, vediamo se entra la prima. Entra, la risposta da parte di Sinner è lunga.
0: Fuori.
1: E quindi annullato anche il secondo match point, 40 pari. Si salva con il servizio Medvedev con la prima di servizio, quando invece poi aveva commesso un doppio fallo dolorosissimo. Vediamo, perché è indubbiamente importante per Medvedev aver recuperato questi due punti.
0: La prima adesso è lunga, Jannik quindi ha la possibilità di sfruttare una seconda di servizio del russo.
1: Rimane dietro però Sinner.
0: Rimane dietro però, sì, esatto. Spesso vediamo Jannik invece cercare di anticipare durante la seconda, invece qui rimane dietro. Attacca con il dritto Jannik, il dritto anche di Medvedev, scambio prolungato tra i due, adesso cambia, va sul rovescio di Jannik il russo. Profondo questo dritto di Medvedev che mette in difficoltà Sinner, che riesce a recuperare per un attimo la pallina, poi però non riesce a proteggersi sul dritto angolatissimo di Medvedev, e quindi vantaggio russo nel nono game di gioco.
1: Tre punti consecutivi da parte di Medvedev, due con un'ottima prima palla di servizio e poi nello scambio da fondo campo. Vediamo la prima, è in campo la risposta a rete di Sinner, nulla di fatto, 5-4.

0: Questa è RTL 102.5, diamo immediatamente la linea a Massimo Caputi e Nicolò Pompei, internazionali di tennis.
1: 5-4 per Sinner che è al servizio, ma il primo 15 di questo turno di servizio di Jannik se lo aggiudica a Medvedev, che un po' come aveva fatto anche ieri con la smorzata ha messo in difficoltà Sinner, che in verità era arrivato bene sulla pallina, però ha, poi con il rovescio ha tirato lungo a fondo campo. Quindi primo 15 per Medvedev in un game che può essere decisivo, ma attenzione perché Medvedev è forte, sta giocando veramente molto molto bene. È sulla rete la prima di servizio da parte di Jannik.
2: Sì, adesso anche le nuvole che coprono il campo, c'era il sole, adesso è un po' sotto l'ombra il campo del centrale del Foro Italico. Lo scambio prosegue, allunga la pallone, la pallina di Medvedev, quindi Jannik riesce a conquistare un 15 preziosissimo in questa fase di gioco, soprattutto dopo aver sbagliato la prima di servizio.
1: Gli è scappato il dritto a Medvedev, era bella profonda la palla di Sinner, però insomma non è riuscito a coprirla nel modo giusto. 15 pari. E qui importantissima la prima di servizio, una prima di servizio che non ha funzionato tantissimo ieri, anche se poi la percentuale dei punti vinti è stata buona, più del 70% per Jannik.
2: Risponde molto lontano dal campo Medvedev, la scelta per adesso lo premia, la palla corta di Sinner, ci arriva Medvedev, la risposta di Sinner è dentro al campo. Buono, buono, ha intuito subito il lato della risposta di Medvedev, è rimasto fermo lì dove era, quindi Medvedev non è riuscito a prendere in controtempo Jannik, che è rimasto fermo e di controbalzo con il campo aperto ha punito il russo.
1: Anche in questo caso la smorzata è stata decisiva, qui però Medvedev è arrivato anche lui bene, ha tirato dalla parte incrociando, però Sinner non si è mosso come giustamente hai detto e quindi ha potuto rimettere in campo. Si alza il coro a favore di Sinner del pubblico, gremitissimo il centrale, 30-15 per Jannik Sinner, che ricordiamo ha avuto due match point annullati da Medvedev.
2: Lunga anche questa prima di servizio di Jannik, che non ne ha messa una per adesso di prima di servizio nel suo turno di battuta. Vediamo cosa deciderà di fare Medvedev, che si avvicina un po' rispetto a prima al campo. Il rovescio è dentro, non quello di Sinner, che si spegne sulla rete. 30
1: anche
2: pari.
1: In questo caso, così come nel game precedente, una palla di rovescio non chiude, cioè messa a rete perché si è piegato poco, cioè non c'è arrivato come suo solito. Quindi 30

0: a pari. Così come è stata emozionante e equilibrata la partita di ieri, soprattutto nel secondo set, altrettanto è ora con Sinner al servizio. 30 pari, 5-4 per lui.
1: Ora serve la prima, ora serve la prima. È dentro la prima, il rovescio di Medvedev però mantiene in campo la pallina e poi Sinner si guadagna un altro match point. Grande dritto, grande vincente, 40-30, un altro match point. Il terzo da quando si era iniziati a giocare oggi.
0: Il primo però sulla sua battuta, e quindi questo diciamo ci fa stare un po' più tranquilli, anche se ripeto Medvedev si è dimostrato un giocatore in grande forma e sulla terra rossa in grado di mettere più in difficoltà Sinner rispetto al veloce. Ma seguiamo questo momento cruciale della partita con il servizio di Jannik Sinner.
1: Vediamo se ci sarà un'altra prima subito su questo servizio di Jannik, fondamentale, tanta concentrazione, silenzio sul foro italico, Sinner che alza la pallina e dentro, la risposta di Medvedev anche lunga, lo schiaffo al volo di Sinner, ci arriva Medvedev, vediamo se rimane in campo questa pallina, sì, la schiacciata di Sinner, Medvedev risponde con il rovescio, ancora il rovescio di Jannik, ci arriva Medvedev che non molla, poi
0: sì,
1: la schiaccia!
0: Finale, è finale per Jannik Sinner. 33esima vittoria consecutiva in un Master 1000, migliora il suo record di 32 che aveva ottenuto nel quarto di finale, e dunque giocherà la finale dell'Internazionale BNL d'Italia contro Ruud, il norvegese Ruud. E sentite il pubblico del Foro Italico.
1: Sì,
0: straordinario.
1: Sì, Sinner. Un po' come si fa quando un calciatore segna negli stadi di calcio, si inneggia il nome di Jannik che poi il pubblico risponde con il cognome, Sinner.
0: Stavo vedendo Medvedev, praticamente è già fuori dal campo, è stato velocissimo, penso che sia abbastanza nero per quello che è accaduto in questa semifinale, anche un po' per quello che è accaduto ieri, perché si è lamentato con il giudice a proposito dei massaggio, del massaggiatore, perché per i crampi non si potrebbe, ma non era stato specificato se era un problema fisico. No, sta di fatto che Jannik Sinner è in finale per il secondo anno consecutivo agli Internazionali BNL d'Italia e soprattutto ci arriva con 33 vittorie. Pensate, il Double Sunshine, Miami, Indian Wells, Monte Carlo, Madrid. E ora all'assalto di Roma.
1: Bene, 5 Master 1000 consecutivi.
2: Grazie mille ragazzi per averci fatto
0: grazie
2: vivere questo
0: momento. Grazie. A domani.
2: Ciao, ciao. Andre,
3: grazie
2: ma dove,
3: Massimo Caputi e Nicolò Pompei.
2: Dove quindi le trovate, ragazzi? Una radio così? Magari siete in macchina, ma cosa sta facendo Sinner? Tac, in diretta, subito. Tutte le emozioni.
4: Vedi, è molto semplice. Tra l'altro ha autografato come sempre la telecamera,
2: certo.
4: Ha scritto sì.
2: Sinner.
4: Sì, no, Sinner. Poi
2: e poi è vero che ha scritto anche io ascolto RTL 102.5, Tommy, vero? Me lo confermi?
3: Confermo. L'ha urlato al cielo di Roma in questo meraviglioso pomeriggio. State con noi.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare. Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo.

0: tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Burning Down, Linkin Park, questa è RTL 102.5 mai visto alla radio. Fino alle 17 abbiamo goduto di questa vittoria di Yannick Sinner che si porta in finale, alla quale assisterete domani anche attraverso la nostra radiovisione. Che ne dici, Andre? Ci vogliamo spostare da Tommy per capire un po' la gente lì fuori? Se ha esultato, come ha esultato, avete fatto festa?
1: Ragazzi, ha esultato, abbiamo esultato anche io, la Mario, il nostro regista Bernardino qui sul track. Il problema è che una festa è durata veramente poco, perché indovinello cosa sta accadendo adesso su Roma?
2: Sta piovendo.
1: Esattamente, quindi c'è qualcuno che è rimasto insomma nelle tettoie del centrale del Foro Italico per ripararsi, qualcuno anche qua sotto il nostro track, insomma ci aspettano che spiova un pochino per poi dopo magari dirigersi verso casa, o magari c'è qualcuno che dopo rientrerà per vedere la finale del singolare femminile tra Coco Gauff ed Elena Svitolina in programma alle 17.
2: Ecco, mentre la finale di domani 17:30, giusto?
1: Penso sì, sempre per le 17. Mentre invece ci sarà domani anche la finale del doppio maschile, che dovrebbe iniziare penso più o meno intorno alle 13:30-15.
0: Finale di domani che ha creato tantissime polemiche per l'organizzazione del derby tra Roma e Lazio. Avete sentito questa settimana? Dovevano giocare lunedì, poi la prefettura ha fatto un accordo. Che ne pensate voi della situazione?
1: Che poi posso soltanto dire una roba? Mi spiegate una cosa? Io sono piccolo, quindi magari non le capisco. Ma se non si può giocare di domenica, se non si poteva giocare di domenica alle 20:45, perché tecnicamente c'era paura che i tifosi, insomma, facessero un po' di caos.
0: Sì.
1: Perché si può giocare però di lunedì alle 20:45? Non c'è lo stesso rischio? Chiedo per un amico, perché non ho capito.
2: Io sapevo che di venerdì martedì ne si sposa né ci si parte.
0: Esatto.
2: Né si parte. Forse che lunedì sera magari qualcuno in più lavora.
0: Esatto.
2: Quindi magari
0: c'è meno gente.
2: Comunque, voglio dire, sti calendari. La finale si sa del tennis, si sapeva che era 3 anni la data.
0: Sì,
2: esatta.
0: Sì.
2: Stava a spostare la giornata di Serie A, magari. Vabbè, arriva un bel venerdì di Eddie Brock, il nostro New Hit.

0: Bel venerdì di Eddie Brock, è il nostro new hit, caro Mario.
1: Ma è sabato.
0: Mauro oggi.
1: Esatto.
0: È sabato.
1: Vabbè, però un bel venerdì. Ieri è stato un bel venerdì.
0: Sì, molto okay, bello. Okay.
1: Giornata importante per me, lo so che non frega niente a nessuno, sì. Ma è il mio anniversario di matrimonio, 11 anni.
0: Auguri.
1: Auguri. Grazie mille ragazzi, al mio risveglio sono andato da mia moglie, dai, che giorno è? Lei mi guarda, sabato. Ma che vuoi, che è il tuo compleanno? No, ma il mio compleanno è a gennaio. Bene, per farvi capire che l'uomo di casa è mia moglie.
0: Sappiamo questo, pa. Quindi... dovremmo però chiamare a questo punto la suocera, certo. Per sentire come lei intende oggi festeggiare insieme a voi. Vengono stasera, no? A cena,
2: niente, esatto. Mauro, tu prima di... cioè, secondo me Andrea sta cercando di fare un po' da pacere, no? Vuole farti stringere la mano con la suocera, evidentemente.
1: Tanto, secondo me Andrea ci vuole provare con mia suocera, attenzione.
0: Insomma,
1: può essere. Una bella donna. Sulla sessantina,
0: bella.
1: Però insomma non ho questo buonissimo rapporto, scusate se ho aperto questa parentesi personale, però insomma abbiamo vissuto di gioie sportive,
0: ma
1: adesso
0: la da
1: viviamo anche di gioie emotive.
0: All'undicesimo anniversario lo rifaresti? Grazie, abbiamo capito bene.
1: Ci sto quasi per ripensare. No, non è vero.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
4: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
4: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
6: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità, finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo

0: YouTube con Invisible, qui su RTL 102.5, siamo quasi arrivati alla fine, 10 minuti al traguardo. E insomma, domani a quest'ora saremo nel bel mezzo tra la fine delle partite di Serie A, le 5 partite, speriamo, e la bene. Finale di Sinner. So, domani ci si gioca tanto.
1: Allora, io ci tenevo a salutare Luisa Genoana Doc. Finalmente ci riesco, perché prima eravamo in diretta dal Foro Italico, perché sai il messaggio che ho letto tipo un'ora fa a proposito del Milan, no? Perché naturalmente, essendo io milanista, il Milan sta rischiando, e non poco, di non qualificarsi per la prossima Champions. Bene, lei ha detto venderemo cara la pelle, ma in realtà era una tifosa genoana, non milanista. Invece io ho letto solo l'inizio, quindi mi scuso con lei e dico sì, non ti preoccupare, forza Milan comunque.
0: Anche perché ricordati che il Genoa è allenato da De Rossi, che è l'ex grande cuore giallorosso, e se il Milan non dovesse riuscire a vincere contro il Genoa, è una grande opportunità per la Roma,
2: Una grandissima opportunità della Roma, anche se dall'altra parte c'è una Lazio che sicuramente vuole fare del male alla Roma, sportivamente parlando, ovviamente vuole fare uno sgambetto ai giallorossi. Quello speriamo di no, insomma ci auguriamo che ormai sia acqua passata. Comunque derby di Roma-Lazio che si giocherà alle 12 insieme a Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Intanto, cari amici, vi posso dire che sono usciti adesso è uscito adesso il calendario di domani per quanto riguarda gli internazionali BNL d'Italia. Si parte alle 12 con la finale del doppio femminile, alle 14 la finale del doppio maschile, e poi alle 17 Jannik Sinner contro Casper Ruud, finale del tabellone singolare maschile.
0: Però vedi, mi fa specie che ci sono altre due finali, di cui una che comincia a mezzogiorno in concomitanza con le partite, quelle va bene.
1: Va bene, quello va bene.
0: Non arriva lì solo per la finale di Sinner domani, arriverà gente anche prima.
2: Sicuramente ci sarà gente anche prima, però insomma diciamo che non ci sarà, non voglio dirlo così, non ci sarà sicuramente il tutto esaurito anche, questo anche c'è da dire, di solito... C'è il grosso viene per vedere il singolare il singolare maschile.
1: E facciamo tutti il tifo per Sinner, naturalmente, perché lo sapete, lui è forte come canta Night.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Il jingle più bello di tutto il programma,
3: certo,
2: per tanti motivi che abbiamo già spiegato più volte, e insomma questa è una coppia che tanto ha regalato alla musica italiana, sia in singolo che in coppia. A proposito di tennis,
3: stiamo parlando di Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi, Vita, il nostro Millennium Hit.

0: Che disco, Vita, Lucio Dalla e Gianni Morandi a chiudere questa puntata di Mai Vista la Radio. Tra l'altro arriva la Mario, che per chi ci sta seguendo in radiovisione oggi è Sarah Connor di Terminator 2.
1: Esatto.
0: Identica.
2: No, so, vabbè, ma che cosa mai citato? Una delle mie preferite in assoluto. Visto,
1: il giorno del giudizio, film del 1991, ricordiamolo.
2: No, tra l'altro lei aveva avuto il bambino da sole 2 settimane e iniziò una super dieta per entrare nei panni di Sarah Connor, quindi è una roba straordinaria.
0: Io pensavo di aver detto una cosa così, invece
1: lei ha colto che, tra l'altro, ricordiamo per chi non lo sapesse che subito dopo di noi c'è Pop Around the Clock proprio con la Mario fino alle 19. Grazie mille ad Andrea Salvati.
0: Grazie a Mauro Corvino.
1: Grazie a Tommy Angelini. A domani.
0: Ciao.
3: A domani.
1: Anche a San Nicola alla strada in provincia di Caserta sono le 5.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In apertura c'è il tennis. In finale agli internazionali BNL d'Italia contro Caspar Ruud andrà Jannik Sinner, che ha vinto la semifinale contro Medvedev interrotta ieri per la pioggia. Allora la linea, il buon pomeriggio a Nicolò Pompei.
6: Buon pomeriggio a te Maria Paola, e così Jannik Sinner di nuovo in finale agli internazionali BNL d'Italia, primo italiano dell'era Open a raggiungere 2 finali consecutive al Foro Italico. Il numero 1 del mondo ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 dopo la sospensione per pioggia venerdì sera, ieri sera, sul 4-2 nel terzo set. Una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza chiudendo il match con 2 turni di servizio dominati con grande autorità. Sinner diventa il secondo giocatore di sempre dopo Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Jannik tornerà in campo domani alle 17 per affrontare Casper Ruud nell'atto conclusivo del torneo, un appuntamento letteralmente con la storia. L'alto tessino può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Ricordiamo che in finale ci vanno anche Bolelli e Vavassori, giocheranno anche loro domani, e poi attendiamo l'inizio della finale femminile tra Goff e Svitolina, rimandata ancora una volta a causa della pioggia qui al Foro Italico. A te.
5: Grazie. Ora invece parliamo di ciclismo, di Giro d'Italia. Paolo Pacchioni, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, manca 1 km e 200 metri alla conclusione della tappa per l'uomo che è da solo al comando. Si tratta dell'equadoriano John Narvaez, che è solo al comando della corsa, una corsa resa durissima nel finale dalla salita ai muri marchigiani, salite non lunghissime ma veramente tanto tanto impegnative. Poco fa i corridori sono passati su una salita dove la pendenza sfiorava, toccava il 20%, si fa veramente fatica a salire a piedi su queste pendenze, immaginate su una bicicletta, peraltro dopo aver nelle gambe tanta tanta corsa in precedenza. La situazione dunque vede Narvaez al comando con il norvegese Leknessund, che ha cercato di tenere la sua ruota ma è distanziato ormai di 18 secondi. Il gruppo maglia rosa fin qui è stato relativamente tranquillo, è un ritardo di 2 minuti e mezzo quello dei principali uomini di classifica. Visto che qui mancano ancora 900 metri alla conclusione, Maria Paola, se hai altre notizie puoi darle, poi ritorniamo evidentemente qui per il racconto del finale.
5: E c'è un'ultima ora, sì Paolo, di cronaca. Una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. È accaduto nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, siamo in Puglia, nel Tarantino. Chi guidava l'auto l'avrebbe colpita e travolta senza accorgersele. L'uomo poi si è fermato a prestare soccorso, ma per la piccola non c'era nulla da fare. Chiudiamo qui con la cronaca, dunque ritorniamo allo sport, al Giro d'Italia, conclusione dell'ottava tappa, linea ancora a Paolo Pacchioni.
7: Sono le ultime ma faticose pedalate per Jonathan Narvaez, il corridore ecuadoriano che da solo la tappa partita da Chieti in Abruzzo, traguardo a Fermo nelle Marche, ormai è nel centro abitato, nella parte alta di questa deliziosa città. Jonathan Narvaez può rifiatare perché in questo momento la strada spiana, ci sarà poi un ultimissimo tratto di salita proprio per arrivare qui al traguardo. Ormai è ai 400 metri dalla conclusione. Narvaez in questa edizione del Giro d'Italia aveva già vinto la quarta tappa, la prima in territorio italiano, quella che si è conclusa a Cosenza, e 2 anni fa aveva vinto la prima tappa del Giro a Torino, peraltro togliendo togliendo almeno per un giorno la maglia rosa a colui che poi andò a dominare quel Giro d'Italia, vale a dire Tadej Pogacar. Ed eccolo qua ormai sul rettilineo conclusivo il corridore Jonathan Narváez dall'Ecuador, che va a vincere la tappa, mentre in testa nel gruppo maglia rosa c'è un allungo proprio di Eulalio, il portoghese già in maglia rosa, che evidentemente vuole confermare il suo primato. Vittoria di tappa fermo per Narváez. È tutto dal Giro, lì nello studio.
5: Grazie, grazie a Paolo Pacchioni. Ora c'è la viabilità.
4: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sulla 8 Milano Varese per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città, ci sono code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Non c'è altro al momento, grazie per averci seguito.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Come? E allora vuol dire che sono io anche stavolta. Buon sabato, benvenuti in diretta con me, sono la Mario, vi faccio ciao ciao con le manine. Sono in diretta dal Foro Italico, quindi mi trovo a Roma in esterna. Di solito Pop Around the Clock noi ce lo godiamo in studio, e invece no, gli internazionali BNL d'Italia, quindi ancora una volta il tennis a fare da protagonista e soprattutto a farmi la cornice in questo momento. Il nostro track nel bel mezzo della folla che aspetta l'inizio di cosa, Tommy? Stiamo aspettando l'inizio di vieni qua, corri, aspettiamo l'inizio
9: go,
2: di
9: go, go. Contro Elina Svitolina, finale del singolare femminile,
2: che al momento è stato rimandato per la pioggia, quindi ci diranno,
9: c'è di tutto,
2: ci sono i teloni. Vabbè, sembra un 16 maggio che ha il sapore del 2 novembre, ma chi se ne frega, perché noi andiamo in onda lo stesso e ci divertiremo comunque insieme. Il numero di WhatsApp rimane sempre lo stesso, 348 1025. Vi stavo dando il mio numero del cellulare in questo momento, ragazzi, è incredibile quello che può succedere ad un certo punto della vita. Dunque, oggi ci domandiamo qual è quella brutta figura che

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Vabbè, dalle parti di Fedez e di Michelin è tutto magnifico, fuori dalle nostre parti sul track di RTL è tutto molto bagnato e umidissimo.
1: Umidissimo credo che sia la parola più giusta. Cara Mario, sono venuto a darti fastidio.
0: Allora, no, no, diciamo le cose come stanno. Ho chiesto a Tommy di intervenire un attimo proprio all'inizio di Pop Around the Clock, perché io vi ho chiesto di raccontarmi la vostra brutta figura al 378-378-1025. Tra un po' sentiremo le voci. Ma perché vi ho chiesto questo? Perché allora è una bellissima pratica quella dei giocatori di tennis nel momento dell'uscita sul campo fare cosa?
1: Esatto, di avere la mascotte, quella che adesso viene chiamata la mascotte, che accompagna proprio i giocatori.
0: Ma sono bambini.
1: Sono dei bambini, ma come esistono anche nel calcio molte volte, anzi quasi sempre, ci sono i giocatori che entrano in campo accompagnati proprio dai bambini. È una pratica
0: ormai, molto bello.
1: È una cosa molto molto bella, abbiamo visto anche qui al tennis ieri, insomma, c'è stata quella querelle su Darderi che probabilmente non si è accorto e non ha dato la mano al bambino che entrava con lui allo stadio, però è una pratica in realtà che si fa molto spesso anche per esempio alle ATP Finals a Torino. È una
0: sì,
1: bellissima iniziativa, di solito si fa anche con ospedali pediatrici, non solo, talvolta c'entrano anche dei brand, insomma una bella iniziativa.
0: È vero, dobbiamo dire che in questo caso ci sono stati bambini oncologici, ci sono bambini oncologici e Sinner si è dimostrato davvero un gran signore con quella che è diventata la mitica Sofia.

0: Vabbè, quello poi il problema è quando dalla ragazza dei tuoi sogni diventa la ragazza che incomincia a frequentare ogni giorno e magari ti accorgi che quella del sogno era meglio, ma vale anche per il ragazzo dei tuoi sogni, ovviamente. Intanto abbiamo ascoltato il Liga su RTL 102.5 alle 17.21. Vi ho chiesto di raccontarmi una brutta figura, quelle che molto spesso si fanno anche con il ragazzo o la ragazza dei propri sogni. Intanto sentiamo una voce, grazie regia.
1: Ciao Mario, buon pomeriggio anche qui oggi.
0: Ciao.
1: Una giornata uggiosissima anche qui in Puglia, una brutta figura
0: qua.
1: Che ho fatto, ero in gita, la mia professoressa bussa, pensavo che fosse una mia amica che mi stesse dando fastidio e diciamo che ho detto di andare insomma a quel paese in maniera più colorita e poi sapere dalle sue stesse parole che fosse la mia professoressa.
0: Bravo, bravo, complimenti.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
6: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
5: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
8: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
9: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
8: E sparatorie che non finiscono

0: Lancio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Chissà, e a me viene subito in mente il balletto di Fru al Festival di Sanremo, geniale assolutamente, insieme ai The Colors. Tu con chi fai l'amore adesso su RTL 102.5? Buon sabato, ancora una volta da parte mia, sono la Mario, 17.34, in diretta dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Nel frattempo, mentre attendiamo che parta un match tutto al femminile, commentato da Tommy Angelini, che in questo momento sta raggiungendo la nostra cabina perché il tempo a quanto pare ha deciso di mettersi sulle buone, chissà per quanto, quindi ne approfittiamo. Stiamo parlando di brutte figure, quindi 378-378-1025 i vostri racconti. Io vi ringrazio sempre per essere così disponibili e anche per essere sempre così onesti dal punto di vista intellettuale. Sentiamone uno, grazie regia.
1: La mia brutta figura più grande è stata quando ho sparlato il mio coinquilino e poi me lo sono ritrovato nel divano dietro a chiedere che cosa stessi dicendo.
0: Oh my god, e qua mi viene in mente una lunga sequenza di brutte figure molto simili che ha fatto proprio la sottoscritta.

0: Allora, le cose stanno così. Salmo, mettimi in musica anche una pagina a caso dell'elenco telefonico e per me sarà comunque un grande successo. Però queste cattive abitudini insieme con Colapesce è davvero un singolo molto molto bello, che sono contenta di aver ascoltato con voi adesso in diretta su RTL 102.5. 17:39, Pop Around the Clock, l'appuntamento del sabato, quindi due ore insieme. E ve lo dico, nella seconda ora non avremo la Serie A, perché le squadre giocano tutte domani, quindi avremo tantissimo tempo da condividere per parlare non soltanto di brutte figure, ma a questo punto anche di cattive abitudini, perché molto spesso la brutta figura è la figlia legittima proprio della cattiva abitudine. Ne parliamo insieme tra pochissimo.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Salve!
8: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
7: Nulla?
8: Mi disdice adesso?
7: Purtroppo non ho posto.
8: Ma veramente?
7: Che me lo faccio?
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Nen.
16: La senti?
15: Nen.
16: È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
16: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
18: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Ma non è mai un problema avere un singolo di Marracash. Questo è lei adesso nella selezione musicale di Pop Around the Clock, che è il programma che state ascoltando su Rete alle 102.5, che mi auguro stiate anche guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, perché lo sapete, Rete alle 102.5 è radiovisione, però è anche un'app molto facile da scaricare, intuitiva, per cui anche la mia mamma la utilizza tranquillamente, Rete alle 102.5 Play. Nel frattempo fioccano messaggi vocali e anche scritti al 378-378-1025. Brutte figure, molto spesso figlie di pessime abitudini. Sentiamo una voce, grazie.
2: Sì, ciao, io una volta la brutta figura l'ho fatta in Spagna, ero a Siviglia nella hall dell'albergo e stavo guardando una rivista perché stavo aspettando che mi dessero la camera. A un certo punto è venuta una coppia di ragazzi e cercavano di attaccare bottone. Quello della hall mi guarda, per togliermi di imbarazzo, mi fa: signorita, è in vacazione? E io gli ho detto: no, sono venuta in macchina.
1: Questo succede quando non si conoscono molto bene le lingue.

0: Belle notizie per tutti noi grandi fan della Natalie Imbruglia di Thorn. Sta tornando per davvero il 4 di settembre il nuovo album, il titolo è Algorithm. Di questo lavoro dice: ci ho pensato tanto, ho collaborato con delle persone straordinarie, è un lavoro che ha a che fare tanto con l'amore, l'amore che riguarda la mia vita e l'amore che riguarda l'umanità. Poi non ha aggiunto altro, però di sicuro c'è la data di uscita, quindi 4 settembre, save the date come dicono quelli bravi. Adesso ci sono le news, poi c'è la seconda ora di Pop Around the Clock e saranno ancora pessime figure. Anche a Barbagna in provincia di Torino sono le 18 in punto.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura c'è un'ultima ora che arriva da Modena. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro città. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia, quindi nel cuore di Modena. Sul posto diverse forze dell'ordine di soccorso. L'investitore poi si è schiantato contro una vetrina. Avrebbe abbandonato di corsa l'auto scappando a piedi, armato di un coltello, con cui poi ha anche ferito un passante che lo stava provando a fermare. Cambiamo argomento e torniamo alla vicenda della tragedia nelle acque maldiviane, perché è morto un sommozzatore che era alla ricerca dei corpi dei 5 italiani. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: C'è, come dicevi, una sesta vittima alle Maldive, uno soccorritore con alle spalle migliaia di immersioni anche in acque profonde presso l'isolotto di Alimatà. È deceduto uno degli 8 sub impegnati questa mattina per il terzo giorno nelle ricerche dei 4 italiani dispersi. Si è sentito male durante l'immersione nella grotta teatro della tragedia e il trasporto in ospedale si è rivelato inutile. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché i 5 sub italiani che hanno perso la vita si siano spinti oltre il limite dei 30 metri, limite stabilito dalle leggi locali. Il corpo del capobarca Gianluca Benedetti è stato trovato all'interno di una cavità alla profondità di 60 metri. Sulla nave Duke of York, a cui è stata sospesa la licenza, si trovano ancora gli altri 20 italiani della spedizione che attendono di rientrare a Malé. Il nostro ministro degli esteri Tajani ha disposto l'invio di altro personale alle Maldive per affiancare l'ambasciata e assistere le famiglie delle vittime.
3: Per lo sport cominciamo dal tennis. Agli internazionali BNL d'Italia a Roma, Jannik Sinner ad andare in finale dopo aver giocato l'ultima frazione di set della semifinale contro il russo Danil Medvedev, ieri interrotta per il maltempo. Sinner si è imposto complessivamente per 2-7-1 col punteggio di 6-2, 5-7, 4-2. Per la MotoGP domani alle 14 si corre la gara del Gran Premio di Catalogna al Momelo a Barcellona. Oggi si è corsa la gara sprint. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
5: Alex Marquez, team Gresini da padrone di casa a Barcellona. Su alla sprint race dopo un bel duello con un altro spagnolo, Pedro Acosta, secondo su KTM. A completare il podio Fabio Di Giannantonio, primo degli italiani. Non sono mancati colpi di scena come l'uscita di pista di Jorge Martin, della quale si è avvantaggiato poco Marco Bezzecchi, nono e ora a più 2 nella classifica mondiale sul compagno di scuderia dell'Aprilia. Sesto Bagnaia alle spalle di Zarco.
3: Per il ciclismo, Jonathan Narváez ha vinto in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia alla Chieti Fermo di 157 km. In maglia rosa resta Alfonso Eulalio. È tutto, viabilità.
6: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni. Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Lighieri. Sulla A4 Milano-Brescia tra la A8 Milano-Varese e Cormano verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla A9 Lenate Como-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dalla A1 Milano-Napoli fino alle 22 del 30 giugno. In alternativa si consiglia lo svincolo 5 quartiere Lame. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso la città code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Non c'è altro dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
9: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Si riparte, sono sempre la Mario, sono con voi 18.05 in diretta dal Foro Italico, sono a Roma per gli internazionali BNL d'Italia e tra poco scopriremo anche che cosa sta succedendo in campo, un match tutto al femminile. Nel frattempo però continuiamo a parlare di brutte figure e aggiungiamo anche, arriviamo alle cattive abitudini, perché come ci raccontavamo prima in qualche passaggio della prima ora, il match delle due cose riesce ad essere a volte davvero deleterio. Allora, che cosa ne pensate? 378 378 1025, intanto arriva il Lauro.
10: E ciao,

0: Allora, scusate se rido sorrido, però a parte la bellezza del brano, la bravura di Pharrell Williams con Freedom, però io immagino ad un certo punto tutti i grandi appassionati di tennis che iniziano ad urlare Freedom! Freedom! Al 150esimo set che si gioca. Però vabbè, è solo una mia idea. Adesso Tommy Angelini mi dirà che non è così, che non sono mai in ostaggio, che è tutto molto bello. Tommy, sei in cabina, vero?
1: Io sono in ostaggio, no, non è vero. È iniziata da pochissimo la finale del singolare femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina. La battuta c'è la tennista ucraina e c'è una questione, c'è adesso il vantaggio per la tennista americana in questo momento.
0: E abbiamo scoperto che Coco Gauff, in realtà com'è che si chiama davvero?
1: Allora, si chiama Cori, questo è il nome, e diciamo che è particolare perché tutti quanti siamo abituati a chiamarla Coco Gauff, invece è Cori Dion Gauff.
0: Ma Coco Gauff, non so, sembra una roba strana. Sai quando i bambini piccoli non riescono a pronunciare bene le parole e se le inventano? È una roba di quel tipo. Però mi sembra una ragazzina molto simpatica. Ragazzina, poi non so manco quanti anni abbia. A vederla così mi sembra giovanissima.
1: È una classe 2004, ha 22 anni e ha appena breccato Elina Svitolina. Quindi 1-0 per Coco Gauff.
0: E ci piace anche Coco Gauff. Grazie, Tommy.

0: Hai sentito la proprio così, Marea, lei è Madame adesso alle 18:19 finisce di suonare all'interno di Pop Round the Clock su RTL 102.5. Nel frattempo sono sempre in collegamento con la nostra cabina dove c'è Tommy Angelini, stiamo facendo un po' così di gossip su Coco Goff e io per esempio ho scoperto, non lo sapevo, non so se tu lo sai Tommy, che è la più pagata, è stata incoronata come l'atleta donna più pagata al mondo. Al mondo.
1: E la chiamano anche e dicono anche che sia l'erede di una grandissima tennista donna che è Serena Williams.
0: E lei mi ricordo che a 15 anni ha sconfitto Venus Williams invece.
1: L'altro fenomeno, vabbè ragazzi.
0: L'altro fenomeno, è una ragazza che c'ha proprio il tennis nel sangue.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto.
5: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
7: Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
14: Pronti? Azione!
15: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
18: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
20: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
22: Sa,

0: Siamo agli internazionali BNL d'Italia, al Foro Italico di Roma, perché RTL 105, la radio ufficiale, si occupa di calcio. Allora, Maradona è meglio Pelé?
1: Sì, dai, sì, sì. Assolutamente
0: okay.
1: Sì.
0: No.
1: Non può, no, è come chiedere se vuoi più bene a mamma o papà, però sì, Maradona è meglio Pelé.
0: Freud ti avrebbe detto che forse si può addirittura scegliere, però è un'altra storia quella. Senti, invece tra la golf e Svitolina, quindi torniamo al tennis, che succede?
1: Torniamo al tennis, siamo sempre nel primo set 3-2 per Coco Gauff, adesso 30-15 per la statunitense, con la possibilità di portarsi sul 4-2.
0: Ma abbiamo un po' di curiosità su Svitolina, su Elina, o non pervenuto? A parte l'età, che ha superato i 30 forse, vero?
1: Esatto, 31 anni lei, 22 l'abbiamo detto Coco Gauff, e dopo ci andiamo a raccontare un po' di più, entriamo più nel dettaglio della nostra Elina Svitolina.

0: Un grande classico, Cher con Believe, adesso su RTL 102.5. Tommy, riprendiamo anche in mano la storia delle brutte figure che abbiamo raccontato proprio all'inizio alle 17 con Pop Around the Clock. Tu che ne sai tante sul mondo dello sport, ce l'hai qualcuno che ha fatto qualche brutta figura, sportivo intendo, ma seria?
1: Beh, ti potrei parlare di Mikhail Yuzny, Miami 2008, durante un match contro Nicolas Almagro, dopo aver fallito una palla break, il russo ha perso la testa e iniziò a colpirsi violentemente la testa con la propria racchetta, un gesto che gli procurò poi un'abbondante perdita di sangue in diretta mondiale.
0: Comunque meno male che hai utilizzato la parola match, perché ho capito che stavi parlando di tennis, perché tu ti dimentichi sempre che io proprio navigo a vista in questo caso. E io invece ti posso dire che c'è stata una volta che un famoso attore tanto amato dai ragazzini, vediamo se mi dici il nome, ti lascio il tempo del cluster pubblicitario, su un red carpet mentre rilasciava interviste fece cadere dalla sua tasca un preservativo e il film era un'anteprima per bambini.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia,
3: la nuova cucina arredissima.
4: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
3: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
4: Veramente?
3: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità...

0: prezzo conveniente. O ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?

e non essere il migliore, non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile amarsi.

0: so che vi viene voglia di farlo, ma fatelo, fatelo, liberate l'ugola, sono le endorfine che entrano in circolo e ci fanno affrontare meglio il sabato sera. Cambiamenti, Vasco Rossi adesso su RTL 102.5, un gran bel sentire alle 18.50, così come è stato Tommy, un gran bel sentire l'entusiasmo sugli spalti lì al centrale, siamo al Foro Italico, che è successo?
1: C'è stato il break da parte di Elina Svitolina e quindi 4 pari ha strappato il servizio, adesso è il suo turno di battuta, prima battuta che è arrivata proprio in questo momento, vediamo se riuscirà a guadagnare il primo 15 di questo game. Continua il lungo scambio tra Coco Goff ed Elina Svitolina, tutti i colpi in diagonale, insomma

0: se la stanno giocando. E poi arriva il tiro, il dritto da parte di Svitolina, una palla che finisce in out.
1: E non mi chiedi chi è il tizio che ha perso il preservativo sul red carpet facendo una brutta figura mentre doveva... Zac Efron.
0: Volevo saperlo. Ah, ma proprio lui.
1: Te lo ricordo. Ma non adesso, ovviamente. Zac Efron un po' di anni fa ancora stava vivendo il momento quello di grande celebrazione per High School Musical, quindi lo invitavano a tutte le anteprime dei film per bambini. È solo che lui, in una in particolare, si è presentato lì con le mani in tasca, faceva il figo, rispondeva alle domande, ad un certo punto tira fuori la mano da una tasca in particolare, puff, e viene fuori il preservativo. Capito? Oops. La, che gran figura di melma. In the Stars, Rolling Stones, adesso su RTL.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, il brano che

stiamo per ascoltare adesso fa veramente parte della storia della musica italiana, secondo me è patrimonio dell'umanità, ma sono di parte su questo artista perché lo amo da sempre e lo amo in ogni sua performance, in particolar modo quando questo brano arriva al Festival di Sanremo nel 1978 e spariglia le carte. Tanto più, per aggiungere curiosità alle curiosità, il primo passaggio radiofonico di Gianna, perché chiaramente avete capito che sto parlando di Lino Gaetano, fu su Radio Rai in un programma al tempo condotto da Sandra Milo. Che meraviglia, lo ritroviamo adesso. Gianna, Gianna.

0: Un pezzo assolutamente meraviglioso, questo Gianna di Rino Gaetano. Adesso le ultimissime note su RTL 102.5. Approfitto un attimino per rispondere a quei due o tre allenatori da divano che, a proposito del preservativo uscito dalle tasche di Zac Efron sul red carpet di un film per bambini, mi dicono: ma perché dobbiamo vergognarci di avere preservativi e di dire preservativo? No, non ho detto che dobbiamo vergognarci, ma il pubblico era fatto di bimbini, non c'entrava nulla avere un preservativo in tasca in quel momento, benché poi Zac Efron potesse avere appuntamenti dopo il film, tutto qua, cioè anche un po' meno, ragazzi, mamma mia. Tommy, ti saluto intanto. E che succede sul campo?
1: 40-40, 4-4, siamo ancora nel primo set, la è lunga.
0: Va bene, ci ritroviamo domani, prima con il tuo Mai Visto alla radio e poi con il mio Pop Round the Clock. Baci alla Mario, passate un fantastico sabato sera. Adesso arrivano le news.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Anche a Roma sono le 19.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura ci sono gli aggiornamenti sull'investimento a Modena di diverse persone in strada. Un'auto guidata appare da un trentenne di origini straniere è piombata sui passanti, ci sono feriti anche in modo grave. Massimiliano Mantiloni.
5: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi a Modena all'interno della ZTL nel centro storico all'altezza di Largo Porta Bologna. Ci sono 7 feriti, almeno 2 sarebbero in gravi condizioni. La vettura ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un trentenne, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto. Si è allontanato a piedi dopo l'incidente e durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato poi fermato dalle forze dell'ordine. Un atto drammatico, una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe, è stata schiacciata contro la vetrina del negozio, ha raccontato il sindaco Massimo Mezzetti. Secondo alcuni testimoni l'auto sfrecciava a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare, hanno raccontato. Sul posto mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso, sono intervenuti anche gli elicotteri del 118.
3: Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto è avvenuto a Modena. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, la Premier impegnata all'Europe Gulf Forum a Navarino, in Grecia. Alle Maldive ora proseguono le operazioni di recupero. C'è stata una vittima. Un sommozzatore maldiviano. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
6: Ricoverato in condizioni critiche è morto un sommozzatore della squadra di soccorso impegnato presso l'isolotto di Alimatà per il terzo giorno nelle ricerche dei 4 italiani dispersi alle Maldive, ricerche che proseguiranno. Resta da esplorare la terza camera della grotta, teatro della tragedia. Mancano ancora i corpi di 2 ricercatori e della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme con la figlia. Ascoltiamo il marito della docente genovese, Carlo Somacal.
7: Mia moglie poi è una super esperta in subacquea, cioè almeno basta parlare con chi la conosce, con chi ci lavora, ha tanti progetti in giro, aveva tanti progetti in giro, era riconosciuta, quest'anno l'hanno premiata anche col Tridente d'Oro, che è un premio insomma importante, che hanno vinto persone autorevoli nel campo scientifico.
6: Domani arriverà un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Il corpo del capobarca Gianluca Benedetti è stato trovato a 60 metri di profondità. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché i 5 subitaliani che hanno perso la vita si siano spinti oltre il limite dei 30 metri stabilito dalle leggi locali sulla nave Duke of York, a cui è stata sospesa la licenza, sulla quale hanno viaggiato le vittime. Si trovano ancora gli altri 20 italiani della spedizione, non sono stati ancora fatti sbarcare a Malé, probabilmente passeranno un'altra notte a bordo.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con i Pasdaran in merito alla possibilità di fare passare navi attraverso lo stretto di Hormuz. E dalla Grecia la Presidente del Consiglio Meloni ha auspicato che Hormuz riapra senza pedaggi o restrizioni. Ora siamo alla pagina sportiva e allora partiamo dal tennis, dagli internazionali BNL d'Italia. È stato un pomeriggio molto emozionante e fruttuoso. Tommaso Angelini, a te.
1: Eh sì, dal centrale del Foro Italico partiamo proprio da Jannik Sinner, che è di nuovo in finale agli internazionali BNL d'Italia, il numero uno del mondo, ha superato Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 dopo un match interrotto ieri sera dalla pioggia sul 4-2 del terzo parziale. Alla ripresa Sinner è stato impeccabile, chiudendo con autorità e conquistando la seconda finale consecutiva al Foro Italico, primo italiano dell'era Open a riuscirci. Per Jannik anche un altro dato storico, è il secondo giocatore di sempre dopo Rafa Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Domani alle 17 sfiderà Casper Ruud con l'obiettivo di riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Paratta. Storica finale anche nel doppio maschile per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Per quanto riguarda invece la finale del singolare femminile in corso in questo momento sul centrale del Foro Italico, Elina Svitolina è avanti 5-4 nel primo set contro Coco Gauff. A te.
3: Grazie. Per il ciclismo, Jonathan Narváez ha vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia da Chieti a Fermo. Per il moto mondiale, Alex Márquez su Ducati Gresini ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna. Dopo di lui, Pietro Acosta e Fabio Di Giannantonio. È tutto meteo e viabilità.
8: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Previsioni del tempo.
9: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà in netto miglioramento sul nostro territorio. Dopo le piogge intense tornerà infatti a splendere il sole e con temperature che saranno anche in ripresa di qualche grado. Valori che comunque risulteranno al di sotto delle medie stagionali. Da segnalare ancora una vivace ventilazione tra Ionio e Basso Adriatico. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: via radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Non c'è altro, a più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
4: il novellino è Campiello.

Buonasera, buonasera, benvenuti. 19:08 scandiamolo bene, di questo sabato 16 maggio. Giorgio Surina insieme a voi, naturalmente in una nuova puntata di Shaker. Saremo insieme per un paio d'ore, come tutti i weekend, in modo tale da chiacchierare, ascoltare buona musica. Chi può permetterselo, qui no naturalmente, ma voi sì, fare un bel aperitivo insieme, perché questo è quello che si fa a Shaker naturalmente. E si fa anche, come dire, così, il punto su un argomento di cui parleremo tra pochissimo. Volevo parlare insieme a voi delle cose in cui siete totalmente negati. Io per esempio sono totalmente negata nel tennis, ecco perché parliamo di tennis anche in quest'oggi. Saremo in diretta in collegamento con gli BNL d'Italia, ma per questo appunto poi avrò bisogno del vostro aiuto per i vostri messaggi. Ma facciamo un'altra, come dire, un altro passo avanti, perché anche oggi naturalmente al Foro Italico è stata una giornata piena di emozioni, con tante occasioni da festeggiare tutti insieme, con Prosecco DOC ovviamente, Official Sparkling Wine degli internazionali BNL d'Italia, e il vino naturalmente che racconta l'essenza del tennis: tennis, determinazione, passione, voglia di superare i propri limiti senza dimenticare mai il rispetto, la determinazione e la voglia di stare insieme. E perché naturalmente lo sport unisce, proprio come un calice di Prosecco DOC. Prosecco DOC, share the magic of sport. Benvenuti a Shaker.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd, sta benissimo questa musica, sempre, comunque, soprattutto in un weekend, soprattutto quando si parla anche di sport, perché ci fa tenere proprio il ritmo. E a questo proposito ci colleghiamo con gli internazionali BNR d'Italia, Tommy Angelini per noi sta seguendo la partita. Ciao Tommy!
1: Ciao Giorgia, eccoci qua. Sì, stiamo seguendo la finale del singolare femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina. Siamo già nel secondo set, primo game con l'Ucraina alla battuta, Ucraina che ha vinto anche il primo set per 6-4, una grande prova da parte dell'Ucraina che ha trasformato subito il primo set point a disposizione.
0: Allora, per chi si fosse messo all'ascolto da poco, com'è la situa lì, l'atmosfera?
1: C'è tanta gente qui sugli spalti del centrale del Foro Italico che sono venuti per vedere questa meravigliosa finale. Oggi poi c'è stato anche il recupero del terzo set di Jannik Sinner contro Daniel Medvedev, con Sinner che ha vinto, e domani ci sarà la finale contro Casper Ruud.
0: Bene, bene, bene, grazie. Allora, naturalmente a tra poco con altri aggiornamenti. E noi stiamo parlando di cose in cui siete assolutamente negati. Tra pochissimo riprendiamo il nostro argomento e così mandate messaggi. Musica.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: A volte.
1: Canonai Booster, riascoltata qui su RTL 105, 19 e 23 minuti. Allora, cose in cui siete completamente negati, sentiamo un vocale.
2: Buonasera a tutti. Allora, io sono completamente negata a risolvere i rebus degli incroci stradali con semafori multipli che non sai mai dove te devi mettere, a destra, a sinistra, al centro, quando devi passare. Cioè, quella è una cosa proprio, io sono completamente negata. Potrei spegnere la macchina, fingere uno svenimento, perché se sto sola non ci capisco più niente.
1: Basta Maria, io esco, me ne vado, ciao. La macchina rimane là per sempre. Continuate anche voi, eh?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: La scoperta

0: Amore, mi racconti una storia?
1: Va bene, dai.
2: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
4: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
16: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
19: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: Un successo con cui saltavamo qualche estate fa, Be Mine, Offenbach, qui su Rete Tele 102.5, 19:35 minuti. Allora ritorniamo da il nostro Tom Angelini, che sta seguendo gli internazionali BNL d'Italia direttamente proprio dalla cabina quasi di regia, si può dire.
1: Esattamente, sì, c'è una grande possibilità per il break di Elina Svitolina, che al momento ha il vantaggio su Coco Gauff, vantaggio però sprecato con la pallina che è terminata adesso sull'out di sinistra di Coco Gauff. 40-40 con l'americana alla battuta, al momento è 2-1 in questo secondo set per Svitolina. Primo set l'ha vinto l'Ucraina 6-4.
0: Allora bene, gli internazionali di BNL d'Italia mi sono serviti un po' per ispirarmi, no? Per l'argomento di questa sera, perché io sono completamente negata nel tennis, sono brava in altre cose, ma il tennis proprio no. E quindi volevo sapere anche da voi, insomma, mal comune mezzo gaudio, in che cosa siete completamente negati? 378-378-1025, naturalmente scatenatevi con i vostri vocali, voglio sentire la voce.

0: Un salto indietro nel tempo con I'm Your Baby Tonight, la nostra Whitney Houston. E comunque, al di là del mio fatto che non sono brava nel tennis, insomma sono negata, l'ho già detto e lo ripeto, il tennis è davvero uno sport fantastico, non conosce momenti banali. Dietro ogni scambio ci sono passione, lavoro duro, spirito di sacrificio, e poi c'è tutto quello che succede fuori dal campo, no? Il pubblico, gli amici, la voglia di festeggiare insieme con Prosecco DOC Official Sparkling Wine degli Internazionali BNL d'Italia. Il brindisi perfetto per il grande tennis e per i bei momenti da condividere. Prosecco DOC, share the magic of sport.
1: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
8: Ah, sarà... più di un anno.
9: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
14: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
13: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
14: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
15: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì. La musica
16: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Imagine Dragons con Thunder, questa è RTL 102.5, io sono Giorgio Surina, Shaker, 19.53 minuti di questa sabato sera e stiamo chiacchierando naturalmente anche degli internazionali BNL d'Italia, di cui RTL 102.5 è orgogliosamente radio partner, e il nostro Tommy Angelini sta seguendo la partita per noi. Tommy.
1: Sì, la finale del singolare femminile, siamo 4-4 nel secondo set tra Coco Gauff e Elina Svitolina, al momento è l'Ucraina alla battuta che però sta perdendo per 15-30, molto bene l'americana in questo set.
0: Bene, bene, bene. Se c'è qualcosa in cui sei completamente negato?
1: E allora penso a cucinare il pesce perché non ho idea di come sfilettarlo, e per quanto riguarda gli sport so giocare a tennis, nel senso so mandare la pallina dall'altra parte, per il resto sono negato.
0: Io neanche quello, pensa, va da tutte le parti tranne che nell'altro campo, pensa te. Quindi bene, bene, bene, lo sto chiedendo anche a voi che ci state ascoltando, 378-378-125 per i vostri vocali. Tra pochissimo vi facciamo sentire anche un altro messaggio vocale, perché? Perché mi state raccontando in che cosa siete completamente negati. Un amico mi scrive: io sono negato nelle riparazioni domestiche, Luigi di Bergamo. E guarda che anche questa invece è una cosa su cui molti, no, si impuntano e si impegnano. E voi invece in che cosa siete negati?

nostro amore, dove non c'è più sole e l'aria è gelida. Resto solo alla mia tavola pensandoti, sento già i brividi, adesso abbracciami. Basta nascondersi dietro parole a volte inutili. Si è spento il fuoco che scaldava i nostri cuori credici. Ho il tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano, segna l'epilogo, ricordi che dentro le

0: attimo ancora, i gemelli diversi, ma che bello riascoltarli qui su RTL 105. Insomma, tra pochissimo continueremo con la musica, cose in cui siete completamente negati, e adesso tornare orario. E anche a Gonard, in provincia di Udine, sono le 20 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono 8 feriti, 4 dei quali in modo molto grave. Il conducente della macchina si è allontanato a piedi dopo l'incidente. El Kudri Salim, laureato in economia, 31 anni, nato in provincia di Bergamo ma risiede nel modenese. In base a quanto emerge, sembra che l'uomo non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Durante la fuga avrebbe poi accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. Infine è stato fermato dalle forze dell'ordine. Ma sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
3: Ci sono 8 feriti, di cui 4 gravi. Il responsabile di questo atto pazzesco si vede dai video, che è entrato nella strada principale, la via Emilia Centro, e si è fiondata direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. L'uomo giovane, sembra sulla trentina, è sceso dalla macchina ed si è dato alla fuga, ma devo dire, ringraziare 4 o 5 cittadini che lo hanno inseguito e, nonostante lui fosse a quanto pare armato di un coltello, lo hanno atterrato, buttato per terra, catturato, poi sono arrivate le forze dell'ordine, lo hanno loro consegnato, quindi in questo momento in questura, e hanno dimostrato un grande coraggio, un grande senso civico. A loro va il mio ringraziamento, grandissimo ringraziamento per il senso, il coraggio e il senso civico che hanno avuto.
2: Un sub della Marina Militare delle Maldive che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante l'immersione deceduti in ospedale era stato soccorso e trasportato in condizioni critiche nella struttura sanitaria. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive. E siamo allo sport con gli internazionali BNL di tennis di Roma, Tommaso Angelini.
4: Sì, buonasera Andrea dal centrale del Foro Italico. In corso la finale per incoronare la nuova regina di Roma tra Coco Gauff ed Elina Svitolina. Il primo set è stato vinto dall'Ucraina per 6-4, in corso il secondo 5 pari con l'Ucraina alla battuta. Nel pomeriggio intanto Jannik Sinner è tornato in finale agli internazionali BNL d'Italia, il numero 1 del mondo ha superato Daniel Medvedev in 3-set 6-2 5-7 6-4 dopo un match interrotto ieri sera dalla pioggia sul 4-2 nel terzo parziale. Alla ripresa Sinner è stato impeccabile, ha chiuso il set sul 6-4. Per Jannik è un altro dato storico, il secondo giocatore di sempre dopo Rafa Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Domani alle 17 sfiderà Casper Ruud con l'obiettivo di riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Storica finale anche nel doppio maschile per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. A te.
2: Ed è tutto, ora le previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Emma Parigi. Nella giornata di domenica 17 maggio avremo una temporanea tregua dalle perturbazioni sulla nostra penisola. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma soffierà ancora un po' di vento dai quadranti settentrionali. Le temperature diurne un po' ovunque saranno inferiori rispetto alle medie del periodo, comprese tra i 19 e i 22 gradi, non oltre. Il clima sarà frizzantino anche nella notte e al mattino, specie al nord. Dettagli maggiori in merito sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra la A8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia. Vi informiamo che sulla stessa A8 per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino alle 5 del 24 giugno, mentre sulla diramazione di Ravenna, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna fino alle 22 del 22 maggio. Andiamo ora sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove troviamo code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Prima di chiudere vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
8: Ciao Missurina, ti voglio bene.
0: Ma ciao, vi voglio bene anch'io. Missurina insieme a voi fino alle 21, ancora un'oretta di chiacchiere e musica con Shaker, seconda ora, 26 minuti di questo sabato 16 maggio. Naturalmente siamo in diretta, naturalmente stiamo seguendo ancora gli internazionali BNL d'Italia come radio partner, ma soprattutto sto ascoltando i vostri messaggi al 378-378-105 sulle cose in cui siete completamente negati. Tirateli fuori, ragazzi, perché lo so, 378 378-1025.

0: Sei tu la mia città, cantano in Negramaro qui su Rete alle 105.20 e 13 minuti. Allora, di questo sabato 16 maggio stiamo parlando di cose in cui siete completamente negati, perché ci sta, non è che ci può venire proprio tutto bene. Sentiamo intanto un paio di vocali.
1: Buon pomeriggio, io sono in realtà negato per tutto quello che è attività fisica, quindi ballo e sport in genere.
0: Vedi, ci sono alcune persone proprio che si dimenano ma non riescono proprio a coordinarsi. Ci sta, sentiamo.
2: Completamente negata nel calcio, invece amo il tennis e la pallavolo e anche il pattinaggio artistico, quello normale e quello sul ghiaccio. Un abbraccio forte e grande a tutti.
0: Ma sei bravissima, ce n'è un altro?
3: RTL, io sono negato a giocare a carte, ma perché è una cosa che non mi è mai piaciuta, non ho neanche la curiosità di impararle. Angelo da Marzamemi.
0: Sai invece un'altra cosa che mi hai fatto pensare? Io proprio non amo i videogiochi, cioè mi annoiano da morire, sono negatissima anche in quello, quindi oh raga, siamo normali, eh? Yeah, yeah, yeah.

0: William, Britney Spears con Scream and Shout, li ascoltate qui su RTL 102.5, 20 e 21 minuti di questo sabato sera. Giorgio Surina insieme a voi ancora per una quarantina di minuti fino alle 9 e naturalmente insieme anche ai vostri messaggi al 378 378 102.5. tanti vocali, mi state raccontando cose in cui siete completamente legati, sentiamone uno.
1: Buonasera grandissimi, Bruno da Soveria Mannelli, Calabria. La cosa che proprio sono negato a non fare niente, devo fare sempre qualcosa e devo dire che mi riesce abbastanza bene, dai.
0: Ma bravo, complimenti, sentiamone un altro.
2: Lo sport che preferisco, gli addominali da tavola, soprattutto quando sulla tavola c'è il prosciutto di RTL. Ciao da Flavio.
0: Ciao, grande Flavio, grande, l'hai vinto con noi, eh? Bravo, buon appetito.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

If I Had a Gun, Noel Gallagher, qui su RTL 105 in questo sabato sera. Allora, stiamo parlando di quelle cose in cui siamo completamente negati, no? Ce ne sono diverse che capitano tutti i giorni e in cui veramente non riusciamo proprio a far quadrare la

situazione. È il caso di questo nostro amico che dice: io sono negato da sempre a fare il letto, non so che cosa ci sia di sbagliato in quello che faccio, tiro di qua, poi tiro di là, poi raddrizzo, ma le lenzuola non mi vengono mai giuste. Alla fine appallottolo tutto e ci dormo su. Buonanotte. Tanto alla fine si sgualcisce lo stesso il letto. Sì. È proprio la sua funzione. Quindi stai sereno, anche se il letto è un po' storto, siamo tutti più felici, anche perché insomma alla fine è un po' una perdita di tempo, no? Fare il letto di sfilletto, fare il letto di sfilletto, fare il letto. Tutto questo per che cosa? Per poi dormirci su comunque.

0: Guns N' Roses, la mitica, indimenticabile Sweet Child of Mine, meravigliosa. Riascoltata qui su RTL 102.5:20 e 40 minuti. Allora torniamo anche agli internazionali. BNL d'Italia, dove c'è Tommasi Angelini per la finale femminile. Come sta andando?
1: Esattamente, siamo nel terzo set, il secondo è stato vinto al tie break da Coco Gauff 7-6, adesso è 3-2 per Elina Svitolina che poco fa ha breccato l'americana e vediamo se riuscirà a mantenere i due game di vantaggio su Coco Gauff. Ripetiamo, 3-2 per Elina Svitolina.
0: Tra l'altro a vederle una più belle dell'altra, ragazze, sono pazzesche, sono aliene. Torniamo tra poco, state con noi.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli.

baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

Una compilation da urlo, quella che vi stiamo proponendo qui questa sera su RTL 105, Coldplay, prima Harry Styles. 20 e 49 minuti, mancano proprio 10 minuti alla fine di questa seconda ora di Shaker, insomma, prima appunto del resto del palinsesto su RTL 105. Stiamo chiacchierando insieme a voi delle cose in cui siete completamente negati, no? E alcuni di voi mi stanno facendo sorridere perché riescono a spiegarle in maniera molto molto semplice. Per esempio Robertus mi scrive: salve, io mi sento negato nel fare video e messaggi vocali, li faccio, li rivedo, li ascolto, poi li cancello, li rifaccio e così via, e poi ci rinuncio. Allora mi fa piacere tra l'altro il fatto che tu me l'abbia scritto, perché effettivamente non volevi lasciare un messaggio vocale. Va bene, anche mia mamma dice: mi sento strana a sentire la mia voce, no? Quindi è una cosa con cui forse la generazione così analogica deve fare un po' pace, il fatto di sentirsi e rivedersi in video, no? Perché non è sempre facile, non sempre viene bene a tutti, insomma. Comunque grazie intanto per le confidenze e continuiamo naturalmente con la musica. Drive safe.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sono le 20:54 minuti di questo sabato sera ed è questo il momento in cui apriamo la nostra soffitta e andiamo a recuperare uno dei pezzi del passato che ha fatto la storia della musica internazionale. Questa sera abbiamo scelto veramente il capolavoro dei capolavori. Non so se siete d'accordo. Queen, Somebody to Love.

0: e non riesco, non riesco ad entrare sulla coda di questa canzone. Una cosa che proprio, non so, mi sento sbagliata, no? Perché questa canzone non si può interrompere in nessun modo. Sono 50 anni che questo brano, insomma, ci fa venire la pelle d'oca. Queen, Somebody to Love, il nostro millennium hit. Spero sia piaciuto anche a voi e spero naturalmente, insomma, che vi abbiamo tenuto compagnia anche in questa serata, in questo sabato sera. Chissà che cosa state facendo nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri viaggi, nelle vostre camerette, insomma. Naturalmente l'appuntamento con Shaker e con me, con Giorgia Solina, è per domani sera, sempre dalle 19 alle 21, e naturalmente sempre domani sera sarà l'appuntamento con l'ultima puntata in diretta dal Foro Italico, in compagnia naturalmente di Prosecco Doc, official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Allora, pronti a festeggiare naturalmente i vincitori e tutto il bello dello sport, il talento, la passione, l'eccellenza, ma anche l'amicizia, la determinazione, la voglia di stare insieme. E questo, allora, insieme brindiamo con Prosecco Doc, perché condividere è tutto. Prosecco Doc, share the magic of sport. Naturalmente da me un abbraccio gigantesco, l'appuntamento, come dicevo, è per domani sera, sempre con Shaker, e naturalmente fate bravi. Ciao. E anche a Grazzano Badoglio, in provincia di Asti, sono le 21 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura a tutti gli aggiornamenti su quanto avvenuto nel pomeriggio in pieno centro a Modena, dove un'auto a tutta velocità è piombata sulla folla. Poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha sentito il Sindaco di Modena, ha detto grazie a chi con coraggio ha bloccato il colpevole. Ma riassumiamo proprio quello che è accaduto con Massimiliano Mantiloni.
3: Salim El Kudri, il 31enne italiano di origine marocchina che ha travolto con l'auto alcuni pedoni a Modena, è stato in cura psichiatrica. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi, è accaduto all'interno della ZTL nel centro storico all'altezza di largo Porta Bologna. La vettura, lanciata a velocità sostenuta sui pedoni, ha travolto una decina di persone, terminando la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente è sceso e ha accoltellato un passante che avrebbe tentato di fermarlo. Sembrava sotto effetto di alcol o droghe, non penso che sia un attentato, ha dichiarato Luca Signorelli, uno dei cittadini che ha inseguito e disarmato l'uomo, poi arrestato dalla polizia. Andava a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare, ha raccontato un testimone. Dai video sembra che sia un atto intenzionale di un pazzo criminale. A una donna sono state amputate entrambe le gambe e la persona che è stata schiacciata contro la vetrina di un negozio, ha riferito il sindaco.

0: Massimo Mezzetti. La Premier Meloni ha sottolineato: il responsabile deve rispondere delle sue azioni.
1: Il recupero dei 4 corpi dei sub italiani dispersi nelle acque delle Maldive resta un'operazione ad altissimo rischio, lo certifica tragicamente la morte per decompressione di un militare della Marina deceduto oggi nel tentativo di riportare alla luce i subacquei scomparsi. Ora voltiamo decisamente pagina, al via la finale dell'Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci si esibirà nella parte finale dello show poco prima delle 23, mentre l'Italia tifa a distanza l'artista che non può votare. Sal Da Vinci ha già conquistato l'Europa con oltre 60 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali. Siamo allo sport, torniamo agli internazionali d'Italia. Da oggi c'è una nuova regina di Roma e quindi andiamo dal nostro Tommaso Angelini.
2: Eh sì, Raffaella, una buona serata dal centrale del Foro Italico. L'hai detto, Roma ha la sua nuova regina, si tratta di Elina Svitolina. L'Ucraina ha battuto Coco Gauff per 6-4, 7-6, 6-2 in 3-7. La statunitense Coco Gauff, che nulla ha potuto, è la seconda finale persa per la statunitense, che l'anno scorso aveva perso contro la nostra Jasmine Paolini. Tra poco ci sarà la premiazione. Intanto Jannik Sinner è di nuovo in finale agli internazionali biennale d'Italia, il numero uno del mondo, ha superato Daniel Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 dopo un match interrotto ieri sera dalla pioggia sul 4-2 del terzo parziale. Alla ripresa Sinner però è stato impeccabile, chiudendo con autorità e conquistando la seconda finale consecutiva al Foro Italico. Per Sinner inoltre un altro dato storico: è il secondo giocatore di sempre dopo Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Domani alle 17 sfiderà Casper Ruud in finale con l'obiettivo di riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Panatta. Storica finale anche nel doppio maschile per Simone Bolelli. Andrea Vavassori, a te.
1: Grazie Tommaso Angelini, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete e allora vi informiamo che per lavori sulla A13 Bologna-Padova è attualmente chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. La riapertura è prevista per le 8 di domani, mentre sulla A7 Serravalle-Genova chiuderà dalle 22 alle 6 il tratto tra Genova-Bolzaneto e la A12 Genova-Sestri-Levante verso Genova. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, tutto anche per noi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
6: Eldorada Amica Chips. L'amica d'oro.
1: Amici,
7: ma fai,
1: amici,
7: fai andare la sigla per bene che racconta.
1: Racconta, lo studio è pieno di gente, è qui a gridare questo sabato sera 16 maggio.
7: Mungi, la possiamo abbattere in qualche maniera da, no, da, dagli studi, sì, di Roma? Prego, non c'è la botola, la botola da finire. Devo, ecco, devo ammettere, cara Carnello, per gli amici che ci seguono anche in radiovisione, sì, hai finalmente una bella maglietta questa sera. Beh, una maglietta,
1: non è
7: in cui...
1: la prima volta che la metto, però ma, ecco qui, non so, è la prima volta che
7: te la vedo, insomma, comunque bello, è Rage Against the Machine, un bel gruppettino musicale che ha saputo dire la sua per un po' di decenni. E sì, allora questa sera all'interno della suite avremo i nostri canonici ospiti che ci verranno a trovare, ma non solo, eh?
1: Non solo, un sacco di chiacchiere, tanta musica e poi i miei problemi, anche i miei, insomma, i miei punti forti. Adesso ne possiamo parlare se volete. Da cosa
7: ma
1: vogliamo
7: qua, ci come sono dei sento? Punti forti, Carnello?
1: Ma mi sento, io non, non mi sento, vabbè, tanto bene,
7: grazie, abbattetela,
1: tanto,
7: pinguini tattici nucleari.

0: Coez, la tua canzone. Sono le 21:13 sì. minuti di questo sabato 16 maggio. Cara Carnello, tra poco avremo ospite il nostro Paolo Corazzon per parlare
1: con
0: anche
1: con tutti i suoi problemi.
0: Con tutti i suoi problemi, anche un po' questo meteo balengo di questi giorni, che capiremo se finalmente sì. arriverà un pochino più di così primavera, un po' di tempo caldo.
1: Ma fa fresco a Milano, ma perché qui a Roma insomma sembra febbraio.
0: Sì, sì, anche qua, anche qua conferma. Oggi è venuto fuori un po' di sole, nel pomeriggio si stava un po' meglio, ma diciamo il problema non è ancora risolto, ma tra poco lo scopriremo. Ma prima del nostro Paolino Corazzon arriva Dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Hold Back the River su RTL 102.5. È arrivato il momento, quello della
1: di occuparci,
0: sì,
1: di occuparci di pendenze. Anche questa sera è un cappello doveroso che noi vogliamo fare all'interno di questo programma. E quindi diamo il benvenuto al nostro Paolo Corazon. Paolo!
2: Allora, io vi ricordo che tutti i giorni, da venerdì a venerdì, se non dalle 8 di mattina, su RTL, a dire che tempo fa e c'è una certa.
1: Non c'è problema, Paolo.
0: Non ce ne frega niente.
1: Una domanda bruciapelo: a che bicchiere di vino sei?
2: Ma allora, guarda, siamo a casa di amici dove non è che si riempie i carici fino all'orlo, quindi è una cosa.
0: Ci si attacca la bottiglia.
1: E quindi sei.
2: Due dita di vino e saremo. Ma no, terzo bicchiere, ma nel senso, ne ho bevuto un paio, ma con due dita di vino dentro.
0: Guarda, metto le mani uno avanti. Paolo. Che tenerezza che mi fai.
1: Allora, Paolo, se riesci così a divincolarti dai fumi dell'alcol, vorremmo sapere che tempo ci attende per la prossima settimana. Perché questa settimana non è che sia stata proprio tutta sta gioia.
0: Ecco, no, inizia con un proverbio.
2: Ne maggio, ne maggiore, togliti il pelliccione. Ecco. Questo, nel senso, si sa che a maggio è un mese che è un po' ballerino e lo è. Ma adesso buone notizie, perché già da domani il tempo si mette al bello in tutta Italia. Domani avremo una bella domenica, anche piacevole come temperature. Poi avremo magari lunedì e martedì ancora qualche temporalino che rispunta al centro nord, ma non sarà il novembre di ieri, insomma, una roba tranquilla tutto sommato. E da mercoledì, qui lo dico e qui lo nego, parte quest'alta pressione che alla fine sarà, non dico quasi estate, ma quasi estate, alla fine l'ho detto. Quindi sì, le cose si mettono al bello.
1: Ma levatevi al fiasco, come si dice.

0: insomma, cioè è la nuova.
1: Ma poi secondo me davanti all'almanacco ne sono cose inventate queste, dovremmo scoprirlo da soli che tempo che fa, ma te vai a fidare
0: lo sentiremo settimana prossima, Carnello, e vedremo dalla nostra esperienza.
2: Io vi dico solo una cosa, che io comunque per questo, cioè, giusto per farvi capire che non sono l'ultimo arrivato, ho preparato delle polpettine con patate e peperoni e lenticchie, ma che polpetta che è veramente sana e buona, e tutti i commensali mi hanno fatto i complimenti, quindi non sono proprio un cretino come voi mi dipingete tutte le volte.
0: È una cosa, vabbè.
1: Non interessa
0: Paolo,
1: nessuno,
0: noi ti lasciamo alla tua, così, alla tua montata alcolica anche questa sera, non vogliamo disturbare ulteriormente, preghiamo solo così.
1: Guarda, non fare come ieri sera che poi mi è arrivato un messaggino dai tuoi amici, vieni te lo a prendere, che io sto lontano.
0: Siamo
1: al limite passami.
0: Forse posso allungare sull'altra brianza. Grazie al suo Paolo Corazzona, settimana prossima state con noi, a tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. In the
5: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le
10: Fiorentini. Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
15: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro, 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima! Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita...

0: Weekend, Robbie Williams su RTL 102.5. Sai che io ho passato, caro il mio Migli, un sacco, ma un sacco di capodanni con Robbie Williams.
1: Ma non è vero questa cosa, basta inventarti le cose, Carnello.
0: Spiego bene.
1: C'è una certa età, sì. Cioè, in televisione, lo so come.
0: In televisione.
1: Come dice. Vabbè, grazie.
0: In televisione, perché una carrellata di capodanni sono stati affidati al buon Williams in Inghilterra.
1: Vabbè, io fui Pooh allora.
0: Ognuno ha le sue. Però avevo quel grande ragazzotto di Robbie Williams che ha fatto qualche capodannotto bello allegro, diciamo così, preso dall'euforia non solo del capodanno, e qualche altro anno invece un pochino più tranquillotto, un pochino più così, un po' pacioccone. Aveva preso pure qualche chiletto,
1: ha mangiato il cotechino,
0: era
1: capodanno,
0: sposato, aveva fatto dei figli, si era accasato, si era rilassato,
1: e
0: era
1: tu però
0: sul divano,
1: non aspettavi, capito? Altro che il capodanno con Robbie Williams in televisione, credo.
0: Scherzi, io degli anni 90 non pareva vero, sempre in televisione.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name. Alicia, chi è che non sa il tuo nome?
1: Beh, esatto.
0: Creatura divina che non sei altro.
1: Ormai direi un po' di persone lo sanno. Allora, sì. Cara Carnello, andiamo negli Stati Uniti perché diciamo dei nuovi sì. dati hanno detto che ad
0: dilli,
1: esempio
0: dilli da dove li abbiamo presi i nuovi dati dal
1: dark web. Li abbiamo presi dal dark web. Allora, esatto. pare che molte donne negli Stati Uniti dormano male o non riescono addirittura a dormire sì. per il russare del proprio partner, no? E questa cosa ovviamente poi va ad incidere sulle performance della giornata, ma anche poi sulla vita di coppia,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: ovviamente il non sonno, tu mi insegni, potrebbe sì. essere un problema. Allora tra poco ne parliamo, sì. approfondiamo.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere.

0: un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona. E tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà... più di un anno.
7: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupire.

0: Justin Bieber, Blood Pop, Friends su RTL 102.5 in questa serata meravigliosa di 16 maggio.
1: Una serata meravigliosa, Carnello, sì. Che però per alcuni di noi, magari tra poco, poi quando andranno a letto, quando andranno tra le braccia di Morfeo, potrebbe non rivelarsi così tanto meravigliosa. Cosa vuol dire? Spiegamoci meglio.
0: Vuol dire che ci sono dei signorotti, soprattutto gli uomini, sì, che russano parecchio. Allora io dico, ma basta un cuscino sulla faccia
1: e poi però non russa più per sempre, diciamo.
0: Esatto.
1: Però è vero che è un problema. Ci sono quei rumori notturni, che sia russare, che sia magari, penso a chi abita vicino a una ferrovia, se è il caso,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: chi abita,
0: sì,
1: vicino a un aeroporto, una chiesa magari. Esatto. Magari dei vicini un pochino più così, no? Come dire,
0: focosi.
1: Un pochino più focosi del previsto. E allora raccontateci la vostra storia di non sonno. Cosa succede? Vi è mai capitato nella vita di non dover dormire e rigirarvi e rigirarvi nel letto?
0: Cosa vi disturba?
1: 378 1025,
0: soprattutto con un vocale. Ma dov'è la vostra voce? Fatevi sentire.
1: No, perché sono dei momenti che vanno condivisi sicuramente, sì, Carnello, e vanno, come dire, è giusto, sì, che la gente sappia, credo.

0: Perry con Firework su RTL 102.5, quando vedo già la nostra Raffaella Coppola pronta in postazione perché ci sono le news. E allora state qua.
1: E anche a Provaglio Valsabbia, in provincia di Brescia, sono le 22.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Si è concluso poco fa un punto stampa in prefettura a Modena, cittadina dove oggi un'auto è piombata sulla folla. Si chiama Salim El Kudri ed è laureato in economia, l'uomo che ha travolto e ferito 8 persone, 4 delle quali versano in gravi condizioni. Il 31enne è nato in provincia di Bergamo ma risiede nel modenese. Il prefetto Triolo ha confermato poco fa che non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. L'uomo in passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. Quanto accaduto a Modena è gravissimo, a dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, aggiunge sui social la premier, che ha sentito il sindaco Massimo Mezzetti, così come pure l'ha sentito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E lo stesso Mezzetti questa sera ha fatto un primissimo bilancio, confermato anche in conferenza stampa. Ascoltiamolo.
4: Ci sono 8 feriti, di cui 4 gravi. Il responsabile di questo atto pazzesco si vede dai video, che è entrato nella strada principale, la via Emilia Centro, e si è fiondata direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina.
3: Tragedia nella tragedia alle Maldive: un sub della Marina Militare che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione è deceduto in ospedale a causa della malattia da decompressione dopo che si era immerso fino a 60 metri. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive. Sport, tennis, finali azzurre domani agli internazionali di Roma. Sinner batte Medvedev e domani se la vedrà con Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori. Domani al Foro Italico è atteso il presidente Mattarella. Intanto Svitolina batte Goff e torna regina a Roma 8 anni dopo. Ma facciamo anche il punto sul Giro d'Italia col nostro inviato Paolo Pacchioni.
5: I muri marchigiani sono salite brevi ma durissime, con pendenze che in alcuni casi sfiorano il 20%. Si fa molta fatica salendo a piedi, immaginate in bici. Su questo terreno il più bravo è stato l'equadoregno Jonathan

0: Narváez, vincitore sul traguardo di fermo, dopo che in questa edizione del Giro si era già imposto a Cosenza. Nessuna novità in classifica generale con il portoghese Eulalio che si è confermato in maglia rosa. Domani arrivo in salita a Corno alle Scale sull'Appennino tosco-emiliano, dove oggi è addirittura caduta la neve. Linea allo studio.
1: Grazie Paolo Pacchioni, è tutto meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Nella giornata di domenica 17 maggio avremo una temporanea tregua dalle perturbazioni. Sulla nostra penisola il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma soffierà ancora un po' di vento dai quadranti settentrionali e le temperature diurne un po' ovunque saranno inferiori rispetto alle medie del periodo, comprese tra i 19 e i 22 gradi, non oltre. Il clima sarà frizzantino anche nella notte e al mattino, specie al nord. Dettagli maggiori in merito sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure notturne per lavori sulla 13 Bologna-Padova. Il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova è chiuso fino alle ore 8 di domani mattina, mentre sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano è chiuso, ma fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
6: La seconda ora della suite riparte alle 22:05 minuti con Luisa Carnello, con Martino Migli tra Milano e Roma. E vi stiamo chiedendo di quei suoni molesti che non vi fanno dormire alla notte, al 378-378-1025.
1: Ecco, potrebbero essere anche non solo i suoni, ma anche, che ne so, il materasso sbagliato, oppure, che ne so, il compagno sbagliato,
6: anche,
1: che no, la compagna sbagliata, anche.
6: Pure, fateci sapere anche con dei simpatici messaggi vocali, tra pochissimo.

0: Dua Lipa ed Gaff su RTL 102.5 in questa meravigliosa serata in cui cerchiamo di trovare il colpe.
1: Sì, ma cosa vuol dire Gaff, Carnello?
0: Io domani gelato Frosinone. Io domani gelato a Frosinone. È un'affermazione forte.
1: È nel tuo amato inglese. I don't give up.
0: Fluff, esattamente.
1: È uno slang che usiamo noi ragazzi di Cologno Monzese, questo.
0: Sì, anche noi.

0: di aprile del Frosinate.
1: Anche voi, vedi, sì, siamo uguali.
0: Sì, sì,
1: allora.
0: Siamo tutti molto internazionali.
1: Molto bene. Dire. Ma parlavamo d'altro.
0: Parlavamo d'altro e di questo fastidioso problema, gli uomini.
1: Sì.
0: No, scherzo.
1: Che russano.
0: Che russano, sì. Gli uomini che russano, non solo gli uomini russano, ovviamente anche le donne, però diciamo.
1: Sì, prendiamoci quel che è nostro, esatto.
0: Insomma, diciamo, stanno arrivando un sacco di messaggi e tra poco ne ascolteremo uno, ma ricordiamo anche il numero di telefono che è il 378-378-1025.
1: No. Sì, no, non vi stiamo solo chiedendo degli uomini che russano, cioè vi stiamo chiedendo quei rumori che di notte vi danno fastidio.
0: Sì,
1: cioè, ad esempio, posso dire a me, belli, ma quando dormo, ad esempio, d'estate con le finestre aperte, dopo un po', verso la mattina, c'ho gli uccellini che iniziano a cantare.
0: No,
1: belli,
0: dai.
1: Gli uccellini. Ma io uscirei con la doppietta e ne impallinerei un po'.
0: Non mi toccare gli uccellini.
1: No, gli uccellini, no, belli.
0: Fanno natura, questi sono rilassati, sono in umore di natura.

0: Gianna Nannini, fenomenale qui su RTL 102.5, sono le 22.19 minuti. Vi stiamo chiedendo di quei rumori fastidiosissimi notturni al 378-378-105 che non vi fanno dormire.
1: Ma non solo i rumori, anche rumore, le cose che non ci,
0: esatto,
1: fanno dormire.
0: Pensieri.
1: Cose che ci infastidisce,
0: sentiamo,
1: cose materiali.
0: Sentiamo un vocale. No.
2: Intanto mi presento, io sono Paola dalla provincia di Torino. A me praticamente non mi fa dormire, appunto, come avete detto voi, proprio il materasso scomodo,
1: vedi?
2: Che ho. Purtroppo molle per la mia schiena, avrei bisogno di qualcosa, di un sostegno più, un po' più duro. A presto.
1: Sì. Pavimento,
0: ho
1: proprio
0: capito,
1: col pavimento.
0: Cambialo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
14: Nuova Toyota EcoCross

0: Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?

0: molto bello ritrovare Zerb con Wacky su RTL 102.5 in questo meraviglioso sabato sera. C'è Migli purtroppo da Milano, c'è Migli purtroppo,
1: Carnello,
0: per fortuna da Milano.
1: Gettiamo il cuore oltre l'ostacolo, perché qui al 378 378, stiamo parlando appunto di quelle cose che non vi fanno dormire la notte, suoni o quant'altro. Ma racconta, è arrivato il tuo momento, Carnello, i tuoi 15 minuti popolarità, ma ne servono molti di meno in realtà, per raccontare il tuo disagio.
0: Racconto,
1: se hai coraggio,
0: disagio.
1: Se ci sarà qualche tuo vicino di casa che ti sta ascoltando.
0: Infatti, vicini di casa che saluto,
1: prego,
0: che
1: prego,
0: detesto,
1: prego,
0: contemporaneamente.
1: Ecco, salutiamo i vicini di casa, Carnello, persone favolose.
0: Però tecnicamente, cosa non mi fa dormire sono tante le cose, come diceva la nostra amica poc'anzi.
1: Sì, ma dillo. Parte
0: il cuscino è fondamentale.
1: Poi,
0: allora, il cuscino è la cervicale, il soffre cervicale, è
1: fondamentale.
0: E poi ci sono anche il dormire senza calzini, ragazzi.
1: No, ecco,
0: non si può dormire senza calzini. Se mi tolgo un calzino, mi sveglio soprassalto come se fosse entrato un ladro.
1: Adesso, Carnello,
0: casa.
1: Ti trasferisco una scolaresca vicino a casa tua. Vediamo.
0: Ci manca solo quella.
1: Una
0: smettete di procreare nel mio condominio.
1: Ecco,
0: un appello, amici. Un appello, vi prego.

0: Red, Holding Back the Years, su RTL 102.5. Visto com'è bello questo video, non so se i nostri amici l'hanno visto sulla radiovisione, sì. Perché
1: cosa volevi dire, Carmelo? Hai detto
0: più,
1: vado.
0: Si usa mai più la lingua per baciarsi. Io lo uso ultimamente, non so per cosa, per leccare l'alluminio della cioccolata famosa in Italia. Quello fallo, non so, non ci si bacia più come una volta.
1: Io lascio parlare a Carnello, prima o poi qualcuno la fermerà, e non sono io quel qualcuno, peraltro.
0: Però è un dato di fatto, i dati di fatto vanno affrontati per quello che sono. Non ci si bacia più come una volta. Vabbè. Di cosa stavo parlando?
1: 378 378 1025. Non è che bisogna sempre parlare, Carnello, perché alle volte lo possono fare degli altri, come i nostri ascoltatori, con dei bellissimi vocali. Prego, dalla regia.
0: Ascoltiamo i problemi del sonno.
2: Barbara da Bologna. Quello che non mi fa dormire è chi russa. In estate, purtroppo, nel mio giardino, parchetto, chiamiamolo così, gruppi musicali fino a mezzanotte disturbano.
0: Mezzanotte 5 minuti già mi parte un po' la ciabatta.
1: No, però
0: diciamo
1: è bello,
0: così.
1: Dai, mezzo un po' di musica, un po' di vivo, tunza tunza, cioè non so, fai un po' questi ritmi afro, questi afro beat che magari...
0: Ma di cosa parli? Che
1: bello.
0: Non sai nulla.
1: Guarda,
0: di musica,
1: vi posso dire, la nostra amica di Bologna, video, vorrei vivere a casa tua, possibilmente...
0: Sì, perché sei uno che squatta di solito e non paga l'affitto, non ha una casa, una dimora,
1: giù,
0: e questo fai.
1: Ti fai una birretta con gli amici che suona tutti insieme, bellissimo. Meraviglioso.
0: La nostra amica non ti vuole.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: C'è il nostro Ernia per te qui su RTL 102.5, questa sì. Ballatona romantica. C'è bisogno di romanticismo, Carnello, in questo,
1: te la parola romanticismo
0: in questo
1: 20, detto da te, 26. Ma è veramente, fa
0: oh, tra poco manca sempre di meno il nostro Salda Vinci all'Eurovision, eh. Siamo tutti qui a fare il tifo e a vedere soprattutto come va, anche perché è tra i favoriti, questo è un dato di fatto, quindi insomma, hai visto anche i video in giro per Vienna, no? Tutti che cantano con lui, vogliono sapere il balletto, che anche tu non l'hai ancora capito, no? Siamo così, no. Accussi, fare sempre
1: avrei fatto delle scommesse clandestine se avessi avuto tempo, purtroppo non l'ho fatto e i miei amici loschi purtroppo non si sono fatti sentire da quando ho cambiato
0: allora,
1: il numero del telefono.
0: 378 378 1025, abbiamo anche un vocale che arriva ai nostri ascoltatori, sentiamo.
2: Avete ragione, il rumore degli uccellini che cantano, anche io penso che sia molto bello,
0: no,
2: mentre invece quelli fastidiosi adesso che incomincia a fare caldo sono quando ti svegli e c'è sta zanzara.
0: Beh, quello è vero, quello è vero.
1: Però che soddisfazione spiaccicarla contro il muro,
0: però forse,
1: e lasciare un segno.
0: Però sarebbe forse più soddisfacente dormire, al di là di svegliarsi mentre cioè, bello,
1: fisica.
0: Però più bello dormire,
1: più
0: credo.
1: Bello,

0: Le stelle, quella di Joliet, qui su RTL 102.5, cara Carnello. Sì. È una serata che continua, posso dire, mi piace questa onda di romanticismo, di narrazione anche un po' bucolica, che questa sì. Suite 102.5...
1: Meglio una colonscopia che romanticismo, detto da te. E pensati in un ambiente romantico. Invece stiamo parlando di fastidio, cosa che ci si addice
0: che
1: molto
0: fastidio,
1: di più.
0: Che fastidio,
1: esatto. Il fastidio che si prova a non riuscire a dormire per svariati motivi. Ne abbiamo elencati qualcuno, dal materasso al cuscino, dalla zanzara.
0: Tu ne hai elencati qualcuno, diciamo. Tu, per le tue diciamo, personalissime, hai fatto della radio un mezzo privato.
1: No,
0: un mezzo
1: i nostri amici all'ascolto al 378-378-1025 hanno mandato un sacco di messaggi e mi hanno appoggiato su praticamente
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, allora, la gran amici. Finale è: preferiresti vivere in una casa, in una sì. stanza diciamo, molto umida, d'estate piena di zanzare,
1: sì.
0: oppure avere una famiglia, dico a caso, di tre bambini accanto sì. che si alza tutte le mattine?
1: Le zanzare.
0: Ma non ci hai pensato neanche.
1: Anche scarafoni.
0: Però ci
1: aggiungerei delle campane sì. della sì. chiesa vicino e un letto di spine.
0: Non sì. è male. Piuttosto
1: potrei aggiungere
0: che...
1: anche. Una cassa di
0: bambini
1: tecno
0: così carini,
1: cannone.
0: Ma così sì. piccolini, no.

0: Sotti a sì. chiudere anche questa seconda ora della suite sì. 102.5. La Carrena purtroppo non capisce queste no. vene di romanticismo no. che invece noi romantici abbiamo. Attenzione, c'è Sal Da Vinci in questo momento esatto. in diretta a proposito di romantici sì. con questo sfondo okay. di Napoli, del Golfo di Napoli, perché sai che fa la presentazione
1: sì.
0: ogni volta.
1: Sì, c'è la presentazione.
0: Per
1: sì,
0: i tedeschi sì. facciamo vedere che cos'è effettivamente
1: il Golfo di Napoli.
0: Golfo di, ecco, ci sono poi i limoni, un pochino di cose didascaliche, se posso dire, però
1: leggermente così evocative le chiamerei, evocative
0: la costiera amalfitana meravigliosa, ecco. Ecco, avrei fatto magari una cosa un po' più ricercata agli ecco. amici tedeschi,
1: ma
0: però
1: già vabbè. Che non c'è un mandolino, non c'è
0: esatto cosa, insomma, credo ci manchi solo quello, ma adesso tra poco vedremo ce lo ascolteremo. Cara Carnello, si è fatta una certa, diamo la linea allora alle ultime notizie.
1: Ah, no
0: no no,
1: okay.
0: abbiamo una terza ora, diamo però la linea alle ultime notizie alla nostra Raffaella Coppola e noi torniamo subito dopo, tra poco.
1: Anche a Melizzano, in provincia di Benevento, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito il gravissimo fatto avvenuto a Modena. In conferenza stampa in prefettura il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha detto: siamo ansiosi di avere notizie più dettagliate sulle ragioni alla base di questo atto. L'uomo alla guida dell'auto che ha falciato la folla e in questura sotto interrogatorio ha ferito 8 persone, 4 delle quali in modo grave, non era sotto sostanze psicotrope, ha detto il prefetto di Modena Fabrizia Triolo, e in passato gli era stato diagnosticato uno stato di alterazione psichica. Il presidente della Repubblica Mattarella ha sentito il sindaco di Modena Mezzetti, chiedendogli di trasmettere ringraziamenti a chi con coraggio ha bloccato il colpevole. La comunità ha reagito, lo ha spiegato anche la giornalista, in passato collaboratrice di RTL 102.5, Isabel Abraham, che a Modena vive. Ascoltiamola.
4: L'uomo che ha cercato di far uscire dall'auto l'attentatore, chiamiamolo così, subito ha pensato che fosse un uomo che abbia avuto un malore e quindi era andato per soccorrerlo. E a quel punto lì invece l'uomo ha estratto il coltello, ha iniziato a correre ed è stato rincorso dai cittadini. Quindi sono quelle 4-5 persone che lo hanno proprio rincorso per cercare di bloccarlo. Tant'è che poi è stato bloccato e portato dopo pochissimo in questura per essere interrogato.
3: Cambiamo decisamente argomento con l'Eurovision Song Contest a rappresentare l'Italia, che ha vinto 3 volte, l'ultima con i Maneskin. C'è Sal Da Vinci col brano Per Sempre Sì, che si sta esibendo proprio in questi minuti. E chiudiamo col calcio, salvati.
5: Mancano 180 minuti alla fine del campionato e sono ancora tanti i verdetti in ballo fra qualificazione alle coppe europee e retrocessione in Serie B, ma per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbero bastare anche questi 90 minuti. Le 5 partite che valgono un posto in Champions League ne programma le 12: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio, poi alle 15 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino, Sassuolo ed Udinese Cremonese. Il Napoli andrà in Champions League se vince col Pisa, oppure se pareggia la Roma non vince. La Juventus in Champions se vince e la Roma e il Como non vincono. Milan in Champions se vince, la Roma perde e il Como non vince, con Roma e Como che dovranno comunque aspettare l'ultima giornata. L'Atalanta andrà in Conference League se non perde contro il Bologna. Lecce invece sarà salvo se vince e la Cremonese perde.
3: Grazie, è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, alcune chiusure notturne per lavori sulla 13 Bologna-Padova, al tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova è chiuso fino alle 8, mentre sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano è chiuso fino alle 6. E poi sulla 7 Milano-Genova abbiamo anche il tratto chiuso tra Genova e Bolzaneto, il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Genova fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
7: Caffè Toraldo o caffè.
0: Ebbene sì, la terza ora riparte alle 23:04 minuti con Luisa Carnello, bene, con Martino Migli, con i vostri messaggi al 378-378-1025. Vi stiamo chiedendo cosa sono quelle cose che non vi fanno dormire la notte, no? Sì, proprio che non ce n'è, non ce n'è.
1: Sai, me ne è venuta in mente un'altra. Quando c'è la goccia per farti altri nemici, che gocciola, gocciola, goccia tutta la notte, tutta, senti questa, tipo la goccia cinese. Sì, 378-378-1025. I vostri vocali.
0: C'è problemi però.
1: Sì, cioè, sì.

0: nome è Sbeni Blanco, Sunset Boulevard su RTL 102.5. Al 378-378-102.5 arrivano un sacco di messaggi. Noi salutiamo un'amica che ha mandato un messaggio, non possiamo mandare in onda perché credo fosse su un deltaplano.
1: Perché direzione, è disturbato.
0: Sud America. E sì, si sentiva molto vento.
1: Beh, cosa diceva? Puoi riassumerlo.
0: Nel senso, sì, certo. Diceva appunto, appoggiava la mia teoria della goccia, visto che lei viaggia molto per lavoro, si trova spesso a dormire in hotel e quindi sta goccetta dà molto fastidio, tanto quanto a quanto pare fuochi d'artificio a luna di notte. T'appoggio tutto, amica mia.
1: Fuochi d'artificio a luna di notte? Beh, sì, però non è, a parte Capodanno, non è che succedono così spesso.
0: No, non è vero. Vabbè,
1: no.
0: Perché tu, voi a Milano, che ne sapete, noi qui nel paesame
1: di solito si
0: facciamo
1: diceva, no?
0: Due,
1: quando
0: tre.
1: Arriva il carico, cioè,
0: anche.
1: Cioè la vecchia teoria, no?
0: Arriva, anche,
1: il quartiere
0: anche.
1: Deve farlo sapere, ecco, in qualche maniera.
0: È tutto
1: va
0: modo,
1: bene.
0: Sì, è un modo per celebrare.
1: Per celebrare.
0: Cosa si celebra? Un altro
1: quello,
0: paio di maniche.
1: Non è dirimente. Va bene.
0: Qui,
1: allora, 378-378-1025 per i vostri messaggi, ma anche per i vostri vocali. Cosa sono quelle cose che proprio vi tolgono il sonno la sera? E tra poco ci sarà il nostro direttorissimo Luchino che ci farà sapere anche qual è la sua. Insomma, noi siamo tutto orecchie e ci prepariamo.

0: Questo è My, Where's My Husband su RTL 102.
1: Brava, Carnello, fatti questa domanda in questo momento mentre tu sei in radio, direi che è la cosa migliore.
0: Ma meglio, come dice mia madre, certe cose è meglio non saperle.
1: Ma invece noi vogliamo sapere a tutti i costi un'opinione, quella del nostro direttorissimo. Diamo il bentornato al nostro Luchino per il puntino di Luchino.
2: Eccolo, buonasera, ciao ragazzi, e buonasera anche a tutti.
1: Direttore, la vediamo imbaccuccato, diciamo, per gli amici della radiovisione, dove si trova?
0: Sì, sì.

0: Sono sulla costa nelle Marche, in particolare a Fano, in questo momento in riva al mare, ma c'è aria, c'è brezza, quindi non fa caldo caldo.
1: Sembra più lo sfondo di una giungla come un ricercato colombiano, insomma, però non è importante.
0: No, la tipica giungla marchigiana.
2: Marche tipica, esatto, tipica. Esatto. Ha mangiato il direttore, sei soddisfatto della sua cena? Sì.
0: Molto soddisfatto, ho mangiato pesce. Beh. Guarda,
2: chi paga? Chi paga questa cena?
1: È scappato.
0: Paga pantalone.
2: Paga pantalone, mi sa di sì. Mi sa che anche stasera paga pantalone. Allora, direttore, ci dica la sua, ci illumini. Ci sono dei rumori che le danno fastidio, qualcosa che non le permette di dormire? Può essere anche una luce, ad esempio la lucetta del microonde, non lo so, dico.
1: E dove dorme? Qualcosa che...
0: Allora, tolto il ticchettio dell'orologio, ma ormai con le sveglie digitali non è più presente.
2: Abbiamo superato.
0: Sì. Io sono uno che suono molto pesante, tant'è che a volte anche la sveglia stessa faccio fatica a sentirla e fa fatica a svegliarmi.
1: Che
0: quindi
1: invidia.
0: Per rimediare a questo problema ho dovuto scaricare un'app sul telefono che funge da sveglia, ma è una cosa da malati di mente, che tu ti svegli già con, diciamo, la giornata storta, già con
2: che senso?
0: Perché per non creare assuefazione, quindi per non abituarti al suono della sveglia, ogni mattina cambia il suono della sveglia, ma con un rumore che definire molesti,
1: che
0: sarebbe anche riduttivo. Ma quindi
1: si fa brutalizzare, direttore, si fa brutalizzare
0: proprio
1: dalla sveglia. Proprio
0: per iniziare la giornata già carichi quelle bombe.
2: Ma c'è tipo un codice poi da inserire oppure basta sveglia? Perché ci sono quelle sveglie che poi proprio per farti svegliare ti fanno delle operazioni.
0: A seconda del livello di priorità cambia gli enigmi che devi risolvere. Se tu la chiudi in background comunque riparte, quindi devi buttare il telefono giù dal balcone.
2: È una tortura praticamente, direttore.
1: Ma perché si fa del male, direttore?
2: Non lo so, però noi l'apprezziamo perché il direttore è staccanovista, il direttore si deve alzare, deve scrivere i suoi articoli, deve scrivere
1: tanti puntini mettere.
2: Grazie direttore, a settimana prossima. Buona serata. Noi intanto andiamo avanti perché tra poco ne sentiremo delle belle, Carnello.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: La musica romantica
10: porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: La senti?

0: è la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: Måneskin, mamma mia, 23:30 minuti, cara Carnello, stiamo parlando di quei rumori molesti, ma il nostro direttorissimo, il puntino di Luchino, che ci ha dato come al solito degli ottimi spunti di riflessione, ci ha suggerito effettivamente una svolta che non era da dare per scontata.
1: Che ha sempre a che fare con la notte, o meglio, in questo caso il risveglio. Noi vogliamo sapere al 378-378-1025 qual è la vostra suoneria per la sveglia, tanto che c'è, magari avete ancora la suoneria.
0: Esatto,
1: la sveglia quella meccanica.
0: Magari quello, o addirittura ti sparo una cosa, Carnello, anni 90, che ti lascerà basita. La radio sveglia, meravigliosa, che si accendeva sintonizzata,
1: vero,
0: magari proprio su RTL 102.5, e tu ti dovevi alzare per andare a toccarla. Ma la radio sveglia, ma non è un concetto meraviglioso anni 90 che dovrebbe ritornare prepotentemente? È bellissimo.
1: Guarda, è molto romantica
0: questa
1: sera.
0: Che parte la radio.
1: Che brivido.

0: Music is power, Richard Ashcroft su RTL 102.5, mentre parliamo nel fondo della notte in realtà di cosa usiamo al mattino per svegliarci, o magari chi lavora di notte mette la sveglia di notte e poi noi vogliamo sapere con cosa vi svegliate al 378.
1: Ammazzate, con cosa si devono svegliare, non lo so Carmelo.
0: No, che suoneria, io ho una suoneria dolcissima che piano piano gradualmente sale,
1: sì, anch'io.
0: Perché mi sveglio anche con un starnuto.
1: Anch'io ho una cosa così, però quella tipo di default del cellulare, cioè non è tipo
0: che pigrizia.
1: Quando cambio cellulare cambia anche la sveglia, infatti all'inizio non sono abituato. È vero però che dopo un po' sei un po' assuefatto, cioè nel senso poi ti svegli comunque, però magari non te ne accorgi proprio subitissimo, non so se ti è mai capitato.
0: Perché lo riconosci, il tuo cervello riconosce come suono familiare.
1: Esatto,
0: dici?
1: Esatto, l'associ, quindi dici vabbè sì, però. Soprattutto poi c'è quel tastino snooze che è comodissimo,
0: sì,
1: perché tu vai, dici tac, la sposti. Poi dopo 10 minuti.
0: Perché tu sei uno che si alza

0: dopo quanti...
1: No, no, io subito, quelli... io subito. Ah. Anzi, detesto la gente che invece snusa...
0: Ah, detesto le, una parola forte.
1: Le sveglie, perché voglio dire, se forte. Metti la sveglia, svegliati. Cioè, piuttosto dormi 10 minuti in più e sai già che ti devi alzare.
0: No, io metto 7-8 volte, tipo.

0: la stagione. Sempre quella di Harry Styles, ma soprattutto Watermelon Sugar, ovvero del cocomero, si dice a Roma.
1: Ma qual è la differenza tra anguria e cocomero? Stavo dicendo.
0: È la stessa cosa, solo cocomero, un po' più così paesano. L'anguria invece è proprio il frutto.
1: Allora, vi stiamo chiedendo al 378-378-1025 le sveglie, le modalità di sveglia che avete, no? Sveglia tradizionale, radiosveglia, altri metodi non contemplati ai confini, diciamo. Ai confini della carta dei diritti dell'uomo, fatecelo sapere. Ci scrive intanto Girolamo e ci dice che c'è anche la sveglia. Questa è interessante. La sveglia a palla di tennis da lanciare contro un muro per farla spegnere. Questo
0: che
1: non è
0: meraviglia,
1: male.
0: Ma è terapeutica.
1: È anche terapeutica. Non so quanto duri, perché.
0: Sarà fatta apposta. Sì, si spegne, poi apposta, la riprendi.
1: Bello.
0: Potrebbe essere un nuovo trend questo.
1: Vabbè, comunque anche la cara e classica sveglia, quella da comodino con
0: il ticchettio,
1: le lancette, che fa il ti ti ti ti ti ti ti ti, non era male quella roba lì.
0: No, poi fa ti ti ti pure quando non suona.

0: Súbeme la radio, è Enrique Iglesias con The Scherme Bueno, che è stato
1: che bello vederti così precipitare in picchiata, così schiantarti, che bello,
0: cosa
1: che bello
0: stai
1: con
0: vaneggiando?
1: Il tuo spagnolo tremendo.
0: È meraviglioso il mio spagnolo quando sto in sur, sì. in America del Sud.
1: Sì, speriamo su tutti. Sì. Allora, comunque 378, sto dando il mio numero di telefono.
0: 378 378 1025,
1: la seconda parte che diventa. Sì. Ecco i vostri messaggi. Dice un nostro amico Gabriele, dice: la mia sveglia è Cuba dei Gibson Brothers su un comò che mi costringe ad alzarmi per spegnerla.
0: Beh, Gabriele, no. Sabaudia, bella quest'idea.
1: Bello,
0: certo, ogni
1: bello.
0: Giorno Cuba dei Gibson Brothers, poi la odi, cioè quando la senti
1: a un certo
0: tipo
1: punto, sì.
0: In un bar a fare l'aperitivo, prendi e spacchi tutto,
1: sì,
0: a quel punto,
1: perché pensi che devi andare al lavoro e ti viene l'ansia, poi attacchi di panico e poi psicoterapia e goccette, ma questa è la mia storia.
0: Esatto,
1: parliamo di altre
0: Carmelo.
1: Cose.
0: Va bene, allora 378 378 1025, continuate a scriverci le vostre sveglie o i vostri rimedi anche per svegliarvi, perché non è detto che la sveglia sia sempre fatta nella stessa maniera, no? Cioè possono esserci varie tecniche. Nel frattempo, chissà se c'è qualcuno che mette Night come sveglia la mattina,
1: forte.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevi.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ci siamo, cara sì. Carmelo, siamo arrivati al momento del millennio, ma siamo anche arrivati al momento di chiudere il nostro argomento di oggi delle sveglie, sì. Dei mille modi per svegliarci diverse. Allora al 378-378-1025 sono arrivati un sacco di messaggi vocali, tra cui questo, sentiamolo.
3: Ciao, buonasera, sono Daniele da Parma. La sveglia mia è sempre stato un bel bicchiere d'acqua nel muso, così alzavo immediatamente da mia madre. E poi nel tempo ho imparato a svegliarmi al primo squillo di sveglia. E adesso non faccio nessun snooze, niente. Io come sento il telefono.
2: Ho capito, Daniele, ma sei traumatizzato da quando sei piccolo.
4: Sei stato brutalizzato. Mentre il nostro amico Marco dice: la mia sveglia è la sigla di Better Call Saul.
2: Posso dire,
4: sei il numero uno, bella. Marco.
2: Chissà se qualcuno c'ha Whatever You Want come sveglia ogni santa mattina.

0: È proprio così, whatever you want.
1: Status quo. È così che chiudiamo sì. questa serata. Che cosa vuoi?
0: Niente,
1: io spero, spero che questa tosse in realtà ti trattenga un po'
0: ma
1: di
0: quale
1: più.
0: Tosse?
1: Magari domani
0: quale tosse,
1: ci sono solo io, la Carnello da Roma sì. e Martino Migli. Invece, chissà se ci sarà ancora sul
0: Carnello,
1: pianeta Terra.
0: Carnello, ti piacerebbe. Torniamo domani sera, noi puntuali alle 21. Grazie alla nostra regia, grazie alla Carnello.
1: E grazie a Migli, a tutti voi che ci avete ascoltato, guardato e mandato sì. un sacco di messaggi.
0: Buonanotte.
1: A domani sera.
0: Ciao! E anche a Cislago, in provincia di Varese, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura ai fatti di Modena, dove un'auto a tutta velocità è piombata sulla folla. Il conducente ha tentato la fuga, poi è stato bloccato dai passanti e deve rispondere dell'accusa di strage. Su tutto Massimiliano Mantiloni.
4: I magistrati del gruppo antiterrorismo della direzione distrettuale antimafia di Bologna stanno coordinando le indagini sul caso di Modena, dove un 31enne italiano di origine marocchina ha travolto con l'auto diversi pedoni all'interno della ZTL nel centro storico all'altezza di Largo Porta Bologna. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Il conducente dell'auto, Salim El Kudri, è stato in cura psichiatrica. La vettura, lanciata a velocità sostenuta sui pedoni, ha travolto una decina di persone, terminando la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente è sceso e ha accoltellato un passante che avrebbe tentato di fermarlo. Non penso che sia un attentato, ha dichiarato Luca Signorelli, uno dei cittadini che hanno inseguito e disarmato l'uomo, poi arrestato dalla polizia. A una donna sono state amputate entrambe le gambe, ha riferito il sindaco Massimo Mezzetti. Il responsabile deve rispondere delle sue azioni, ha dichiarato la premier Meloni. Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco per esprimere vicinanza alla città e dire grazie a chi con coraggio ha bloccato il colpevole.
3: Voltiamo decisamente pagina, finale dell'Eurovision Song Contest, boato e commozione a Vienna per lo spettacolo di Salda Vinci. La sua performance di Per sempre sì ha scatenato l'entusiasmo del pubblico e si è conclusa con la visibile commozione dell'artista. Poco fa è stato dato lo stop alle votazioni. E ora il tennis con Tommaso Angelini.
5: Jannik Sinner è di nuovo in finale agli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno del mondo supera Daniel Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 dopo un match interrotto per la pioggia venerdì sera sul 4-2 del terzo parziale. Alla ripresa Sinner è stato impeccabile, chiudendo con autorità e conquistando la seconda finale consecutiva al Foro Italico, primo italiano dell'era Open a riuscirci. Per Jannik anche un altro dato storico: è il secondo giocatore di sempre dopo Rafa Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Alle 17 sfiderà Casper Ruud con l'obiettivo di riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Storica finale anche nel doppio maschile per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che affronteranno Granoyers e Zeballos. Nel femminile, Elina Svitolina è la nuova regina di Roma. La tennista ucraina ha vinto gli internazionali BNL d'Italia superando in 3-set Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2. Per l'americana, la seconda finale consecutiva persa a Roma dopo quella dello scorso anno contro Jasmine Paolini.
3: È tutto, traffico.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento.

0: provvedimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo alcune chiusure notturne per lavori sulla 7 Milano-Genova. Il tratto tra Genova e Bolzaneto, il bivio con la 12 Genova-Rosignano verso Genova è chiuso fino alle 6. E poi invece sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano è chiuso fino alla stessa ora. Per ogni percorso alternativo consultate il nostro sito autostrade.it. È tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, tutto. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
5: La musica! Ben ritrovati su RTL 102.5 dopo la suite, pronti a intrattenere il pianeta con tre ore di puro e sano divertimento gratuito.
6: Pronti a decollare? È iniziata la discoteca nazionale!
5: Grande Edo! 378-378-1025, sono Andrea De Sabato e lo sarò anche per le prossime tre ore. Beh, spero, insomma. E c'è naturalmente in console Mr. DJ South. Ciao!

0: soprattutto vocali.
1: Mamma mia, che sabato sera.
0: Mamma mia, è appena cominciato. Intanto daremo anche un'occhiata all'Eurovision Festival, dove c'è il nostro Super Sal Da Vinci. Questa notte cominciamo così.
2: La musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.

la musica e vai, non ti fermare mai. Salutiamo subito Rita e Andrea da Cassino che stanno ballando con noi come i condottieri della pizzeria Condotto 7 di Alba Adriatica, come la pizzeria Elefante Ghiotto di Ravanusa e tutti i locali connessi con RTL 102.5 anche in questo sabato notte. Ciao anche a Riccardo e Giulia, direzione Milano in Disco Mobile. C'è anche un Giulia ti amo.

Me l'ha già scelto. Me l'ha già scelto. Uè uè. All'Eurovision Song Contest, lo Schnauzer. Al primo posto in questo momento c'è la Bulgaria.

0: Festival non è mai semplice, no? Perché ogni paese deve dare delle votazioni, adesso è ancora presto per dirlo, però insomma siamo nei primi 10. Poco fa era sesto Saldovinci, quindi speriamo, insomma. In questo momento ho votato Malta, si è beccata 12 punti e quindi ci scavalca addirittura. Malta è al secondo posto. È una classifica che può cambiare da un momento all'altro, ma anche quest'anno vi renderemo conto. Mezzanotte 12, c'è Fabio da Fano che sta ballando con noi.
1: Un saluto a tutti i ragazzi di Modica, da Antonio D'Avellino.
2: Bomba da poca vichita, va bene.

0: Pietra mi ricordo.
1: Ciao Andrea e io, Jack the Stabbed. E come ogni sabato notte, un saluto da Alex Miano DJ. Un saluto a Peppe Taccon del Sunrise Bar di Santa Maria di Ricadi. Ciao ragazzi,

spingi South of How, spingi spingi South of How. Mezzanotte 15, come va ragazzi? Tutto a posto? Com'è questo sabato notte? In questo momento, per esempio, come vi dicevo prima, l'Italia con Sal Da Vinci è al secondo posto, ma è ancora presto, è ancora presto. Noi come sempre incrociamo le dita perché insomma ci sono buone speranze. Quando l'ho sentito cantare stanotte, devo dire che mi sembra che il pubblico abbia apprezzato moltissimo, e quindi chissà, c'è qualche speranza di poter vincere l'Eurovision di quest'anno, chi lo sa.

questo momento l'Italia all'Euro Festival è terza. Moshi, forza, oh, votate, votate Sal. Salutiamo Fiore da Livorno che saluta Carmine e poi ciao anche a Vito Guirino della Braceria Il Fuego di Corato. Ciao belli, balla lì. 378 378 1025.

0: Carico Sautufau, carico!
1: Carico, carico, carico, Yes!
2: Let's go!

0: Giovanetti al 102.5. Tra questi c'è Andrea NCC a Milano e saluta il suo collega Almiro. Stanno ascoltando Volume a Pallettoni.
1: Buonasera Discoteca Nazionale, un bacione a voi tutti, un bacione a Mimmo e mia moglie Nathalie dal Belgio.
0: Quella, ciao ragazzi, un abbraccio, balla lì. Roberto e Sabina sono nella loro disco mobile e stanno dalle parti di Noto, stanno praticamente rientrando dall'infiorata di Noto direzione Pachino. E allora,
2: un saluto da Nadia, Enzo, Serena e Simone, il ritorno dall'Arena di Verona del concerto dei Pooh.
0: E alla grandissima 378 378 1025. Get down Saturday night.

Music on my mind. Salutiamo anche la pizzeria Forte di Porto Empedocle, il bar Jolly, Cerignola. Il bar Mipa di Ordona, il food porn di Lipari. Ciao Felice, ciao Francesca. Uno dei locali di Lipari che sono aperti fino a notte fonda. Bello, bello, bello. Speriamo di vederci presto. E poi ancora rientro a casa, direzione Catania. Ciao a Danilo che sta ballando con noi, e da Sora invece Ilaria sta ballando con noi. Oh yes, altro NCC, Fede. 378 378 1025 in console. Mr. DJ, salto, fao!

0: la musica. Yeah. Salutiamo Tony di Casale Monferrato, ce l'ho scritto per contratto, devo salutarlo, sennò perdo il lavoro. Ciao a Finella da Bitetto, all'altro MCC Michele con il camion. MCC Michele, ma dai. Lorenzo invece balla con noi da Bellagio nella sua disco mobile e manda una buonanotte alla sua fidanzata, la sua ragazza Serena, con un bel messaggio d'amore. Ti ama da morire, belli, c'è tanto amore anche questa notte, anche durante la discoteca nazionale. Allora, vediamo un po' la situazione. Eurofestival, al primo posto c'è la Bulgaria con 143 punti, secondo Australia 111, Finlandia con 109, quarto posto l'Italia, Salda Vinci 105. Vediamo, insomma, ancora presto, perché qua le cose possono cambiare da un momento all'altro. E intanto in console, come sempre, sulla prima radio d'Italia, l'unica che conta, c'è Sound of Foul.
1: In console, ciao, c'è Mr. DJ, Sound of Foul.

Hey baby, I can wait. New Shoes, anni 80. Ripreso da Bob Sinclair e Kaiser. Baby, I can wait. Mezzanotte e 35, questa è l'unica radio che conta.

0: all'estero come Carlos, Giseli e Giulia da Curitiba, Brasil.
1: Ciao Andrea, anche noi da Catania balliamo con RTL, siete formidabili, ausiliari del traffico Nino e Nicola.
0: Ciao belli, balla lì. Stavo dando un'occhiata ancora alla classifica dell'Eurofestival, Eurovision. In questo momento si sono beccati 12 punti i polacchi per Bacco. Ma noi siamo avanti, siamo in questo momento al quinto posto, ma è ancora presto, tutto potrebbe ribaltarsi. Anche perché manca il mio voto che potrebbe ribaltare. No, questo...
2: Sautufau.

0: Bailiamos. Bailiamos è bellissimo.
1: Ma cos'è sta discoteca nazionale? Cos'è?

salutiamo anche Ciccio e Salvo da Barcellona, Pozzo di Gotto, Messina. E poi Anna e i colleghi Alessandro e Francesco da Lamezia Terme.

hanno già votato tutte le nazioni e quindi credo che a breve sapremo chi ha vinto, chi è il vincitore di questo Eurofestival. Non ho delle buone sensazioni, ragazzi, ve lo dico. Intanto salutiamo Nadia, Enzo, Simone e Serena che ballano con noi dal Veneto, però potreste essere più precisi, eh. E poi ancora gli amici del ristorante Fratelli Palmieri di Riccia, provincia di Campobasso, ancora al lavoro. Eleonora dal Friuli Venezia Giulia. Are you ready?

RTL 102.5, come ogni sabato da mezzanotte alle 3 c'è la discoteca nazionale, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, e in console c'è Mr. DJ Soul.

Vamos a bailar. Mezzanotte 46, sono momenti caldi all'Eurovision Festival. In questo momento, dunque, San Da Vinci è sesto, quindi l'Italia è sesta, però ancora mancano dei punti. Non credo che ce la possa fare, ma non si sa mai, non si sa mai. Vamos, vamos! Ciao agli amici della gelateria Rucci Rucci, Villa Grazia di Carini. Linda, Rosolino, Mariella, Angela. Baila lì!

0: Vamos a bailar. Vamos a bailar.
1: 378-378-1025. Salutiamo Carla, Eleonora e Bianca, ballano con noi da Augusta. E poi le ragazze della quarta C scientifico del Politi, di non si sappiamo dove. Ma... ciao ragazze, balla lì. Ciao anche a Ciccio da Carpi, Modena.

momento molto particolare all'Eurovision Festival, perché ci sono delle votazioni particolari e che è il momento in cui poi tutto si ribalta, ogni votazione. Ho perso di vista l'Italia, che forse non è neanche fra le prime 10 in questo momento, ma sappiamo che ci sono, siamo proprio nelle fasi finali di questa manifestazione, che ha davvero un modo particolare di votare. Insomma, non è facile seguire le votazioni, ma in questo momento Israele è al primo posto, quindi come vedete era proprio in fondo, adesso è balzata improvvisamente al primo posto, quindi tutto può cambiare ancora. Faisal d'amici, in console c'è Mr. DJ Sautofau, e voi al 378 378 1025, la discoteca nazionale. Beh,

Forza ballamo, forza molleggiamo, felicissima notte, disco di Carasoli al super duo de Sabatossa, autunfau, presente la sala controlli Pescara Nord, Gianluca il vigilante matto, molleggia gogo.

0: Go!
1: Te la ricordi questa? Erano gli anni 90, avevo i capelli lunghi. Senza vergogna.
0: I need the passion, that's work.

Vince la Bulgaria. Insomma, devo dire, un pezzo piuttosto facile, divertente, quasi estivo, diciamo. Insomma, vince la Bulgaria. Saldavinci non ho capito, però è tra i primi cinque. Insomma, comunque, grazie a Saldavinci. Sarà per sempre sì comunque.

0: Cica cica cica cica boom. Salutiamo anche Gabriele da Mantova che sta ballando con noi questa notte. Come di rientro da Bari, concerto di Mario Biondi verso Santa Maria di Leuca. Bellissimo Salento, c'è Tiziana che ringrazia il suo compagno che è un tecnico di Mario Biondi. E allora, già che ci siamo, salutiamo pure Mario Biondi che apprezziamo tanto. Ciao anche a Rita da Corigliano Rossano. E poi ancora Vito e Lorena da Cerignola. Poi ci sono persone come Nestor e Rossella che purtroppo dove vivono c'è stato un acquazzone improvviso, quindi li ha costretti a casa. Non c'è problema, alzate il volume, si fa festa lo stesso.
1: Ma cosa?
0: Come ma cosa?
1: Ma cosa?
0: La discoteca nazionale, bello.

0: Money.
1: Money.
0: Ah, sì.
2: Salutiamo anche Mario da Sarnico. E poi ancora Giusy e Giusy di ritorno dal concerto dei Pooh a Verona. Quanta gente sta tornando dal concerto dei Pooh? E da Potenza ci sono Giuseppe, Teresa, Carlo, Rosa. E ancora, vediamo un po', gli amici di Tenuta Antica Posta di Foggia. Marco, anzi Massimo da appunto Foggia. E poi ancora, vediamo un po', Daniele Spina DJ, che come sempre torna dai suoi party a Palermo. Nicola e Nicoletta dalla Sardegna, Carlo Forte e ancora Cotone e Daniele da Chieti. Ciao ragazzi, balla lì. Ciao anche agli amici del Clantò di Ugento, la pizzeria Pizza in Piazza di Barletta.

Caffè Michael o Michelle? No, sarà Michael di Marsala. Ciao ragazzi, balla lì. Salutiamo anche il live bar Delicious, barista baffo, va bene. Ciao anche al disco forno di Rignaldello, Giampaolo, Giuseppe, Santo, Marcello e Mocles. Città di Castello, Perugia. In console, Sautufau. 378 378 1025.

da scordia, giusto? Si dice così, scordia. Maria Francesca, Aurora e Giada, Alessandro da Civitavecchia, provincia di Roma, e poi ancora facciamo gli auguri a Jacopo. C'è Vincenzo da Roma che fa appunto gli auguri a Jacopo, che è suo nipote. Poi, dunque, Vinci da Castelpagano, Gabriele e Sandro. E poi ancora, aspetta un po', Giorgia e Cotone e Daniele.

alle 105 Chat Sabato. Andrea De Sabato al microfono, in console tu già lo sai, c'è Mr. DJ Sautufau. È la discoteca nazionale che vi accompagna anche in questo sabato notte.

Unito, la discoteca nazionale, ogni sabato mezzanotte 3. Scaricate l'app RTL 102.5 Play per non perdervi nessun contenuto che avviene sia all'ascolto della radio ma anche in radiovisione. Con RTL 102.5 Play trovate tutto on demand, compresa la discoteca nazionale. Tacca tacca tacca tacca tacca. Ciao anche a Natalie dal Belgio.

0: Da Paolo da Sanremo si balla anche qui.
1: Un saluto dalla Baia di Sistiana, sono venuta a trovare uno dei miei migliori amici, in tutti i sensi, quando siamo in crisi ci troviamo reciprocamente, ci facciamo del bene. Adesso torno a Udine, Francesca.
2: Sul mio disco taxi a fine turno si balla come pazzi verso casa. Vai in RTL, facci volare, Santu Pau, ci fai sognare. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know.

questo servizio delivery di divertimento gratuito. Cristian da Bari ci dice che inseriremo a breve il video di Dara con Bangarang, che è la ragazza bulgara, l'artista bulgara che ha vinto l'Eurovision. Chissà, chi può dirlo? Lo scopriremo solo vivendo, si dice.

Oh sì, oh sì. Salutiamo il Cocchias di Romano di Lombardia, Bergamo. E poi c'è chi fortunatamente se la sta magnà. Aspetta, post spaghettata ci giungono i saluti del Bomero House, che mi diventa disco house quando c'è la discoteca nazionale. Ciao anche ad Alberto e Silvia, grazie per essere con noi. Saluto anche tutti i locali che ogni sabato notte si connettono con RTL 102.5 e suonano forte il ritmo della discoteca nazionale. Dai, facciamo Capodanno, dai!

0: Castiglione delle Stiviere, e poi Sandro, Anita, Pasquale, Raffaele, Margherita, Tilio e Lina da Marcianise.
1: Yeah, loco loco.
0: Salutiamo anche Rita da Rossano.

0: I want your love, I want your love. 1.53, siamo in diretta su RTL 102.5. Suona forte la discoteca nazionale, belli. Salutiamo anche Antonio Enigma, e va bene. E poi Ol Fabiot che dice: Valentina, ti amo. 378-378-1025. Il ritmo del sabato notte di RTL che vi accompagna come sempre da mezzanotte alle tre. Salutiamo Roberto Tironi che sta così inaugurando il suo disco Divano Nuovo, Tutti in Piedi, Luci Strobo, Discoteca Nazionale. E vai!
1: Ciao RTL, ciao Andrea, ciao. Giovanni, guardia giurata dalla provincia di Foggia. Un saluto al collega Antonio.
0: Ciao, ciao a tutti quelli che stanno lavorando questa notte. Ciao a Patti e Sasi da Cosenza.
2: Ciao RTL, un saluto da Carmelo e da Aurelio da Calatabbiano. Stiamo tornando da Palermo, siamo sul disco Doblò. Ciao!
0: Il disco Doblò.

0: Freaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. Get no sleep, yeah. La musica mi fa girare, girare.
1: I can't get no sleep.
0: Salutiamo anche gli amici di Luino, Stefania e Matteo. Ciao ragazzi, balla lì.
1: I can't get no sleep. Non si può dormire. Alza il volume, bello.

0: Ciao ragazzi, Luca da Casal Pusterlengo, tutte le notti mi tenete compagnia, grandissimi, Aura, Aura.
1: Io volevo ricordarvi che in ogni momento la musica accompagna le vite delle persone e RTL per me è questo. E penso che siete i veri eroi. Grazie, continuate.